0: gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
3: ma scusa,
1: capito?
3: È la parte più bella.
1: Ma non è che ti mette

0: ritmo della tua città.
1: Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Fatemi dire che siete nel posto giusto. Benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Riparte da qui la festa di Disco Radio, ma soprattutto il Rhythmic History Extended Version. E cioè, se amate gli anni 90, fatemi dire, siete nel posto giusto. Viaggeremo tra i 90 e i primissimi del 2000 con la migliore dance storica. Lo faremo tra un attimo con Why Don't You Dance With Me, una delle nostre chicche targata Future Breeze. Torneranno gli Alcazar, subito Preziose Marvin, Voglio Vederti Danzare.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: gli svedesi Alcazar, quelli di Sexual Guarantee. Era il 2002, l'anno in cui fecero la storia del ritmo con questa Sexual Guarantee che apre l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. State qui, tra un attimo torna quella che faceva Bondeghedeghedeghebond.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera sto qui con voi su Disco Radio, già a partire dalle 19, ma poi alle 21 inizia la festa, il Disco Radio Party, con l'ora che dedichiamo a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Un saluto però lo mandiamo anche a quelli che ci stanno ascoltando in replica prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Buongiorno anche a voi. Tra un attimo vi riporto nel 92 con Robin S, quella di Show Me Love. Ritornerà Miranda con Vamos a la Playa e gli Scooter con Hype Hype. Gaia con Never Meet, prima di tutti I Sensi Alexia, Think About the Way.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: non solo vi facciamo ballare tutte quelle che hanno fatto la storia del ritmo tra i 90 e i 2000, ma queste secondo me sono anche capaci di farci ringiovanire. Lei era Gaia con Never Me, tra un attimo su Disco Radio anche le click.
1: Rhythmic History.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Si avvicina il weekend, si avvicinano le gite fuori parte, allora approfittatene per portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potrete mandare i vostri messaggi alla diretta e, come sempre vi ricordo, ci potete anche riascoltare in podcast. Sì, proprio questo programma qui, quello che vi fa ascoltare la migliore dance storica, sezione podcast dell'app di Disco Radio. Sono Alessia Roisi, tra un attimo tornano Gigi e Molly con il Lastro Rosa, subito dal 94 le click. Tonight is the night.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

amico adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Spero tanto tu sia sincero, tu sia sincero, tu sia sincero, tu sia sincero, tu sia sincero, tu sia sincero, tu sia sincero.

0: Non so cosa mi fa questa canzone, ma ha un ritmo travolgente, coinvolgente, tutto quello che finisce in gente. C'era Magic Box con i Few dal 2003, tra un attimo anche i Sound Lovers.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui tra le 21 e le 22 per farvi ascoltare la migliore dance storica, ma non dimenticate che siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6. Tra un attimo anche per voi, Blackwood con My Love For You, prima i Sound Lovers, Living In Your Head.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: La nostra chicca targata Tony Di Bar con The Real Thing chiude l'appuntamento di oggi con il Riffinchista Extended Version. Io sono Alessio Luisi. La Dance Storica torna domani alle 21 e replica come sempre alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio Movie Feed.
4: E allora grazie Ale, c'era la replica di Rhythmic History Extended Version, c'era la Dance Storica che ovviamente tornerà questa sera a partire dalle 21, ma sono cose che abbiamo già detto. Inizia ufficialmente allora l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli al 393 800 3000. Ovviamente aspettiamo i vostri messaggi che ci racconteranno anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, a partire da una delle nostre novità, quella delle 6 e 2.
2: Disco.
4: Allora, abbiamo già preparato un sacco di musica da sentire, ma aggiungiamo volentieri anche quella canzone lì che vi dà la carica giusta, che vi sveglia la mattina, che vorreste sentire proprio in questo venerdì 15 maggio dalle temperature bassissime, che fa un freddo veramente che sembra di essere ritornati quantomeno in autunno o anche in inverno, in effetti. Allora, pronto un disco nuovo? Per cominciare abbiamo scelto Felicia e My System.
1: Novità, novità, novità.
5: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: My System, ma che bello il disco di Felicia. My System, rappresentante della Svezia all'Eurovision Song Contest di quest'anno, che si stanno svolgendo a Vienna. Intanto la nostra novità, per cui l'abbiamo appena risentita, tra le canzoni che ci richiedete ce ne sono già diverse e le scopriremo man mano nel nostro appuntamento. Stiamo cercando di trovare la canzone che oggi ci sveglia meglio, la canzone che oggi ci dà più carica e più energia tra quelle che ci segnalerete al 393 800 3000. Intanto però ci sono i vostri messaggi, per esempio c'è quello di Thomas da Lecco, pensionato affezionato lavoratori QBS. Buon venerdì, par prevista ancora una giornata da meteo tempo funestata, pioggia, vento, neve ai monti, ben a sciar s'andrà. Forse un po' tardi, ma perché no con sto tempo. Thomas da Lecco, grazie mille. Intanto sentiamo ancora chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno capitano, oggi è il 15 maggio 2026 e sì? Il mio anniversario di matrimonio con Loredana.
0: Ma davvero?
1: E compiamo oggi 27 anni di matrimonio, ragazzi.
0: Mamma che bello, 27 ragazzi, congratulazioni si dice in questi casi. Grazie al nostro senatore. Poi buongiorno Fabri, buongiorno capitano, buongiorno belli svegli. Jimmy il tulipano, lavoratori sempre presente, con un saluto a tutti gli autotrasportatori. Buongiorno Disco Radio, belli svegli, sono Filo da Milano, sveglio tutti i giorni da lunedì a sabato alle 4:55, direzione lavoro. Stamattina ci sono 8 gradi e mezzo e si sta benissimo. Lavoratori, dai che ci siete, dai che oggi è venerdì, io purtroppo domani lavoro e vabbè, d'altra parte il sabato ormai è una giornata di quelle che si muovono verso il lavoro per tanti. Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, ciao mio capitano, Matteo da Valbrona direzione Monza. Stamattina capitano con 4 gradi e mezzo, adesso è più fica e freschi.
0: Ma veramente, ma dai, ma non se ne può più, forte, ma non se ne può più.
2: Un saluto a tutti e oggi capitano sono due le parole, le diciamo insieme?
0: Dai.
2: Una è la solita che è lavoratori e l'altra la diciamo proprio in maniera bella carica capitano.
0: Sì.
2: È venerdì!
0: È così che ci piace, è così che ci piace.
2: Sulle mani, ciao!
0: Ma grazie mille Matteo, pronto?
3: Buongiorno Ristorante, buongiorno Fabio, sono Tony Acivitello.
0: Ciao Tony.
3: Oggi è venerdì 15 maggio.
0: In effetti sì, 15 maggio, non 15 ottobre, pronto?
4: Buongiorno capitano, buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Finalmente.
0: Sì.
4: Qua stamattina è abbastanza freschetta rispetto agli altri giorni. Ieri ha fatto un bruttissimo temporale, ci sono 10 gradi. Sono Sara da Nizza Monferrato, vi auguro una bellissima giornata, un buon caffè, fine settimana stupendo. Se posso chiedere una canzone per darmi l'energia, mi piacerebbe sentire Ritmo di Carolina Marquez.
0: Niente,
4: buona giornata a tutti, un bacio a mio marito Mirko che amo tantissimo. E lavoratori!
0: Lavoratori! Ripartiamo da Jay-Z!

Il disco di Bob Sinclair e Kaisa, e cioè I Can Wait, sul disco radio mentre arrivano i vostri messaggi al 393 800 3000. C'è qualcuno che, a proposito, dopo Carolina Marquez e Ritmo, che rimane una delle candidate ufficiali ad essere la canzone che ci sveglia di più questa mattina, c'è qualcuno che ci chiede... Ah, ragazzi, anche se questa è una versione, come dire, rivista e corretta, un po' più vicina ai giorni nostri, L'avete riconosciuta? Ah, sì. Spero di aver scritto giù.

0: fino al ritornello. Arriva, arriva! Con tanto di pubblico, eh! Ma quanto ci piaceva il disco dei Mother Talking, candidata ad essere tra le canzoni che ci sveglia di più questa mattina. Allora sentiamo un po' dei vostri messaggi, pronto?
1: Che bella alba che sto vedendo,
0: sì?
1: Che bella musica che sto ascoltando.
0: Ah, lo sai, eh?
2: Lavoratori
1: freschino, sì, stamattina.
0: Ma vero?
1: Zio Fabri,
0: oh,
1: mi raccomando, le casse mettile a più 200, così i lavoratori si scaldano meglio. Buona giornata da Lello.
0: Ciao Lello, grazie.
3: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Disco Radio. I siluri del Ticino, i siluri del Ticino, perché ormai qua non ci sono più le anguille, ci sono i siluri qua.
0: È
3: sul
0: vero?
3: Lago Maggiore, sul Ticino. Buongiorno a tutti i lavoratori, sono Fabio da Sesto Calende, mi sto recando come al solito a Stresa.
0: Sì.
3: E poi lo dico venerdì, ma dico sabato perché domani lavoro.
0: Ciao, vabbè.
3: Ciao.
0: Grazie, grazie mille, pronto?
4: Lavoratori.
0: Sì.
4: Buongiorno, lavorazze. Anche oggi onde surf California, un pochino però più brutto rispetto all'altro giorno. Buon fine settimana a tutti,
0: sì,
4: lavoratori e non. Pietro e la sua banda. La mocca, la mocca, la mocca, la mocca, la mocca,
0: Giovanni,
4: la mocca,
0: Giovanni,
4: mocca,
0: Giovanni, Giovanni, mocca, Giovanni, mocca, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni,
5: Giovanni, lavoratori.
0: Sai che ci hai fatto venire in mente una canzone che potrebbe essere adatta a svegliare tutti quanti stamattina?

0: 6 che diventa surfing in Liguria, Varazze, esattamente da dove è arrivato il messaggio di Pietro che abbiamo appena sentito.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Balla per il mio hotel, Don Cash, poi vorrò.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dolce Trento?
9: Non esistono barriere.
10: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
11: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
12: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
11: e risolviamo. Buona idea.
12: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
11: E la qualità la trovi in ogni stagione.
12: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
15: Davvero?
14: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
15: Che succede?
14: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
15: Dove corro?
14: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
16: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada! Questa casa è un sogno! Sogno! Sogno!
17: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
18: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
19: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
21: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it. Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
20: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
19: Oh, guarda che sono geloso.
20: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
19: Pane Trita, mangia che devi crescere.
22: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
23: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
24: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
11: Allora, siamo pronti a sentire uno dei nostri ottantistori, ma anche qualcuno dei vostri messaggi. Chi c'è?
25: Capitano! Quando ci sono i super pezzoni, tremano anche i muri delle case.
11: È vero, è vero.
25: Buongiorno a tutti! Andrea da Milano presente!
11: Grazie Andrea!
25: È venerdì, dai ragazzi! Lavoratori!
11: Lavoratori! E allora abbiamo già preparato uno dei nostri ottantistori, per cui torniamo indietro nel tempo. Chissà chi si ricorda di voi, di questa canzone datata 1986. E intanto continuano ad arrivare i titoli delle canzoni con cui vorreste svegliarvi questa mattina, quella che vi dà più carica, più energia. Magari c'è anche

0: svegli con la canzone che vi dà più carica ed energia nel corso della mattinata. Pronto?
1: Ciao zio Fabri, Nadia Andrea da Bergamo.
0: Ciao ragazzi.
1: La nostra sveglia preferita da anni è El Diablo. Wow. Wow. Ciao Fabri.

0: potremmo sentirla fino in fondo. Ma no, ci sono altre canzoni di cui dobbiamo occuparci tra quelle che ci avete segnalato. Per esempio c'è qualcuno che ci scrive, vediamo se riesco a recuperare il messaggio perché era un pezzone pazzesco. Ciao QBS, a me piace un sacco, mi dà la carica giusta al mattino la canzone dei Sunbeam, ma che bella. Allora vediamo se riesco a recuperare anche quella, ce l'avevo un attimo fa. Vediamo, no, non ce l'ho. Forse sì, eccola qui, ce l'ho. 1994. Massimo D'Almenno ce la chiede, Outside World.
1: Beh, vabbè, se non vi sveglia questa, ragazzi.
0: Ma che bello, c'è qualcuno che ci dice vi ascolto da anni, quando alle medie avevo il bomber, anzi il bombox a cassette, facevamo la discoteca pomeridiana, che bello era. Si andava a ballare a Garbagnate Milanese, ma soprattutto quando facevate le serate in discoteca ero sempre dei vostri. Ho fatto anche l'animatore DJ, bellissimo portare la musica in giro e far ballare la gente e far festa. Buongiorno lavoratori, c'è anche Fabio. E intanto, a proposito di musica, tra quelle che non ci avete segnalato ma che ci piace sentire, arrivano anche Kungs e Boys Noise, c'è Getaway.

mamma che voce, Bruno Mars che abbiamo risentito con I Just Might su Disco Radio. Tra le canzoni che ci segnalate, fra quelle che vi darebbero la giusta carica e la giusta energia per svegliarvi questa mattina, qualcuno ci scrive buongiorno, un bel brano del DJ Antoine magari.

0: ragazzi, Welcome to Saint-Tropez era proprio la canzone che ci ha chiesto madre, aspetta un po' che leggo, madre da Bagnolo Mella, non so se c'è stato qualche problema nello scrivere il nome, ma in effetti così è. E poi tra i messaggi arrivati c'è anche chi ci dice, vediamo un po', buongiorno Fabri, buongiorno Capitano, la canzone che ci darebbe la giusta carica questa mattina è la canzone degli Scooter che faceva Hypa, Hypa,
1: Hypa, Hypa. Hyper, hyper. Hyper, hyper.
0: Violenza proprio,
1: We need the bass drum.
0: Hyper, hyper. Beh, devo dire che le canzoni degli Scooter andrebbero tutte bene nel corso della mattinata per svegliarvi un po'. Allora, torniamo indietro di

0: ragazzi, sono passati solo 25 anni, dai, mica tanti. Era Carolina Marquez con Ritmo su Disco Radio. Tra le tante che ci avete segnalato, ne abbiamo sentita una praticamente per intero. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: D'altra parte, Nullum Magnum Ingenium, Mixtura Demenzia.
1: Nessun grande ingegno è privo di pazzia,
0: scriveva Aristotele con una traduzione perfetta, devo dire, dottor Gaias,
1: della perizia,
0: questo classico.
1: A qualcosa saranno serviti un anni, po' di anni,
0: anni e anni di greco antico, anni e anni di latino, soprattutto. Un abbraccio da Massimiliano, da ragazzo con Figliano in provincia di Como. Saluti anche alla Franci, da Luino. Saluti a tutti quelli che ci hanno scritto fino a qui con delle canzoni pazzesche, che ovviamente non riusciamo a suonare tutte, ragazzi, dobbiamo fare un po' per uno. E soprattutto dobbiamo dare la linea al dottor Gaias, già pronto con le ultime notizie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Sì, ci sono gli aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo, li ascoltiamo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Oggi lo sciopero dei mezzi pubblici della TM a Milano dalle 8.45 terminerà alle 15. Si indaga sulle cause della morte di 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le vittime sono Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacalli, i 31enni Federico Gualtieri di Omegna e Muriel Oddenino di Poirino in provincia di Torino, Gianluca Benedetti originario di Padova. Tutti erano sub esperti con un brevetto speciale. Il prolungamento della metro 5 da Milano a Monza, ci sono le risorse necessarie, 576 milioni di euro, pronto anche il decreto interministeriale, il bando entro giugno. A Torino ha preso il via il Salone del Libro, accattonaggio molesto all'interno del salone, emessi dal questore 4 fogli di via obbligatori da 1 a 3 anni. Tennis internazionali d'Italia, a Roma due italiani in semifinale. Nel primo pomeriggio Darderi incontra Ruud, in serata tocca Yannick Sinner. Oggi allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Allora, mandiamo un po' di saluti anche a Valentina da Aosta, che dice: io già lavoro da mezz'ora al bar, finalmente domenica si riposa dopo due settimane tirate, tra cui anche il rally a cui avete evidentemente assistito. Nel mentre sento il profumo delle brioche che arriva, può essere che lì al bar si sia lavorato tanto e che quindi il profumo dalla Val d'Aosta arrivi fino a qui, potrebbe essere. Allora, c'è From Disco to Disco, si torna indietro fino al 94 per sentire i Da Blitz. C'era Let Me Be.

0: Peas e Don't Lie che abbiamo riascoltato. Oh, stamattina veramente, a proposito di musica, grande selection. Saluti a Daniela da Montebello Vicentino e non solo. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno. Vabbè. Sì?
1: Oggi Tre Laghi, Maggiore, Bergozzo, Orta e Di Come Domodossola. E è venerdì! Buona giornata, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille anche a tutti quelli che ci hanno segnalato la loro canzone, quella che avrebbe dato la giusta carica e la giusta energia. Speriamo di avervi accontentato comunque, magari non avendo scelto, magari non avendo scelto in particolare la vostra canzone. La Franci da Luino, da salutare, non solo, anche Alex da Milano e poi Matteo che ci segnala una canzone di David Guetta che, ahimè, non ce l'abbiamo fatta, però insomma stamattina un Tamar History Extended Version, altro che Valentina d'Aosta che abbiamo già salutato. Poi vediamo un po' chi c'è. Buongiorno e come ogni mattina direzione Torino per le terapie, a voi grazie della buona compagnia. Una canzone che mi potrebbe dare la giusta carica e che sveglierebbe me e il mio compagno è quella di Gigi D'Agostino 99, bla bla bla. Ciao K.E.P. Grazie ragazzi, grazie mille. Allora intanto voglio andare qualche dettaglio rispetto alla giornata di oggi. Siamo arrivati al 135esimo giorno dell'anno, la 20ª settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.51, tramonterà alle 20.23, la luna è calante, illuminata al 4,1% e oggi è la giornata internazionale delle famiglie. E per tutti gli altri dettagli, come ogni giorno a quest'ora, c'è il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Venerdì 15 maggio 2026,
0: sì?
3: San Torquato!
0: Sì.
3: E ricordate, il miglior insegnamento è imparare a fare degli errori per poi rimediare. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, a cui auguriamo buon weekend e che ritroveremo qui dentro QBS quasi belli svegli lunedì mattino.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
1: Ambu, mi piaci tu.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Fermo, hai visto?
6: Non può essere.
5: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Dai che venerdì!
10: No, non ho mica capito, scusa, puoi ripetere per favore?
9: Dai che venerdì!
10: Ah, ecco, no, adesso ho capito, tutto a posto. Allora, c'è uno dei nostri ottantistori prima dell'inizio ufficiale di Belli Svegli con la squadra al completo. Torniamo indietro nel tempo ancora una volta, in questo caso fino al 1983, per sentire No Controllers.

0: ma che bello che era, no control e sa, ole ole. Ci siamo, ci siamo. C'è?
1: Ma qui!
0: Ah, meno male che c'è. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli! E 5, 6, 7, up! Buongiorno!
1: Allora, eccomi qua.
0: Secondo me manca qualcosa, però.
1: Manca Marco. Manca Marco.
0: Quel ragazzo lì, guarda.
1: Tu lo sai che saremo privi di lui anche lunedì, vero?
0: Sì.
1: Lo sai.
0: No, guarda.
1: Sei cosciente.
0: Cioè, guarda, purtroppo la chat dei Belli Svegli, perché abbiamo una chat interna al nostro appuntamento della mattina, a volte è portatrice di notizie nefaste. Questa è una di quelle.
1: Beh, insomma, non puoi così ne fa, ecco, voglio dire.
0: C'è di peggio.
1: Lunedì,
0: tu
1: lunedì
0: dici.
1: C'è sciopero, quindi, giusto? C'è lunedì, c'è sciopero dei mezzi.
0: Allora, c'è anche stamattina, in realtà, a Milano, tra le 8.45 e le 15, in una sola fascia della giornata, ma per i mezzi pubblici sarà un po' più complicato del solito.
1: Quindi abbiamo,
0: diciamo,
1: proposto a Marco di fermarsi, perché lui ha detto inizia domenica lo sciopero, quindi sì, io non riesco ad arrivare perché non ha la macchina. Potresti anche prestargli la tua. Scusa, perché non gli presti la tua nel weekend, così può tornare lunedì mattina?
0: Ma guarda, c'è la tua qui parcheggiata, in realtà.
1: Bravo, bravo. Potrebbe essere... no, mi serve, devo tornare a casa. Io.
0: Cavolo, e anch'io.
1: Ma tu hai i mezzi, cioè torni...
0: no, c'è sciopero.
1: Ma oggi è alle 15.
0: Ho capito.
1: Fino alle 15.
0: Ho capito, ma non è possibile.
1: Fermati, Fabri, dai, fai qualcosa.
0: Allora, per tornare un po' al tema di ieri, una cosa proprio preziosa che non presterei mai è proprio la
1: davvero?
0: Macchina.
1: Ma
0: lo so, non c'ho questa cosa qui.
1: Taccagno che sei, sei un taccagno.
0: Deve essere qualcuno veramente affine, proprio di famiglia. E lì per obblighi diversi sei costretto quasi, no? E quindi.
1: Però altrimenti... stamattina parliamo di tutt'altro.
0: Sì,
1: ragazzi.
0: Stamattina parliamo di tutt'altro, anzi, tra poco specifichiamo. Sono le 7:02. Disco Radio. È già pronta una delle nostre novità, per cui una canzone nuova. Ma a proposito di canzoni,
1: parleremo proprio di quello.
0: Dai, anticipiamo allora l'argomento.
1: Saremo curiosi di sapere qual è stato il brano che ha segnato per sempre i ricordi del periodo di preparazione dell'esame di Stato, se l'avete fatto.
0: Sì, che
1: per
0: poi...
1: le superiori o per le medie, insomma.
0: Ma sì, insomma, un qualunque
1: in generale,
0: esame.
1: Esatto. Sì, magari no, anche... più quello lì
0: più
1: o
0: quello della maturità,
1: le medie, sì.
0: Allora, perché vogliamo anche... sentire le vostre canzoni, sapere quali sono state le vostre canzoni al 393 800 3000 mentre arriva il nuovo di Calvin Harris. Novità.

0: Satisfy, il disco nuovo di Calvin Harris e Jazzy. Su Disco Radio c'è l'appuntamento con i belli svegli, quello di venerdì. È arrivato anche Marco dalla redazione. Come
1: buongiorno.
0: Ti giustifichi? Come ti
1: giustifichi? Sono dovuto scendere, ho dovuto spingere il treno gli ultimi 100 metri.
2: Non vi hanno aiutato, vero?
1: No,
2: se ti aiutano ti squalificano.
1: Sì. Come dorando pietri.
0: Ma aspetta, esatto. Ma tu l'hai tirato adorando con una fune pietri, come si fa in certi video su internet?
1: No, da dietro.
2: L'algoritmo ti propone cose strane.
0: No, perché
2: anche tuo, Marco, da dietro.
0: No, ci sono quelli super forzuti, no? Che attaccano una fune a un camion super carico o a una motrice o a qualcosa del genere e tirano come dei pazzi scatenati.
2: Che poi su ruota non dovrebbe
0: per
2: essere
0: riuscire
2: così,
0: a spostarlo, no, di pochi metri magari, no?
2: Sì, no, mi è capitato
0: No, no, sembra che io stia qui a dire delle minnate, No?
2: No,
0: in generale sì.
2: Però diciamo che capisco.
0: Vabbè, allora, buongiorno da una fresca Bormio, 1,2 gradi questa mattina, le montagne innevate a nuovo, come se dovesse iniziare la stagione sciistica.
2: Ho visto che ha piovuto e ha nevicato, perché sai che sono una Civitavecchia, quindi...
0: Ah certo, esatto, quindi...
2: Il meteo è un po' diverso.
0: Tutt'altra atmosfera.
2: E tra l'altro mi tocca arrivare a 53 anni per stupirmi ancora del fatto, e ieri sera ho fatto una videochiamata a Zara, che qua era tramonto, quasi notte.
0: Sì.
2: E lì davvero ancora giorno. A me stupisce questa cosa che nella stessa nazione, a poca distanza, sia così diverso.
0: E beh, è vero, poi dipende, no?
2: No, ma tanto
0: ci
2: ma
0: sono tantissime. Le due coste intanto, no? Adriatica e Tirrenica, per cui a seconda del punto evidentemente cambia, no?
2: Sì, ovviamente. Sì. Però è tanta la differenza di... Cioè qua buio e lì non ancora neanche quel blu intenso del cielo. Vabbè.
0: Come siamo fortunati, ragazzi.
2: Per cosa?
0: No, mi piace questa cosa che il sole tramonti più tardi.
2: Ah, voi?
0: Sì,
2: ma
0: noi,
2: perché
0: no.
2: Sai, mi da fatturare.
0: Ma perché tu ti senti già romano? Cioè, sei già...
2: Civitavecchiese.
0: Si dice così?
2: Vecchio più che vecchiese.
0: Civitavecchio.
2: Sì, sono Civitavecchio, mettiamola così.
0: Allora, vi stiamo chiedendo quali sono le canzoni che hanno accompagnato i vostri esami di Stato. Non so, la maturità piuttosto che l'esame delle medie, che adesso non si fa più o si fa ancora l'esame delle medie, di terza media?
1: No, le medie non credo.
2: Non si fa più.
0: Forse è quello delle elementari.
2: No, anche perché poi la scuola dell'obbligo sai che si è spostata fino ai primi due
0: delle superiori, e quindi bisogna andare avanti per forza.
2: Non mi chiedere primaria e secondaria perché ancora non lo so.
0: Guarda, cioè, lascia perdere, pur avendo due nipoti in età.
2: Di primo grado. Ma io i figli, figurati.
0: Infatti dovresti essere ancora più preparato.
2: Cioè,
0: allora, stiamo mettendo in fila un po' delle vostre canzoni, le recuperiamo tutte. Nel frattempo abbiamo scelto anche Afrojack, sia David Guetta. C'è Awake Tonight.

0: Chissà se questa canzone diventerà fra quelle che tra qualche anno, quando vi chiederemo qual è quella che vi ha accompagnato durante la preparazione di un esame di Stato, sarà quella che ci segnalerete. I Tame Impala che abbiamo riascoltato con Dracula.
1: Cosa? Il periodo è quello giusto.
0: In che senso?
1: È che si stanno preparando gli esami.
0: Ah certo, è vero, sì sì, maggio, metà maggio.
2: Beh, non è che i temi vengano scelti a caso in redazione.
1: Ah scusa, è vero Marco, hai ragione.
0: Ci mancherebbe altro, non vorremmo mai.
1: Però,
0: ma che
1: diciamo,
0: scherzi.
1: L'avevo capito, ho sottolineato a Fabri che magari poteva non aver colto il momento
0: certo,
1: dell'anno,
0: certo.
1: Capito, solo per quel, non che non avessimo
0: ma giustamente
1: valutato la
0: mi rendo conto che voi due fate comunella ormai.
2: Noi
0: siete
2: sì.
0: Come pappa
2: sei
0: e ciccia.
2: Tu che sparisci.
0: Siete
2: tu,
0: come culo e camicia. Che,
1: No, allora diciamola tutta.
0: Cosa?
1: Si va al cinema. Chi viene, Fabri? No. Facciamo un pranzo.
0: Ma quando
1: chi
0: mai
1: viene?
0: Siete andati al cinema?
1: Non te lo diciamo ormai perché tanto dici sempre di no, quindi non te lo proponiamo neanche.
0: Ma che siete due bugiardi, non siete mai andati al cinema insieme.
1: E te che ne sai?
0: Io lo so.
1: Invece
0: io
1: no.
0: So tutto.
1: E invece non sai. Però qualsiasi cosa, Fabri, e quante volte sei venuto a far colazione con noi dopo il programma?
0: Un paio, non
1: di
0: più.
1: Di la verità.
0: Ma una quando è venuto Pintus.
1: Pensa a te.
0: Perché c'era Pintus.
1: Appunto. Cioè, capito l'infame che sei? Voi fate comunella.
0: Allora,
1: certo.
0: Se c'è una cosa però che non sapevamo e sulla quale abbiamo fatto un po' di confusione è questa. Pronto?
3: Ma cosa dite? Certo che l'esame di terza media si fa ancora. Io ho la figlia che adesso ce l'ha. Sono quello di quinta elementare. Vabbè, ciao.
1: Ah, ok, sì, abbiamo confuso.
0: Però un po' c'eravamo quasi un po' corretti nel finale. Non l'abbiamo proprio presa.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Io no. E pensa che mia figlia l'ha fatta 2 anni fa.
0: Io l'ho detto. Detto io. Vedi che so tutto.
1: Ah, sì?
0: Sì. Pronto? Chi c'è?
4: Che ricordi.
0: L'esame
4: della maturità. Davano baila morena sotto questa luna piena. Ricordo che mi ha accompagnato mia sorella e avevamo ascoltato questa canzone appena prima di scendere dalla macchina e poi dare l'esame.
0: Bello.
4: Che ricordi.
0: Bellissimi.
4: Bacio, Vale da Novara, ciao.
0: Grazie alla Vale che ci ha segnalato una canzone di Zucchero. Poi pronto.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno Fabri, buongiorno Omar, sono Corradino da Trentino.
1: Ciao Corradino.
5: Come state? Tutto bene?
0: Sì, grazie.
5: La mia canzone Aeroplano degli 883 mi ha accompagnato per tutti i miei esami.
0: Vero?
5: Adesso l'anno non me lo ricordo bene, tipo 92-93.
0: Potrebbe essere.
5: Ciao, buona giornata.
0: Che in realtà però
1: un pelino dopo,
0: se non ricordo male era scritta da Max Pezzali ma cantata da Caterina.
1: Sì,
0: almeno nella versione originale. Poi l'ha cantata anche Max,
1: sì,
0: è vero. Faceva proprio così.

0: Mamma che voce giovane che aveva la ragazza, non so perché nello stesso periodo.
1: Ma perché hai sentito la voce poi cambiata?
0: No, beh, in realtà lei credo si sia palesata solamente su questo singolo.
1: Quello che dico, cioè non è che è un riferimento di una voce cambiata.
0: No, però aveva una voce giovanissima, sì, comunque, sì, sì, si sente, si individua. Sì, sì, sì. Allora, tra le canzoni che ci avete segnalato ce ne sono tantissime, cercheremo di metterne in fila il più possibile. Quella che vi ricorda il vostro esame di Stato in generale, medie, superiori, insomma, esami di maturità, esami di ogni genere che avete
1: primaria,
0: passato.
1: Ma... secondaria di primo grado, esatto. Secondaria di secondo grado.
0: Adesso facciamo tutto l'elenco.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
3: this? Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
4: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
5: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
5: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38, autochioda.it.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord, fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
8: E potevi dirmelo Prime.
10: Renord Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
16: Disco Radio.
17: La scuola primaria sono le elementari, la sì. Scuola secondaria di primo grado sono le medie, di secondo grado sono le superiori.
18: Facilissimo, no?
19: Non è facile, è controintuitivo, porca miseria. Certo che se lo impari potete dire poi, cioè, come Maradona che tirava le punizioni di incrocio, cioè è facile, no?
18: Certo, però era
20: quindi
18: Maradona.
20: Noi siamo Maradona?
19: Sì, voi siete i Maradona della scuola, va bene.
18: E noi siamo bello. Un po' i pulcini della squadretta di periferia.
19: Io sono allora. Il Gattuso.
18: Dai, vogliamo sentire le canzoni che vi hanno accompagnato durante i vostri esami di maturità o meno al 393 800 3000.

0: Ci piaceva un sacco Alice DJ, la canzone si chiamava Back in My Life dal 1999. Allora, tra le canzoni che ci segnalate ce ne sono davvero alcune particolari, come dire, però vale la pena di rispolverare anche quelle. Per esempio, cioè? New Trolls, concerto grosso, oh, sì, che in realtà era un album, 1976 Geometra.
1: Però
0: detti anche Pianta Paletti, no?
1: Beh, sicuramente era ancora superiori.
0: Sì, sì, sì.
1: Non c'era quella roba lì del primo grado, secondo grado.
0: No, non c'era, non c'era. La canzone è tipo questa, per esempio. Ma,
1: senti, mamma mia. Wishing you to be
2: so near to me. Ah, ma in inglese?
0: Questa abbiamo trovato.
1: La prima che ha trovato, la che ha cercato. Scusate, lasciamo il cerchio.
0: Con più internazionale,
1: Shine again.
0: Sì.
1: Guarda che se gli metti una cassa dritta. Ortelli.
0: Ma adesso dobbiamo sentirla tutta.
1: Tutta, tutta, fino in fondo, fino ai titoli di coda.
0: No, bella,
1: bellissima,
0: però, no, bella, grazie.
1: C'è,
0: grazie,
1: da dire che aveva scelto la grinta per studiare. Esatto. Il nostro amico, no?
0: No, ma magari una di quelle canzoni che invece ti mettono serenità, tranquillità. No, potrebbe essere una motivazione, tipo, eventualmente. La mia canzone è Dormi di Vasco, tanto per rimanere sulla stessa linea. Mia mamma si lamentava sempre perché dormivo invece di studiare per l'esame di terza media. Stefano da Locate Bergamasco, che, come dire, invitato dalla canzone, si faceva delle grandi ronfate. No.
1: Oppure, sì, no, stavo pensando cos'altro avrebbe potuto ascoltare, ma meglio che non ve lo dico.
0: Blink 182, ecco. What's My Age Again?
1: Bella.
0: Ci scrive.
1: Non la metti questa?
0: Marco non me l'ha detto, mi ha detto gli Acqua con Dr.
1: Ma non
0: Jones,
1: è vero, l'ha detto,
0: e mi sono rifiutato.
1: Io che lo dicevo.
0: No, non
3: mamma
0: è vero.
3: Mia, l'ho
1: sì,
3: detto,
1: che l'ha
3: gli
1: detto,
3: acqua,
1: certo.
3: E What's My Age Again?
0: No, quella no, non me l'ha
3: detto. Ma tu hai preferito scegliere altre.
1: Oppure, sei scelto le canzoni sue perché facendo la ricerca dei New Trolls è saltato fuori qualcos'altro e ho detto questo me lo ricordo, mi piace.
0: No,
1: mi piace.
0: In realtà mi è venuta in mente così perché era un periodo che, tra l'altro, io ho fatto degli esami in quel periodo, sai,
1: sì, del sangue.
0: Forse degli esami del sangue. Comunque, buongiorno, ma Vale da Novara verrebbe a fare colazione con Giuseppe da Vercelli? Non lo sappiamo,
1: chiediamo a Vale. Vale da Novara, sei disposta a un cambio di città per una colazione offerta?
0: Sì, vabbè, dai, qualche chilometro e via. Pronto, pronto.
4: Ciao Disco Radio, Irene da Monza. La mia canzone della maturità è stata Waka Waka di Shakira.
0: Sì?
4: 2010, no, mi pare.
0: Sì?
4: E invece per l'università, tutte le volte che sentivo la canzone Mama Lover in macchina, prendevo 30 lode all'esame. Quindi consiglio a chi debba fare degli esami di ascoltarla perché porta bene.
0: Ma io...

0: Il disco di Anima che si chiama Beautiful su Disco Radio.
1: Guarda che ti alzo le mani, eh.
0: Ma perché
1: ti alzo le mani?
0: Ma cosa ho fatto?
1: Cerca le canzoni che ci dicono i nostri amici.
0: Ma no, ma infatti le ho cercate, non è che
1: non
0: possiamo...
1: le hai cercate.
0: Allora, per esempio, poco fa una delle nostre ascoltatrici ci chiedeva questa. Anzi, ci segnalava questa come tra quelle che le permettevano di prendere 30 e lode agli esami. Lover. Mamma Lover, tra l'altro. Gli ho scelto l'instrumental.
1: 22 minuti di intro.
0: Vabbè, ma dai, ma si capisce.

0: sta dando il meglio oggi perché lunedì non viene, capito? E questa è la verità.
1: Con la pianola devi venire.
0: Allora, l'anno in cui mi sono diplomato al liceo c'era Relax and Take It Easy di Mika. Bella anche quella.
1: Non me la ricordo. No, quella sono gli Eagles, quelli lì.
0: Ma non è vero.
2: È così.
1: Quella
2: però,
1: che cantate tu.
0: Però
1: sì,
0: è così.
1: Ma scusa. No, perché l'hai presente quella degli Eagles? È uguale?
0: Perché
1: è
0: come l'ha cantata Fabri. E faceva così il disco di Mika.
1: Ah, ok, sì.
3: Buongiorno. Allora, io i miei esami li facevo in trasferta, cioè sono qua di Cisano Bergamasco, Palazzago.
0: Sì.
3: Ma
0: sì.
3: Dove andavi a fare? Mi ricordo che li facevo in trasferta sul lungo Po, uh-huh. E la canzone che mi accompagnava durante gli esami è Le anguille del Po. Le anguille di Sgro. Le anguille del Po. Le anguille di Sgro.
0: Ma non è possibile, non è possibile. Allora, qualcuno ci segnala Paranoide dei Black Sabbath. Le verifiche
1: cercata. Andavano
0: una meraviglia. No, non l'ho cercata perché Marco mi ha detto: guarda che ci chiedono un super classicone da prima degli esami.
4: Io mi ricordo quattro ragazzi.
0: Ma scusa, sei a Civitavecchia? Sta andando via. No, non lo fare. Non lo farti
1: buttare. Cosa fa?
4: Non li spezza.
0: In quella camera d'albergo da solo.
4: Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati?
0: Cioè, scusatemi, ma io su una frase del genere, su una strofa del genere non posso non pensare a Guzzanti.
1: Ma chi era Elio?
0: Era Elio. Era Guzzanti, era lui. Va bene. Allora, ci sarebbe l'appuntamento con le ultime notizie. Diamo la linea al dottor Gaias.
1: Diamogliela.
0: Allora arrivano gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo che sentiamo.
5: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Oggi lo sciopero dei mezzi pubblici della TM a Milano, una sola fascia dalle 8.45 alle 15, dalle 12 la stazione Duomo della metro chiuderà fino a domani mattina per motivi di ordine pubblico. Si indaga sulle cause della morte di 5 italiani durante un'immersione alle Maldive, le vittime sono Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacalli, 31enni Federico Gualtieri di Omegna, Muriel Oddenino di Poirino, Gianluca Benedetti di Padova, tutti sub esperti con un brevetto speciale. La metro 5 da Milano a Monza, ci sono le risorse necessarie, 576 milioni di euro, pronto il decreto del governo, il bando entro giugno. A Torino ieri è iniziato il Salone del Libro e ieri una bufera di vento ha costretto a chiudere una parte del padiglione 4 e poi dalla questura 4 allontanamenti per accattonaggio molesto. Tennis internazionali d'Italia, le semifinali nel pomeriggio d'Arder incontra Rude, in serata Jannik Sinner contro Medvedev e oggi allerta gialla sul centro-nord dell'Italia. Vediamo il tempo per le prossime ore.
6: Meteo. Ci attende un venerdì ancora instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Transiterà una nuova perturbazione che porterà piogge e rovesci con il ritorno della neve sui settori alpini e con temperature massime diurne che su Torino e su Milano non andranno oltre i 16-17. Gradi. Per la giornata di sabato questa perturbazione rimarrà attiva specialmente sulla Lombardia. Torneranno parziali aperture del cielo già dal mattino sul Piemonte. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora, c'è un messaggio da sentire intanto, pronto?
10: Sì, ma Fabri, proprio esplicito così, in quella camera d'albergo da solo, ma anche no, grazie.
0: Ma è Fantini intanto così che è in una così camera d'albergo da solo, ma non lo so, non credo di aver detto nulla di esplicito, cioè no.
1: Beh, già che hai detto che sono da solo, anche fosse, capito? Mi avevi coperto ottimamente.
0: Vabbè, no, ma no, perché no, la tua presenza lì è assolutamente giustificata dal fatto che... Dove sarai questa sera?
1: Stasera sono a bordo della Costa Smeralda per fare spettacolo.
0: Allora vedi che è tutto regolare.
1: Tanto è bellissimo perché nuoto a stile e dietro. Poi salgo, faccio spettacolo, poi mi butto e nuoto a stile fino a Savona.
0: Che non
1: quindi
0: è male.
1: Mi tengo anche in forma, non è male.
0: Esatto, è una specie di triathlon

0: Only One You Know, il disco nuovo di Kygo e Carter Fate su Disco Radio, mentre siamo pronti, signore e signori, ad occuparci di Bon Ton e Stile. Ma buongiorno allora alla nostra Rossana buongiorno. Capelli, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, stamattina siamo qui per occuparci del bon ton e dell'ospite a casa per qualche giorno, l'ho riassunto bene?
2: Quando ospitiamo?
1: Sì, benissimo, benissimo, quando magari decidete che qualche amico o parente viene a trovarvi e decidete di ospitarlo a casa vostra, okay. Anche qui ci sono qualche piccolo c'è qualche piccolo consiglio da seguire.
2: Allora, per entrambi partiamo... o solo per chi ospita, diciamo?
1: Questo è solo per chi ospita, okay. Oggi. Se vuoi la prossima volta lo facciamo invece per... Va bene, la prossima volta lo facciamo per chi invece per l'ospite.
0: C'è la regola dei 3 giorni?
2: Che è quella dopo i 3 giorni l'ospite come il pesce puzza,
0: esatto.
1: Questa no, è non è proprio così, però
2: l'ospitalità di Fabrizio è celebre in tutto il mondo, allora. Ci sono i napoletani e poi c'è Fabrizio come ospitalità,
0: esatto.
2: No? Celebre nel mondo
0: proprio. Allora sentiamo il primo consiglio, Ross.
1: Se possiamo invitiamo le persone a casa, ma possiamo offrire loro solo dei divani letti o diciamolo subito al momento dell'invito, proponendo anche, se magari avete la possibilità in alternativa di avere un albergo nelle vicinanze, ecco, proponendovi anche che potete eventualmente mandarli in albergo se non gradiscono la vostra soluzione,
2: a tue
1: senza
2: spese?
1: Però offendervi se questa proposta viene preferita al vostro divano letto.
0: Ok, certo. Okay.
2: Ma a tue spese?
1: Sì, sarebbe meglio.
2: Ok. Cioè o il divano letto o ti pago i 150 euro di albergo.
0: Esatto.
1: No.
2: Allora è così, o come... il divano letto.
1: O ti pago
2: i 150 euro. Allora ripeto, o il divano letto.
0: Il secondo consiglio, Ross.
1: All'ospite, inoltre, non va mai offerto il letto personale dei padroni di casa.
0: Ah, vero?
1: E attenzione! Pensate che, per esempio, se invece li ospitate in barca, vale lo stesso, cioè la vostra cabina non va ceduta all'ospite. Perché lo si metterebbe in imbarazzo. Non so, magari avete una barca.
0: No, ovviamente
1: qualcuno
0: no.
1: Qualcuno che ci ascolta ce l'ha.
2: Vabbè, quindi, può essere.
0: Sì, perché? Sì, sì. Sì.
1: Non è possibile. Perché lo si metterebbe in imbarazzo. E per lo stesso motivo, qualunque trasloco, la loro presenza lo renda necessaria, non lo so, magari figli che si devono trasferire a dormire in camera del fratello per lasciare la camera all'ospite, anche questo, tra virgolette, trasloco verrà effettuato prima dell'arrivo degli ospiti, proprio certo. Per non creare imbarazzo.
0: Quindi camera già pronta, ecco qui, dormirete qui questa sera, guarda che bello, ci sono tutte le lucine. Poi uno si
3: ma che bello! Ma so che le lucine, adesso, ma non dovevi! Ma basta con il lezzolino, che bello!
0: Niente,
3: c'è anche il postettiero su Amazon, ma che bello!
0: Non si esce da sta cosa. Allora, Ross,
3: ma invece i fiori! Ma sono allergica, ma che bello!
0: Ross, rimani qui per il terzo consiglio che daremo tra poco, dopo gli Eiffel.
3: C'è anche il terzo consiglio!
0: Sì.
3: Ma che bello!

0: piaceva, è Too Much of Heaven. Erano gli Eiffel 65, mentre ci stiamo occupando di Bontone Stile con la nostra Rossana. A proposito di ospiti a casa, abbiamo già dato un paio di consigli, ce n'è ancora uno però, no?
1: Sì, l'ultimo, abbiamo accennato all'inizio, magari avete concordato la permanenza del vostro ospite a casa vostra, il vostro ospite vi annuncia che partirà anticipatamente rispetto al previsto.
2: Può capitare.
0: Meglio,
1: meglio.
2: Ospitalità Sironi, guarda.
1: In questo caso non si insiste troppo per farlo rimanere con frasi del tipo "ma mi offendo, avevo già organizzato, non so, il pranzo in quel ristorante" e nemmeno si dovrebbe indagare sui motivi del cambiamento del programma. Dopodiché però si dovrà fare un severo esame di coscienza sulle proprie manchevolezze.
0: Perché può essere che se ne vada via prima, perché magari
1: non siete stati proprio degli ospiti eccezionali.
0: Ma è vero.
1: E quindi
2: solo perché gli ho detto di fare il bidet in taverna in cantina per non usare il mio, dai. Solo perché all'aperto ed è in giardino, vabbè,
3: cioè, come l'ha presa male?
0: Solo perché è un bagno chimico messo lì apposta per...
2: Scusa, già che sta facendo i lavori giù di sotto, no? Certo. C'è l'impresa edile. È vero, questa no, però non so se ci avrei pensato.
0: No, neanch'io.
2: Cioè, avrei pensato appunto a un'emergenza, qualcosa del genere.
0: Io di solito sono più tranchant da subito, capisce? Quindi non mi trovo mai in quella situazione lì, perché da me non vengono, quindi...
2: Che l'ospitalità fatta persona.
0: Allora, per riassumere, abbiamo detto l'ospite che una volta invitato sa a priori che c'è il divano, ma che eventualmente c'è una camera d'albergo pronta per lui. Non si cede mai la propria camera da letto, il letto, diciamo così, padronale all'ospite in arrivo, né tantomeno si fanno i traslochi da una camera all'altra nel momento in cui quello è già lì. E poi l'ultimo, abbiamo detto, se l'ospite va via in anticipo, meglio non indagare su quali sono i motivi che lo portano via, anche sapendo che potrebbe essere stata colpa nostra, giusto?
2: Ma fatevi un esame di coscienza, cioè se sta andando via prima potrebbe essere colpa tua, Fabri, chiaro?
0: Ma allora farò un esperimento, inviterò qualcuno a casa.
2: Ma dai, ma smetti, ma perché devi trasformare questo programma in un programma fantascientifico? Perché? È comico, va bene? È divertente, è brillante, non è fantascientifico. Lasciala lì che non è roba.
0: Non è fantascienza, hai detto.
3: Cos'era adesso? Qual era?
0: Ross, grazie per essere stata con noi e per la santa pazienza che ti contraddistingue.
2: Se volete,
0: tutte le volte,
2: potete approfondire tutti i temi che tratta la nostra Ross, perché posta molto sul suo profilo Instagram e ha cose molto, molto interessanti.
0: Sì.
2: Profilo Instagram che è Ross?
1: Rossana Capelli.
0: Perfetto.
2: Molto facile. Molto
0: detto
2: facile.
0: Fatto. Nome. Se hanno delle domande
1: o dei dubbi, spesso già comunque mi scrivono, mi scrivete lì e vi posso rispondere direttamente senza mandare messaggi a Marco che poi me li devi girare.
0: Giusto, tant'è che a volte proprio queste domande diventano il tema della puntata.
1: Sì, infatti, esatto.
0: Quindi vi aspettiamo il prossimo venerdì, grazie alla nostra Rossana Capelli, che ritroveremo nel prossimo fine settimana.
2: Scusa, chiudo con Rossana, con un messaggio, perché c'è gente che, a differenza di Fabri, sa cos'è l'ospitalità e scrive: "No, vi prego, ospiti a casa no".
0: Ecco.
2: Molto bene,
0: tanto per rimanere in linea. Perfetto. Grazie Ross, buon weekend.
1: Grazie a voi, buon weekend a tutti.
2: Ciao Ross,
0: buona giornata. Ciao.

0: Disco di Taylor Swift si chiamava Opalite. Su Disco Radio siamo già pronti ad ospitare nel nostro appuntamento i baby svegli nel loro apposito club, quello dei baby svegli appunto. Ci sei, Mariolino? Perché non ti sento?
1: Perché non hai schiacciato il tasto giusto.
0: Non è vero, adesso l'ho schiacciato in ogni caso. Che si fa? Che si fa?
1: Si sentono colmi canzoni, barzellette, battute, ma soprattutto canzoni col flauto qui al 393-800-3000.
0: Chissà se ce ne manderanno oggi i nostri ascoltatori.
1: Flauteggiate. Meglio.
0: No. Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno. Ascolta bene, cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode. 18.900 euro. Hai capito bene, 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vorrei un'auto usata, ma...
3: Vai da Renord, fai Prime.
2: E se ha difetti?
3: Da Renord, fai Prime.
2: E se mi lascia a piedi?
3: Da Renord, fai Prime.
2: Fai Prime?
3: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
2: E potevi dirmelo Prime.
4: Renord Prime, l'usato come nuovo.
5: Info e sedi su renord.com.
6: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
7: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
8: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
18: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
17: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
18: Questa era un'edizione straordinaria.
19: Autorigoldi
20: a Milano dal 1906.
21: Allora, siamo praticamente pronti ad aprire il club dei baby svegli, lo abbiamo già detto, ma ricordiamolo ancora una volta: c'è spazio per i baby svegli che ci manderanno messaggi come...
22: Rubando il telefono a mamma e papà.
21: Esatto.
22: Aprite la chat che c'è con Disco Radio. Disco Radio 1, mi raccomando, se c'è 2, 3, 4, 5,
21: potrebbe essere, sì, non guardate.
22: Oppure cercate Fabrizio Sironi, che magari la mamma c'ha già una chat diretta, ma usate pure quella lì.
21: Ma non è vero!
22: Tranquillamente, mandate colmi, canzoni, barzellette e se volete suonate anche il flauto.
21: Sì, tra l'altro c'è qualcuno che ci scrive, io il flauto lo suono, vedi che ci sono dei suonatori tra i nostri piccoli.
23: Ma
21: certo!

0: Beh, I Had a Confession fa pensare, no, a qualcosa che Madonna ci aveva già proposto. Madonna Sabrina Carpenter, la nuova, si chiama Bring Your Love.
1: Cosa c'è questo?

0: con energia.
1: Allora l'abbiamo mandato, vi stiamo ascoltando, però c'è qualche difficoltà, nel senso che ci è arrivato il tuo messaggio di testo ma non la nota vocale con la suonata.
0: Non dovete, cioè dovete farlo direttamente dalla registrazione di WhatsApp.
1: Sì.
0: Cioè non dovete inoltrarci un audio.
1: Sì.
0: Se l'avete registrato da un'altra parte, l'inoltro non funziona. Dovete proprio registrare.
2: È arrivato il flauto però. In
0: compenso.
1: Ok. Perfetto. Ah sì, dove? Dove?
2: Qua in reception.
0: No, ma non.
1: Dai, smettila. Allora,
0: per favore.
1: Sentiamo chi c'è, pronto.
3: Ciao Disco Radio, sono Francesca da Torino e oggi vi volevo raccontare una barzelletta.
1: Sentiamo Francesca. Vai,
3: ci sono due amici che si stanno buttando da un aereo.
1: Sì?
3: E uno dice all'altro: ho dimenticato di prendere il paracadute.
0: Ah, ecco.
3: Prendimi per un braccio. E l'altro: non ci arrivo. Allora prendimi per una gamba.
1: No.
3: Non ci arrivo.
1: No, dimmi di
3: allora
1: no.
3: Prendimi per il sedere. Io il paracadute e tu no. Ciao. Come va?
0: Noi bene, lui
1: non
0: tra un po' così così, credo.
1: In effetti sono già le 8 e
4: Disco Radio.
1: Come?
0: Mi sa che non lo vedo.
1: No, meno male, perché non è pervenuto l'orario ufficiale. Intanto Colmi
0: canzoni. Ah, 8.07.
1: Dai, smettila. Colmi
0: quasi 08.
1: Non lo dire. Colmi canzoni e barzellette al 393 800 3000 nel club dei Baby Svegli.

0: Il disco di Joel Corry si chiamava Devotion su Disco Radio, che però ricorda tanto.
1: Beh, sì, era proprio quello. Uguale, uguale.
2: È un po' meno arrabbiata questa.
0: Sì, è vero, è vero. La smettila, Mariolino. Erano i Nomad.
2: Ringraziate Fabri che si ricorda queste canzoni.
0: Che non si ricorda nessuna. No, vabbè, dai, se le ricordano tutti queste.
2: Non si ricorda di Thriller, però Nomad
0: non
2: se
0: è
2: la ricorda. Ascoltiamo tutta?
0: No, solamente il primo pezzettino, perché poi iniziava così. Vabbè, era
2: è un flauto quello che sento.
0: No, era il 1990, c'era appunto Devotion dei Nomad. Allora, tra i messaggi arrivati dobbiamo tornare un po' indietro, perché per esempio c'è anche questo. Pronto, pronto.
3: Buongiorno, sono Maurizino da Novara.
4: Certo.
3: Allora, Pirino chiede alla mamma.
4: Sì.
3: Mamma, mamma, ma la liquirizia ha le zampe? E la mamma, ma no Pirino. E Pirino, oh, allora mi sono mangiato uno scarafaggio.
4: Ah, ok, bene, bene. Posso dire?
0: Cosa?
4: Buona fonte proteica.
0: Sì, sì, sì.
4: E forse anche meglio della liquirizia, non alza la pressione, quindi alla fine io voglio dire,
0: preferirei una rotella, però,
4: Beh, ma sappiamo che alimentarmente tu non sei molto
0: va bene, pronto?
4: Educato.
5: Ciao Disco Radio, sono Alexandru.
0: Sì.
5: Lo sapete perché una fetta di pane non ha mai problemi?
0: No.
5: Perché lievita. Ciao,
4: certo,
5: come
4: certo.
5: Va?
0: Bastava un attimo far due conti e sarebbe arrivata la risposta. Pronto?
6: Buongiorno a tutti, sono Fabrizetto il diavoletto.
4: Oh.
6: Sapete qual è l'animale più conosciuto in tutta la regione Campania?
0: No.
6: Il tassorrata. Ciao ragazzi, buona giornata.
4: Non lo conosco.
0: Neanch'io.
2: Spiegami che animale è, Fabri, che
0: io?
2: Non lo conosco.
0: No, è Marco che si prende queste responsabilità.
2: Cugino Marco, che animale è?
7: Buongiorno.
2: C'è un Marcolino, c'è un Marcolino. Tu lo conosci?
7: No, io non lo so perché, però comunque ho una sorella. Quindi so.
2: Ha una sorella.
0: Ecco.
7: Sì, sì.
0: Speravo di evitare questa cosa.
2: Pensavo che accende la radio adesso.
0: Esatto.
2: In questo preciso istante.
0: Forse è meglio sentire un messaggio dei nostri.
8: Ciao. Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino,
4: allora.
8: Mariuolino. Sono Alessio da Mezzago.
0: Sì.
4: Vai,
8: e forse non lo sapevate mai.
0: No, sentiamo.
8: L'unica giornata in Massachusetts. In collaborazione con la Epic Records ha scoperto che
0: sì?
4: Michael Jackson,
8: il cantante che non si rompe mai neanche un osso,
0: no?
4: Sì?
8: È Michael Gesso. Ciao!
0: Appunto. L'abbiamo un po' anticipato.
4: Beh, ci sono anche le steccature, eh?
0: Sì.
4: Però si sa che Michael era uno che non steccava mai.
0: Certo,
4: quindi...
0: è certo.
4: Michael Gesso, Michael le stecche, niente, volevo dire.
0: Era
4: che
0: perfetto, era
4: non
0: perfetto.
4: Si è mai rotto.
0: Allora, tre
4: un po' bruciato, quello sì.
0: Sì, è stata un'occasione che però
4: l'hanno
0: segnato
4: spento con
0: parecchio.
4: La Pepsi, giusto?
0: Sì. Era proprio quello spot lì. 393 800 3000, colmi, canzoni, barzellette e suonate di flauto.

0: fastidio. Allora, è una delle canzoni preferite del nostro Umariolino.
1: Che fastidio!
0: Dito nella piaga e che fastidio sul disco radio dentro al club dei baby svegli.
1: Andare a scuola tutte le mattine.
0: Beh, certo, quello è un fastidio.
1: Fare da badante allo zoo Fabri.
0: Ma non è vero che mi fai
1: e
0: da
1: non
0: badante.
1: Arriva niente con il flauto.
0: Allora, sentiamo chi c'è. Magari c'è una svolta inaspettata. Pronto,
2: buongiorno,
0: pronto.
2: Buongiorno, disco radio. Sono Bianca. Vorrei dirvi una barzelletta. Allarme, allarme. State attenti, non vi sposate con un americano. Vi usa. La ragazza dell'Olanda dove è finita?
0: Ma come, appunto, la ragazza dell'Olanda? Ma la ragazza dell'Olanda è qui.

0: c'è? Pronto?
1: Ciao Fabri.
2: Ciao zia Amar.
3: Siamo Ale
2: e Bea da Torino.
0: Sì.
3: Dov'è il mio pubblico?
0: È qui!
2: Pierino,
4: cosa è successo? Ah.
2: Io dormo, che tempo verbale è?
3: Notte fonda, signora maestra.
4: Giusto.
2: Ciao!
0: Bene,
4: e anche mezzo pomeriggio,
0: sì,
4: eh.
0: Potrebbe essere.
4: Biocco lì, meraviglioso.
0: Allora, grazie ai nostri piccoli amici che abbiamo sentito fino a qui. O Mariolino, torni lunedì?
5: Penso di sì, se non c'è sciopero dei mezzi.
0: Ecco, appunto, mica come
5: c'è
0: qualcun
5: sciopero?
0: Altro.
5: Perché io non ho la macchina, però sai, io son piccolino.
0: Vabbè, ti farai trasportare.
5: C'è qualcun altro che ha 38 anni.
3: Non è vero.
0: Ti farai trasportare da Marco, che sarà presente e precettato. Allora, sta arrivando uno dei nostri Tamarristori. Apriremo tra poco il Tamarraland.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
10: Hambù, mi piaci tu. Mua.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
0: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Vorrei un'auto usata, ma...
8: Vai da Renord, fai Prime.
7: E se ha difetti?
8: Da Renord, fai Prime.
7: E se mi lascia a piedi?
8: Da Renord, fai Prime.
7: Fai Prime?
8: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
7: E potevi dirmelo Prime.
9: Renord Prime. L'usato come nuovo.
10: Info e sedi su renord.com.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox.
14: Dolce partire.
15: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
16: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
17: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
18: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
19: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
20: Info su denicar.it.
21: Disco Radio.
22: Allora siamo già pronti ad aprire il Tamarraland anche questa mattina, il parco divertimenti più tamarro dell'universo. Anzi, vediamo, mi pare che ci sia, nonostante il tempo, una grande affluenza di pubblico, è vero?
23: Magari sono tutti qua fuori, guarda che roba qui, arriva al mare, guarda che
22: sono
23: roba.
22: Sono tutti lì a Civitavecchia, oggi sì. Location particolare per il Tamarraland.
23: Civitamarra.
22: Civitamarra, esatto. Come va sentito il prossimo Tamarristory?
23: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
22: Sui volume c'è Tamarristory!

0: ragazzi, che pezzaccio. Il Tamarristory di oggi, Gigi D'Agostino. C'era Cuba Libre tra le canzoni che potevamo scegliere, forse la migliore in assoluto.
1: Non lo conosco, è famoso?
0: Gigi D'Agostino, un po' no, non tantissimo. Okay. In effetti
1: crescerai, ragazzo.
0: Pronto?
2: Grandi Maranza, somma Lombardo c'è.
1: Come Maranza?
0: Ma grazie.
2: Signora, via l'ombrello, sulle mani.
1: Ma piove.
2: Varese c'è.
0: Varese c'è.
3: No, vabbè ragazzi, si parte super bene. Paolo c'è.
1: Paolo, panico e Paolo.
0: Dai.
1: Bevi tamarro.
0: Ci piace
1: così,
0: sempre
1: ci piacciono
0: molto. Quando partecipate al Tamarraland della mattina su Disco Radio, abbiamo già preparato un appuntamento che invece ci riporta un po', come dire, alla normalità, quello con il Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli.

0: Vabbè.
1: Lui qui cosa ci fa?
0: Le locandine.
2: Ce lo siamo chiesti anche
0: fa
2: noi.
0: Le locandine, no,
2: è vero, è vero, è vero, fare locandine.
0: Sovvenzione allo sviluppo dell'intelligenza artificiale a sue spese.
2: Senta, prof, anche oggi ci ha portato delle recensioni fresche fresche?
0: Adesso le tratti come se fossero degli sgombri o,
2: ma no,
0: o delle occhiate, insomma,
2: vabbè,
0: delle orate,
2: era per dire che inedite.
0: Oh, che bello, lo dica di nuovo?
2: Inedite.
0: Ah, che bello, come lo dice lei, guardi, lo dice solo lei. Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani, sì. Partiamo da Federico Salton. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di... Laura non c'è.
2: Come, prego?
0: Laura non c'è.
2: Ah, ecco, adesso sì.
0: Aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento. Non si è mai capito bene perché. Il nome era Necrologio.
2: Beh.
0: Boh.
2: Beh.
0: Era bellino, eh.
2: Molto bene, molto
0: diciamo
2: bene.
0: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
2: Certo. Continuiamo con
0: Daniele Bozzetti.
2: Il Bozzetti che
0: famosissimo,
2: ci dice...
0: parla di un famosissimo cantante italiano, ultimamente spesso in disaccordo con i suoi fan.
2: Ah,
0: termina immancabilmente tutti i suoi concerti con risse clamorose. Cioè, sì, ero sfacazzotti. Sarà le mani in faccia.
2: Ecco, in una versione, in una diapositiva dall'ultimo concerto. Prego,
0: chiudiamo con Andrea Galetti.
2: E chiudiamo con il Mastro Galetti, sì? Dalla pausa, ecco. C'è da aver paura, sì, molto bene.
0: Questo grande imprenditore italiano ha confessato che le flatulenze della moglie sotto le lenzuola lo fanno ingrifare di brutto. Tra parentesi, segnala Galetti, questo non me lo sono inventato.
2: Uh-huh.
0: Quindi fact check, andate a verificare se è vero o no. E comunque è proprio tratto, è un virgolettato di un'intervista, parola di Francesco Amaudori.
2: Vabbè, ci poteva stare. Ci poteva
0: è una
2: stare.
0: Curiosità.
2: Ma no, ma certo, noi la diamo così per come ci è arrivata. Grazie, prof.
0: Grazie a voi.
2: È stato un piacere averla qui. La ritroveremo lunedì con un altro appuntamento.
0: Senti, anche te odore di weekend.
2: Dai.

0: però bene però, anche però. Professore
1: se ci vuole ricordare come inviare le recensioni al Cineforum?
0: Sì. Sì, certo, durante la diretta potete mandarle al 393 800 3000 con un messaggio di testo tramite WhatsApp o Telegram o anche un SMS.
1: Sì.
0: Se vi venisse l'ispirazione durante la giornata, andate sulla pagina Instagram di Omar Fantini, messaggio diretto a lui, lui copia e incolla, riporta a noi e noi decidiamo se darvi o meno la celebrità eterna.
1: Molto bene, così suona proprio benissimo. Allora diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Ci sono gli aggiornamenti.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, tra le vittime anche due piemontesi di Omegna e Poirino. L'ambasciatore italiano a Colombo è arrivato a Malè. Giornata di sciopero a Milano per i mezzi pubblici della TM, una sola fascia che inizia tra poco, alle 8.45 fino alle 15, e per motivi di ordine pubblico dalle 12 chiude la stazione Duomo della metro fino a domani. La metro 5 da Milano a Monza, ci sono le risorse necessarie, 576 milioni di euro, il bando entro giugno. Bergamo, dopo la morte di Giulio a 9 anni, il comune pensa a dossi e passaggi illuminati in piazza Risorgimento, domani i funerali del bambino. Internazionali d'Italia di tennis, oggi due azzurri in semifinale, Darderi dalle 15.30, in serata Yannick Sinner. Calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli. Stati Uniti-Cina, accordi commerciali fantastici, dice Trump, e la Cina per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Allora, è venerdì, l'appuntamento con i messaggini a caso è un grande classico e quindi la rubrica più amata dai nostri amici ascoltatori c'è anche questa mattina, il che significa che dovete fare cosa?
0: Dovete mandare un messaggio di testo, o meglio, inoltrarci l'ultimo messaggio che vi è arrivato.
1: Sì.
0: O che avete inviato, deve essere un messaggio di testo, lo dovete mai mandare al 393 800 3000. L'altra cosa fondamentale è che non c'entri nulla con la nostra trasmissione.
1: Poi noi li mettiamo in fila, li leggiamo e chissà perché sembrano essere legati uno all'altro e raccontare addirittura delle storie strane, così magari anche un po' surreali, ma è proprio il bello della nostra rubrica, quella dei messaggini a caso che tra poco arriverà. 393 800 3000, il tempo di sentire anche Medusa ed Henry Camamil, che abbiamo scelto con Don't Wanna Go Home.

0: Si chiama I Don't Wanna Go Home. Il disco era quello dei Medusa. Su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli, c'è la rubrica dei messaggini a caso. Abbiamo già spiegato il funzionamento, possiamo farne un piccolo riassunto per chi si fosse appena sintonizzato.
1: Ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete mandato o che avete ricevuto, lo mandate al 393 800 3000. Deve essere un messaggio di testo, non deve centrare niente con la nostra trasmissione.
0: Noi li mettiamo in fila, li leggiamo e il risultato va letto su una, diciamo così, base mazzurcata e come facciamo sempre, proprio indicazione precisa, per cui altrimenti non si possono leggere tutti i messaggi che ci mandate, nella rubrica con i messaggini a caso. Presa un po' in anticipo.
1: Niente prima.
0: Messaggini a caso. E allora, giro di mazurka per i messaggini a caso di oggi.
1: Non è che magari il nesso era tra il Robilas e il cane?
0: Quando arrivate in Duomo, venite verso il castello. Noi parcheggiamo lo scooter alla fermata della metro e da lì andiamo.
1: Le avremmo bisogno entro domattina per fare la richiesta in tempo comune.
0: Ele, butta giù una data per i festeggiamenti.
1: Ma per caso in macchina hai trovato la giacca nera di Gemma? Non la troviamo più.
0: Dovrebbe essere quella delle grazie, penso.
1: Sempre impegnati anche nel weekend.
0: Sono tre palle penzolanti.
1: Prova a chiedere tu se è possibile avere la locandina.
0: Sono curiosa. Cosa c'è nel tuo caffè?
1: Ma come carina con i particolari indaco! Come il colore del bagno!
0: Ma che bella!
1: Che bella!
0: Volevo un consiglio. Tu eri con lei ieri?
1: Ho appena mandato la mail per la dottoressa.
0: Parto.
1: Lasci lì la macchina? È un'informazione, non ho richiesto di spostarla, eh?
0: Non ricordo l'ultima volta che mi sono lavato.
1: Buongiorno, stamattina sei andato via presto.
0: Con tutti gli sbadigli.
1: Hai spostato la piantina dei limoni prima che muore un'altra volta?
0: Scusa, ho visto adesso che io sappia, non lo sapevo, chiuso.
1: La cosa mi suona un po' strana, aspetta che finisco la riunione e ti chiamo.
0: Entro in Castello Secco con l'auto.
1: È rilassante stare a guardare la pioggia.
0: Non ho idea di quanto possano costare, 30 euro?
1: Non mi cambia le gomme da neve!
0: L'ho mollato sulla porta che mi suonavano senza guardare se entrava.
1: Buongiorno Amis, ti disturbo solo per una piccola info, ma nel tuo bar, se veniamo a pranzo, ci fate la fattura?
0: Però le banane così si schiacciano.
1: Elimina completamente i lieviti, provi 10 giorni e vedi.
0: Più di un'ora di ritardo.
1: Settimana prossima vengo con 2 bottiglie di prosecco e ale!
0: Che mi sembra la cosa migliore, tra l'altro. Allora, seconda manche dei messaggini a caso tra pochissimo. E l'ultimo che avete ricevuto, l'ultimo che avete inviato, che sia messaggio di testo, che non c'entri nulla con noi, ce lo inoltrate e noi li leggiamo uno dopo l'altro.

0: disco di Ughil e Solto. Anche questo è uno dei preferiti dei nostri ascoltatori, ce lo segnalano nel Disco Radio Music Lab. Mentre è pronta la seconda manche dei messaggini a caso.
1: No, non è ancora sicuro, ma se fosse il 24 posso dire che abbiamo la possibilità di avere il gonfiabile.
0: Sì, provaci.
1: Nulla. Follia!
0: A Massi piacciono le creme, non la frutta.
1: Dobbiamo fare qualcosa per forza.
0: Quanti ricordi.
1: Quando sei qua chiama.
0: È meglio che questa sera rinuncio.
1: Ma se gli fai girare 5 minuti hai finito di vivere, oh.
0: Siamo tornati da mezz'ora, ora dormo.
1: Dai che Riccardo è ancora al bar di Sant'Anna.
0: In lamiera, anche se zincata, preoccupa per la ruggine data dalla salsedine.
1: Falle latte, magari ha solo tanti male su dentino.
0: Questa volta niente gelato, eh. Facciamo un'altra volta?
1: Allora, il primo è rosa fucsia, il rosso è quello in secondo piano.
0: Ho molta fame, arrivo.
1: Lori, noi non ci siamo martedì per festeggiare la mamma, solo aperitivo alle 18.
0: Ah, poi dimmi tu quando vuoi fare il 7.30.
1: Allora, facciamo che un giorno facciamo uno skincare party da te e ce li fai provare tutti.
0: Ma non era il 7.30?
1: Il 7.30.
0: Buongiorno Paccara, a che ora andiamo oggi a prendere il diluvio?
1: Bisogna mettere un euro sotto il cuscino stasera.
0: Scendiamo nei box, tu seguimi.
1: Meno male che io non posso, altrimenti sarei già ricoverato. Magari ci mettono in camera insieme, sai che disastro. Ciao!
0: Mi sogno ancora i paninetti salati che avevi fatto.
1: E doppietta!
0: Sì, provaci!
1: Sei sola?
0: Ciao Mara, ma stamattina da pioggia? Se piove come fate a farla in giardino?
1: Ma si vedono solo i denti?
0: Sì, so di cosa parli, soprattutto del tappo.
1: Ti aiuto io a portarli.
0: Ma beh, ragazzi.
1: Ma i tappi o i denti?
0: Non lo so, ma in ogni caso, Cicci, non farmi indemoniare, Grazie per i vostri messaggini a caso, signore e signori, perché noi siamo mica qui a pettinare le bambole,
1: No!
0: Li leggiamo tutti, li mettiamo in fila, uno dopo l'altro, in due manche addirittura dei messaggini a caso che torneranno ovviamente il prossimo venerdì. Che si fa? Ci sentiamo un disco? L'avete riconosciuto?
1: Figurati,
0: 1992 c'era Double U. We are all...

0: W si chiamava We All Need Love su Disco Radio, che magari ha fatto da colonna sonora qualcuno che ha sostenuto un esame di stato proprio nel 92, no? Una maturità nel 92, per esempio. Tanto per tornare al tema dell'inizio del nostro appuntamento.
1: Altro, no, guarda. Vabbè, ma W vuol dire ti doppio? IW.
0: Beh sì, potrebbe. No. E We All Need Love invece?
1: Abbiamo tutti bisogno d'amore.
0: E I Got Children, Me and You?
1: E faremo un figlio io e te, ecco, però io e te la vedo dura, Fabri. Cioè, oddio, adesso ci sono paesi in Europa dove potremmo anche
0: averne uno,
1: però se fai tu la gestazione io preferisco, grazie, se riesci a farlo più bene.
0: Beh, come il mammo che era Schwarzenegger, che rimane
1: Arnold.
0: Incinto.
1: Mm-hmm.
0: Vabbè, un film di moltissimi anni fa.
1: Oh, Junior,
2: del 92. Junior.
0: Junior
2: si chiamava.
0: Junior, esatto. Allora, si avvicina la notizia che vi cambierà la vita, ne parleremo tra poco. Intanto, a proposito di notizie, da Clerici Auto le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta, e solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Vorrei un'auto usata, ma...
9: Vai da Renord, fai Prime.
8: E se ha difetti?
9: Da Renord, fai Prime.
8: E se mi lascia a piedi?
9: Da Renord, fai Prime.
8: Fai Prime?
9: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
8: E potevi dirmelo Prime.
10: Renord Prime. L'usato come nuovo.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
16: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
17: Allora notaio, ha contato quanti messaggi sono arrivati? Spero di sì, insomma, oggi non l'abbiamo ancora sentita.
18: Ma che non dobbiamo anticipare la notizia?
17: No, intanto preoccupiamoci di contare i messaggi, perché questo, diciamo così, dà l'idea del successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio. E quanti sono?
18: 3. E questo dà l'idea del successo della trasmissione Belli Svegli.
17: Esattamente. C'è Robin Schulz.
18: 2 sono i suoi, tra l'altro.

0: di cosa si occuperanno i nostri scienziati con le loro ricerche. È difficile da dire le loro ricerche, sembra un po' veneto.
1: Allora dipende, allora se uno ha un R importante, un R sonora, un R ignifuga come la mia.
0: Ignifuga?
1: Io ho la R ignifuga.
0: Ah, davvero?
1: Assolutamente, non è mai stata coinvolta in nessun incendio, anche perché nella parola incendio non c'è la R.
0: È vero, ha ragione.
1: Sarà per quello che è ignifuga.
0: Senta, visto che ha questa caratteristica che non tutti si possono permettere, ci legge il titolo della notizia che ci cambierà
1: molto
0: la vita?
1: Molto volentieri, sì, anche perché ci sono un sacco di R in questa notizia.
0: Infatti.
1: I moscerini resistono a gravità estreme.
0: Ne parleremo tra pochissimo. Intanto sono le 9:02.
2: Disco Radio.
0: Ed è già pronta una delle nostre novità.
1: A tutto tranne che hai parabrezza, a quanto pare.
0: Sì,
1: poveri
0: sì,
1: moscerini.
0: Beh, lì d'altra parte non è questione di gravità, no?
1: Beh, per loro è piuttosto grave.
0: Sì, sì, esatto.
1: Piaccicarsi dovrebbe una cosa piuttosto grave.
0: È un altro genere di gravità.
1: A differenza della sua auto, dove i moscerini sono spiaccicati, lo sappiamo, sull'unotto posteriore.
0: Come mai?
1: Perché lei va talmente piano che quelli si spiaccicano.
0: Certo, preferiscono uccidersi da soli, sì. Allora, c'è un disco nuovo, abbiamo scelto quello di OD, di D.O.D.
1: No, è perché vanno più veloci di lei, allora la tamponano.
0: Ah,
1: questo è il
0: certo.
1: Senso della battaglia. Allora è vero questa cosa che non le capisce. Beh, è molto emozionante.
0: Senta, Forrest,
1: ma che cosa curiosa!
0: Non faccia lo spiritoso, per favore.
1: Tornerò ancora, farò.

0: Beh, ci piace il nuovo disco di D.O.D., si chiama Closure, la nostra novità delle nove nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, ripetiamo per cortesia il titolo della notizia che ci cambierà la vita.
1: Spero di avere la stessa R all'altezza del Mago Forest.
0: Non credo.
1: I moscerini resistono a gravità estreme.
0: Però guarda, come inizio secondo me un po' poteva sembrare quello di Forest.
1: Provo a imitarlo. Sì. I moscerini resistono a gravità estreme.
0: Mi piace di più questa seconda versione.

0: Bene, bene, bene, i moscerini.
1: Fate anche i corretti in questa trasmissione.
0: Ha visto?
1: Oh, che cosa molto emozionante.
0: Siamo preparatissimi.
1: Per un momento mi è sembrato di essere tornato agli scout. Io ho fatto gli scout quando ero ragazzino.
0: Aveva il nodo.
1: Molto giovane.
0: Aveva il nodo da sciogliere.
1: Andavo per un motivo solo, ed era quello che amavo all'infinito la natura.
0: Sì.
1: Femminile.
0: Certo, è sempre il solito.
1: E lì, tra boschi, siepi, aiole, voi sapete che insomma è facile infrugliarsi con l'aiole. Per favore,
0: che con l'aiole. Rima, molto bene. Sulla Terra viviamo immersi in una gravità stabile pari a un G.
1: Un grammo.
0: No, un G, il coefficiente di gravità. Il team di ricercatori...
1: Che è, ricordiamolo? Quant'è la forza di gravità?
2: 1.
1: 9,81.
0: Bravo, ottimo.
1: Sì.
0: Come fai a ricordartelo? Il team di ricercatori dell'Università della California, Riverside, ha costruito una speciale centrifuga capace di simulare ambienti da 4G fino a 13G, inserendo all'interno dei moscerini della frutta.
1: Ma perché? Ma poveri, ma scusa!
0: Volevano vedere. Inizialmente.
3: Moscerini della cacca,
0: no!
3: Non se muori la frutta!
0: Inizialmente il team pensava che gli insetti avrebbero ridotto subito i movimenti per conservare energia, e invece nelle prime 24 ore sono diventati addirittura iperattivi. La situazione è cambiata drasticamente aumentando la gravità. Ma a 7G, 10G e 13G gli insetti si muovevano molto meno e smettevano quasi di arrampicarsi. Anche la ma è peggio, adesso arriva il peggio, anche la riproduzione ne ha risentito. Le femmine producevano meno uova in condizioni estreme. Alcuni moscerini hanno vissuto e si sono riprodotti per decine di generazioni consecutive in ipergravità, mantenendo gli stessi schemi comportamentali. Tornati a un G però non riuscivano più a recuperare completamente la normale mobilità.
1: Che volavano via quando... Oh, dove sei? Vieni!
0: Ma un po' come gli astronauti, no? Quando ritornano sulla Terra, che hanno la muscolatura come dire un po' intorpidita dalla mancanza di gravità in quel caso, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Che cosa vogliamo chiedere dunque ai nostri amici ascoltatori?
1: Che asciugatrice usate? No, esatto, parlando di centrifuga. No, allora dai, posso resistere a tutto tranne
0: quindi ti tentazioni? Piace? Tentazioni?
1: Volete che risponda io?
0: Sì, prego, Forrest.
1: Sicuro?
0: Lo dica.
1: È sicuro?
0: Non lo so.
1: Io posso resistere a tutto tranne che alla figura femminile.
0: No, ecco, molto bella più elegante.
1: Non
0: così.
1: Può mancare
0: la figura femminile.
1: Femminile.
0: Molto bene. E voi, cari amici ascoltatori, attenzione, perché la censura incomberà su di voi.

0: qui c'è lo studio 1 dei Gioia Studios di Milano, sta rapidamente arrivando a zero. Ah, è vero,
1: Guarda Marco che si muove lentamente perché gli hai appena detto tu ti muovi e sposti l'aria e mi fai freddo.
0: È vero. E
1: Marco si sta muovendo come il Bradipo di Zootropolis.
0: Oh, se c'è una cosa a cui non posso resistere è veramente il freddo proprio.
1: Eccolo qua, cioè... è arrivato. Ciao Marco.
0: Buongiorno. No, ecco, è che alle 10 dobbiamo chiudere, no? Per dare qualche così indicazione sui tempi. Vogliamo sentire qualcuno dei vostri messaggi rispetto alle cose a cui assolutamente non potete resistere.
2: Buongiorno, Gian Domenico da Vercelli.
0: Ciao Gian.
1: Ciao Gian Domenico.
2: Visto che la fratello, figura femminile l'avete già detta, allora vi dico il gelato. Quindi quando c'ho il gelato davanti è finita. Soprattutto quello alla Nutella, ma in generale tutti i gelati.
1: Sì, io non è una roba
0: sono
1: che mi fa...
0: Sono quei gusti alternativi.
1: No, ma in generale dico il gelato mi piace,
0: che
1: ma
0: gusti?
1: Non è una di quelle cose... Io creme, assolutamente creme.
0: Quindi
1: creme,
0: cioccolato, creme. Nocciola, bacio, stracciatella, panna.
1: Sì, poi c'è tiramisù, caramello salato.
0: No, anche proprio le robe...
1: No, tutto il Kinder Bueno, tutte le porcate, proprio la basca sono creme.
0: Io sono...
1: Però non è una di quelle cose, cioè, se mi dicono stai un mese senza gelato, vabbè. Capito? Non sì, è che muoio.
0: E sai che lo preferisco d'inverno che non d'estate?
1: Questo perché non sei normale, ma ormai lo sappiamo. Cioè, questo ormai è assodato.
0: Non posso fare a meno di mio marito Fabrizio, scrive Monica da Genova.
1: Da Genova.
0: Ci possono ascoltare
1: fino a Genova sei andato a farti una seconda famiglia, Fabri.
0: Smettila.
1: Quella!
0: Che non è vero. Guarda che sei veramente...
1: Guarda che quest'uomo
0: è proprio una brutta
1: qua,
0: persona. Allora, c'è uno dei nostri Rhythmic History da ascoltare. Dal 1999 abbiamo scelto il prossimo.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
0: Tutta la Liguria.
3: Siamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Vorrei un'auto usata, ma...
12: Vai da Renord, fai Prime.
11: E se ha difetti?
12: Da Renord fai Prime.
11: E se mi lascia a piedi?
12: Da Renord fai Prime.
11: Fai Prime?
12: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
11: E potevi dirmelo Prime.
12: Renord Prime, l'usato come nuovo.
13: Info e sedi su renord.com.
14: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
15: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
14: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
15: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
14: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Disco Radio. Ciao ragazzi, io non riesco a rinunciare al sorriso del mio cane quando mi guarda con quegli occhioni dolci. Sì. Ciao.
17: Non era il gatto quello che guardava con gli occhioni dolci? No, mi viene in mente il gatto con gli stivali del film Shrek.
18: Che però in realtà c'è un altro film che si chiama Bolt, dove è al contrario, cioè i gatti vengono sempre visti un po' come i randagi fastidiosi, eccetera, e sono i cani, quelli cuccioli di cani che
17: hanno gli occhi dolci, vedi, un po' in
18: perché
17: linea.
18: Perché poi sai che hanno le sopracciglia i cani, quindi hanno... C'hanno il movimento del sopracciglio.
17: Sì, vero, è vero.
18: E quindi riescono a fare un po' quella faccina lì da... qualcosina.
17: Mentre i gatti invece i gatti sono dei filibustieri.
18: Il gatto è un po' così per i fatti suoi. Il gatto filibustiere è una bella immagine.
17: Allora torniamo indietro nel tempo. 1999
18: del mondo, trovate la parola filibustiere nel 2026.

0: Madonna. Erano Jaden Boysen e David Guetta su Disco Radio alle 9.27 di questa mattina. E intanto, beh, ci arriva anche la foto di un...
1: Cane.
0: No, cioè, però aspetta, so che... la razza, quelli lì cioccolato, dai.
1: Ti lascio annegare nella...
0: Grazie,
1: guarda,
0: sei sempre troppo buono.
1: Ma non lo so, ma che ne so, ma io se non la so una cosa
0: Labrador,
1: non la dico.
0: Labrador, non mi veniva Labrador. Allora, ciao, sono Debora, io non posso fare a meno degli orsetti gommosi.
1: No, oh, vabbè. Questo sì, questo
0: vabbè,
1: sono più d'accordo.
0: Ciao. Questa è proprio la dipendenza, cioè chimica, che provocano anche se...
1: Ma va bene anche tipo i coccodrilli, quelli col bianco dietro,
0: Madonna,
1: o solo l'orsetto?
0: Madonna! L'importante è che abbiano il bianco dietro, certo.
1: È perché l'orsetto non ha il bianco dietro, eh. L'orsetto è tutto è la parte lì traslucida, diciamo.
0: Io ho tre cose per cui potrei morire adesso.
1: Occhio,
0: l'orsetto. L'orsetto, il coccodrillo col bianco sotto.
1: Sì.
0: La rotella di liquirizia, quella che si srotola, no?
1: Sì.
0: Quella lì. E poi quell'altro è una specie di tronchetto, okay, di liquirizia con dentro una pasta dolce, sì, colorata.
1: Sì. Quello che è invertito invece non ti piace. Cioè, i quadratini che hanno lo zucchero fuori, la pasta fuori e la liquirizia dentro, sei matto?
0: L'avevo già
1: detto.
0: No!
1: Sai invece io di caramelle cosa mi manda fuori di testa? Quella veramente. Le coccoline frizzanti.
0: Buone.
1: Sai quelle?
0: Sì, buone anche se non impazzisco, però piacciono.
1: Io invece solo quelle.
0: Oppure io non riesco a fare a meno di un buon piatto di pasta alla Sara.
1: Ragazzi,
0: la pasta è un'altra di quelle cose.
1: Ma
0: lì
1: che
0: a cui
1: pasta? Ma che
0: dire,
1: pasta?
0: Tutto corta, lunga, in tutti
1: qualsiasi,
0: i modi.
1: Cioè,
0: sì.
1: In tutti i modi?
0: Sì. Per quanto mi riguarda.
1: Tipo, non c'è una pasta che non ti piace? Un condimento, un sugo?
0: Allora, mi danno un po' noia i bucatini.
1: Ah, il tipo di pasta.
0: Sì, che sono un po' complicati da mangiare perché sono molto grossi, eccetera. Quindi.
1: Sono complicati. Sì, fanno dei training. Fanno dei training di settimane.
0: Per imparare
1: per mangiare...
0: a mangiare i bucatini. No, ma è vero. Comunque. Pronto.
2: Ma la signora Sironi cosa dice che il marito ha un'altra famiglia a Genova?
3: Ma che bello! Ma che bello che me lo levo intorno per due o tre giorni.
0: Si sente più libera.
3: Ma che se lo spanchi anche quell'altra là. Anzi,
4: ciao ragazzi.
0: Aspetta.
3: Se vuoi stare anche due o tre settimane.
0: Allora
3: ti interrompo tutti i messaggi.
4: Ciao ragazzi. Una bella pizza, prosciutto e funghi con una birra ghiacciata e un bel giro in moto.
0: È
4: ciao,
0: un'altra di quelle cose irresistibili. Io mi fermerei anche la pizza con birra ghiacciata, tra parentesi, però.
1: Beh, perché il giro in moto no?
0: Sì.
1: Ma dai,
0: no, però secondo me il giro in moto te lo godi davvero quando guidi, altrimenti.
1: Ah, perché tu ti stavi immaginando come passeggero?
0: No, è che io non guido la moto.
1: Sei
0: e quindi
1: un zavorrino?
0: No.
1: Sei...
0: Non guidando la moto mi accontento, sì, anche certo, di una pizza con la birra, capito? Sono un uomo di poche
1: pretese.
0: Tanto
1: sai che la birra non sarebbe la cosa migliore da accompagnare alla pizza,
0: no, perché
1: è anche un lievito, anche quella.
0: Sì,
1: vino, vino.
0: Meglio.
1: Consigliano il vino.
0: Dai, sì, perché no? Ci proviamo. Dire.

0: Factory oggi con i belli svegli fino alle 10 di questa mattina, venerdì, ultimo giorno della settimana. Insomma, ci stiamo godendo anche l'ultima parte della nostra trasmissione, dove vi abbiamo chiesto di dirci quella cosa per cui non resistete in assoluto. E pasta, e pizza, e gli occhi del vostro amico a quattro zampe. Insomma, ne sono uscite di cose fino ad ora. Tra le altre c'è anche chi ci dice: pronto?
1: Ciao, anch'io Fabri preferisco il gelato nei mesi freschi.
0: Vero?
1: Diciamo da settembre ad aprile maggio, e poi solo granita.
0: Sì.
1: Perché alla fine fa venire sete il gelato, non viene fresca.
0: Vero,
1: durante il caldo, i periodi caldi. Siamo in due. Ciao Federico,
0: grazie. E soprattutto se ami le creme, perché magari i gusti alla frutta sono un pochino più leggeri.
2: Sapere dissetanti. Che voi strani non siete soli, no?
0: Sì,
2: cioè,
0: è
2: bello sapere che comunque puoi comunque ambire ad avere un amico nella tua vita.
0: Ma io pensavo di averne più di uno, però in realtà mi rendo conto che non è così.
2: C'è qualcun altro però, guarda che scrivono tipo... non so per cosa, ma ogni giorno mi rendo sempre più conto di essere il clone di Fabri.
0: Ma chi è? Però non ti firmi, scusa, volevo sapere.
2: Probabilmente per la pizza e la birra, non guida la moto, forse guida la moto, odia le persone.
0: No, ma io non odio le persone, non sono
2: mica... Non ce la fa coi bucatini. No, tu odi le persone.
0: Ma io non odio le persone.
2: No, esplicitiamolo una volta, fai un bel outing serio, sincero. Tu odi le persone, poi a volte cerchi di tollerarle. Però se tu potessi vivere in un mondo di sette persone...
0: No, io odio la maleducazione e l'arroganza.
2: Appunto, le persone.
0: Va bene. Allora, diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto, vero dottor Gaias?
3: Sì, in sono effetti, qua che
0: da secoli e secoli.
2: Ed è una persona, tra l'altro.
3: Sì, e mi odia.
0: Ma non è vero!
3: No, certo.
0: Guarda, veramente, mi fate passare proprio per...
3: Quello che...
2: Vedi che non riesci a salvarti, non hai le forze.
0: Linea alla redazione per le ultime notizie, c'è Fabrizio Gaias che ci racconta le ultime.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Le operazioni di recupero dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, operazioni che verranno portate avanti soltanto con condizioni meteo favorevoli, dice la Farnesina. Tra le vittime anche due piemontesi di Omegna e Poirino. Giornata di sciopero a Milano per i mezzi pubblici ATM, una sola fascia tra le 8.45 e le 15. Le metro sono regolari al momento, dalle 12 chiude la stazione Duomo della metro fino a domani. Notte violenta a Como, aggressione tra città murata, viale Varese, via Paoli, 5 persone in ospedale in 3 distinti episodi. Internazionali d'Italia di tennis, oggi due azzurri in semifinale, Dardari e Jannik Sinner. Calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juve, Fiorentina, Pisa, Napoli. Stati Uniti e Cina, accordi commerciali fantastici, dice Trump, e la Cina per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Giornata di pioggia e allerta gialla al nord e al centro, il tempo delle prossime ore.
4: Meteo. Ci attende un venerdì ancora instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Transiterà una nuova perturbazione che porterà piogge e rovesci con il ritorno della neve sui settori alpini e con temperature massime diurne che su Torino e su Milano non andranno

0: dire sì, ce la facciamo.
1: Oh,
0: dai,
1: Mario,
0: dai.
1: Io ti adoro, giuro, io ti adoro. Oh. Sei super simpi. Super, super in tutto.
0: Come simpi?
1: E anche il mitico Fabri vi adoro assieme.
0: Grazie, no, perché ha recuperato nel finale.
2: Quindi è finita
0: finale.
2: Per una cosa tre alla fine.
0: Cioè, allora!
2: Pensavo di portarmi a casa io qualcosa, invece niente, devo dividere ancora, ancora con Fabri.
0: Ma perché?
2: Che, ripeto, odia le persone.
0: Ma, non è,
2: dico...
0: ma non è vero!
2: E poi non puoi dirmi niente perché sono super simpi, quindi...
0: È vero, se sei super simpi, sei super simpi. Come facciamo a smentire i nostri ascoltatori?
2: Ma che sono scherzo? Simpi!

0: mi capita a fagiolo stamattina. Perché tra le cose che ci segnalano a cui non si può resistere, una schiacciata romana con tante, tante fette di mortadella dentro.
1: Oh, ma la faranno anche qui a Civitavecchia?
0: Ma immagino di sì, no?
1: Sì, ma soprattutto perché Civitavecchia è qui e Civitanova è nelle Marche? Cioè, l'hanno spostata.
0: È ha litigato, quindi quelli di... si chiamava Civita una volta,
1: non so
0: la città
1: è
0: basta.
1: Marche, Civitanova forse è già...
0: Sì, Abruzzo. No, nelle... è nelle Marche,
2: Marche. Penso si chiami proprio Civitanova Marche
0: perché sta nelle Marche.
1: Ma non è mica detto, sai che...
0: No, adesso andiamo a controllare. In ogni caso, una volta la città era Civita e basta.
1: Ok.
0: Poi hanno litigato e quindi è rimasta Civitanova.
1: Ho capito, ma perché si è spostato così tanto?
0: Perché non volevano avere a che fare.
1: Basta, basta, esatto. Finché non rivedo il mare da un'altra parte non mi fermo. E sono arrivati dall'altra parte.
0: Esattamente. Vediamo chi c'è. Pronto? Pronto?
3: Le polpette al sugo rosso, le mangerei 1,5 milioni.
0: I polpette, io, ragazzi.
1: Brava, È un po' che non le faccio, brava, mi hai dato un'idea, brava.
0: Quando torni subito polpette, pronto? Sì, pronto?
4: Io non riesco assolutamente a resistere al tiramisù. Per me il tiramisù è l'apoteosi.
0: Tiramisù di Zara, sono già pronto?
1: Sì.
0: Buono, ormai, mamma mia, che buono.
1: Ormai glielo sto impedendo, Leo, fisicamente di farlo.
0: Perché?
1: Perché mi ingrassa.

0: grasso come un bue.
1: Ma si mangia 6 brioche.
2: Esatto.
0: Dice che valeva la pena un pezzettino di tiramisù.
2: Forse era meglio. Pronto.
3: Ragazzi, io non riesco a resistere alla granita siciliana. Panna e caffè con la brioche col tuppo.
2: Aspetta, sì. Cos'è il tuppo? Ah, quella specie di
0: specie di tappo sopra.
2: Scusa, e dentro che cosa c'è nella brioche?
0: La granita, è il gelato praticamente. Tagliano la brioche e mettono il gelato dentro.
2: Capito.
0: Con 40 gradi alle 7 di mattina lì a Palermo.
2: Rinfresca. Anche se io però tenderei in ogni caso
1: a mangiarla a dicembre.
2: No, verso la schiacciata romana con la mortadella, sì.
0: Ma perché tu sei più
2: io vado salato. Più sul salato, sì.
0: Senza le persone che secondo me non hanno il gusto della vita.

0: disco di Siri, la Wiz Khalifa su Disco Radio. C'è Belli Svegli fino alle 10 di questa mattina.
1: Ehi,
0: ancora
1: Siri,
0: poco.
1: Che ore sono? Vedi che non risponde?
0: Perché non risponde?
1: È Cyril, ha finito di cantare, poteva dirmi l'ora, no?
0: Non era Cyril, era Siri. Siri, che ore sono?
1: Ma come faccio a spiegare?
0: Maledetto, no, l'ho capita.
1: Vado, fare,
0: l'ho capita, ti ho detto che l'ho capita. Solo
1: allora
0: che
1: è incredibile. Allora, pensa che c'era un neonato qua proprio di fianco a me, nato da poche ore, ha riso anche lui, l'ha capito persino lui, l'ha capita.
0: L'ho capita, un attimo dopo, ma l'ho capita. E tra l'altro...
1: Definisci attimo.
0: 4 secondi.
1: Ok, va bene.
0: Perché poi ho recuperato facendo io stesso Siri.
1: No, è lì l'errore.
0: E chiedendo a Siri.
1: Ma è lì l'errore che fa sembrare che non l'hai capita, capito?
0: Ma no, certo, è proprio per quello che l'ho capita invece. Pronto, pronto.
2: Non riesco a rinunciare al fritto misto. Una volta al mese
1: però
2: devo andarlo a mangiare.
1: Comunque
2: la storia di Civita, c'ha ragione Sironi Omar, allora era Civita una volta, poi si sono litigati, hanno fatto 3 fazioni diverse, si sono spostati addirittura e hanno fatto un Civita Nova Marche, un Civita Vecchia e addirittura un Civita Castellana.
0: Veramente? Sembra vero.
3: Ma non è vero.
1: Ma tu di quello che vuoi. Io do fiducia.
0: Io mi fido,
1: lui.
3: Però
0: io
3: do fiducia a lui. Questa storia è bellissima. Non lasciamo che la verità rovini.
1: E poi secondo me cioè, bisogna credergli nel momento in cui dice si sono litigati. Capito? Lì è l'impronta della verità.
0: No, che poi, cioè, dire hanno litigato non dà l'idea
1: di
0: quanto questa lite sia stata profonda, certo, e abbia creato una frattura fra di
1: per
0: loro.
1: Per arrivare fino nelle Marche.
0: Certo.
1: Pensa quanto sono stati imbufaliti.
0: E cammina. Ha superato gli Appennini. Vabbè, Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ascolta bene, cerchi design, vuoi la grinta, solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, 18.900 euro. Hai capito bene, 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta ad un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più su grupporesicar.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
3: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
2: Oh, guarda che sono geloso.
3: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
2: Pane Trita, mangia che devi crescere.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro, tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. aperti anche domenica.
5: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
6: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
7: Vorrei un'auto usata, ma...
8: Vai da Renord, fai Prime.
7: E se ha difetti?
8: Da Renord fai Prime.
7: E se mi lascia a piedi?
8: Da Renord fai Prime.
7: Fai Prime?
8: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
7: E potevi dirmelo Prime.
9: Renord Prime. L'usato come nuovo.
10: Info e sedi su renord.com.
11: I servizi fiscali sono un peso insostenibile.
12: StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
13: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
14: Davvero?
13: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
14: Che succede?
13: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
14: Dove corro?
13: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo. Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro, tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. aperti anche domenica.
18: Vieni a scoprirla da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41.
19: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
21: Ma no, scusate un attimo, ma non vorrei dire una stupidata, sì, ma non c'è anche Civita di Bagnoreggio?
22: Sì, sì.
21: Sergio da Parabiago.
22: È vero, c'è anche Civita di Bagnoreggio, che è vicino a Viterbo.
23: Ah, sono quelli che gli ha sbollita prima, che si sono fermati strada facendo verso le Marche. Esatto. Vabbè, però regà, dai, alla fine...
22: Non era così grave.
23: No, cioè, vabbè, se, non ci fermiamo qua.
22: Se ha bisogno, magari, sai com'è, non siamo così lontani.
23: Facciamo da tramite, dai.

0: che mi confondete così, capito? Allora, abbiamo sentito anche Hervey, Lie to Me. Cosa, scusa?
1: Quel cervello lì, che roba meravigliosa.
0: Ancora ce l'hai col mio cervello.
1: Sì. Abbi che... qualche cosa.
0: Ma guarda che mi tocca subire delle angherie, cioè,
1: perché
0: che
1: Olga idea. Arrivando mi ha visto in camera e ha detto: dov'è Omar? E Fabri, a Civitanova.
0: No, è Civitavecchia. Però abbiamo scoperto che le due città sono frutto di una scissione, cioè
1: sì, di un bisticcio.
2: Si sono litigati.
1: Esatto. Non sappiamo in che anni si sono litigati, vero?
0: No, non lo so,
1: perché non sapere l'anno del bisticcio, e magari anche il motivo.
0: Abbiamo scoperto che esistono tante Civita, soprattutto intorno a Viterbo,
2: c'è proprio una faglia che da Civitavecchia parte, attraversa il centro Italia e arriva fino a Civitanova.
0: Sì.
1: Per me sono quelle robe da condominio.
0: Sì,
1: cioè, quelle, tipo qualcuno non metteva fuori l'umido il giorno giusto, capito?
0: Potrebbe essere. Vabbè, ragazzi, che programma ricco che è il nostro, eh.
1: Ma cioè, guarda, proprio sì.
0: Si fa anche della cultura, va?
1: Mamma mia.
0: Allora, vi lasciamo con Olga, che è già pronta per il resto della mattinata. Noi ci sentiamo nel weekend con il meglio della settimana di Belli Svegli. Tra
1: Fabri,
0: le
1: ho una
0: le
1: proposta
0: 10.
1: Per lunedì. Cosa, sai che Marco non può venire, perché. Beh, però può seguirci in cam, giusto?
0: Sì.
1: Potrebbe
0: camera,
1: collegarsi
0: sì.
1: anche lui. Tanto
0: visto che non viene,
1: i messaggi
0: non...
1: li può leggere comunque, li può segnare lo stesso.
0: Grazie Omar. Soprattutto, no, fermi, soprattutto è una questione di scioperi, non è una questione di giorni
1: donazioni,
0: festivi,
1: certo,
0: o
1: certo.
0: Quindi ti porti il PC e ci
1: esatto.
0: sentiamo lunedì a partire.
1: Grazie
0: dalle
1: al mitico Fabri.
0: Sì. Ma aspetta.
1: Epis, non dagli il giorno di feria a questo qua.
2: Grazie Epis.
0: Sì. Allora, niente, grazie Marco oggi perché fai il lavatore.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche a Marco, dai, va bene. Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Cironi, ci
1: grazie
0: sentiamo
1: al mitico Fabri
0: lunedì, ovviamente, dalle 6.
1: Ciao.

Ciao, buongiorno, ben ritrovati. Buon venerdì 15 maggio, belli svegli come sempre, baci baci abbracci anche a voi, salutiamo chi fosse già arrivato laddove doveva arrivare. Continuiamo questo meraviglioso venerdì che su Milano prevede pioggia, sciopero dei mezzi, un freddo incredibile ragazzi, che giornatina interessante quest'oggi. Ma qui manteniamo alto l'umore con le nostre hit più ritmate della città, come Olga fino alle 13 con le cose che ci racconteremo. Ed è Feliciona anche la protagonista della nostra novità, visto il nome. È una cantautrice svedese, il nome è Felicia e questa è

voce picchia esplosiva, Felicia, My System, My System, 10 e 4 minuti, mi è giovane, mi è piena di energia, anche lei l'autrice, insomma la cantautrice di questa hit, che di fatto sta partecipando all'Eurovision ed è proprio la rappresentante della Svezia. Bella e brava, brava e bella, con un bel ritmo dance come piace a noi. Quindi venerdì c'è da stare allegri, per milioni di motivi che scopriremo, di cui condivideremo proprio in questa mattinata. Il venerdì, ragazzi, è preludio, diremo proprio in questa mattinata. Il venerdì, ragazzi, è preludio di felicità. Il weekend è qui che ci guarda con i suoi occhioni. Another 54 Ultra, talk to you.

0: Disco Radio, dice Dei Minuti, questa hit meravigliosa, attacca, attacca, ci accompagna appunto nei milioni di viaggi di piacere di questo venerdì. Ma quale piacere, Olga? Sono soprattutto viaggi lavorativi. Vero è anche vero che tanti ascoltatori fanno il lavoro che gli piace, quindi voglio dire, può esserci anche del piacere nel lavorare, direi. Posso già dirvi che tra poco vi porteremo nel 1992. Uff, cosa accadeva? 26, no, di più 30, quanti, 34 anni fa cosa accadeva? Accadeva che tutti quanti ballavamo questa hit che stiamo per riascoltare.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
4: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
5: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
6: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
7: Ditelo a tutti!
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
12: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
15: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
17: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
18: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Disco Radio.
4: Buon venerdì a tutti voi. Siamo pronti a riballare anche solo nella mente questa grande hit che appartiene ai noi stessi da ragazzi. Dal 1992, Ace of Base.
3: Rhythmic History.

radio, 10:22 minuti, abbiamo New Religion, Billy Rexha e Faithless tra le nostre hit più ritmate della città per accompagnarvi. Allora, ognuno di noi sa fare delle cose più o meno bene, ma qual è quel lavoro che vi fate da voi gratis? Cioè, voi non avete mai pagato qualcuno per fare cosa? Per esempio, io non sono mai nella mia vita andata dall'estetista, quindi provvedo da me a tutto quello che è. Poi sono abbastanza basic in queste cose, anche se riconosco quanto è bella la coccola dell'estetista, chi ha delle mani meravigliose con queste unghie ben curate, chi ha i trattamenti alla pelle. Io no, queste cose qui non mi hanno mai attirato, quindi io mai estetista, per esempio. La parrucchiere sì, saluto estetista e parrucchiere all'ascolto. Voi non avete mai pagato qualcuno per fare cosa? 393 800 3000, Alok e Khalid.

0: Lì fa su Disco Radio, 10:31 minuti. Caro il mio Fabrizio Gaias, perché eccoci non coinvolgerti qua in questa meravigliosa interazione che riguarda quelle cose che ci facciamo da noi? Cioè, qual è quella cosa, quel lavoro che uno si fa da solo? Tu non hai mai pagato qualcuno per fare cosa, per esempio?
1: Ma i lavori domestici, io ho posato anche le mattonelle in casa, non il parquet, ma le mattonelle sì.
0: Quindi non lavori domestici intesi come pulire il pavimento, pulire i piatti,
1: no, vedi? Anche quello faccio anche io, certo. Però tipo imbiancare, imbianco io, l'idraulico lo faccio io,
0: esagerato.
1: È vero, le cose
0: vuoi
1: piccole.
0: Dirmi che posso chiamarti in caso di bisogno?
1: Vedi l'idraulico,
0: ecco. Aspettiamo anche i vostri messaggi al 393 800 3000. Sappiate che Mara Veniere è una di noi e tra poco vi raccontiamo tutto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Su Disco Radio abbiamo, l'avete sentito, il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dalle operazioni di recupero dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, operazioni che verranno portate avanti soltanto con condizioni meteo favorevoli, dice la Farnesina. Tra le vittime ci sono anche due piemontesi di Omegna e Poirino in provincia di Torino. A Milano regolari i mezzi pubblici questa mattina nell'unica fascia di sciopero che andrà avanti fino alle 15, dalle 12 chiude per motivi di ordine pubblico la stazione Duomo della metropolitana fino a domani. A Torino e provincia la polizia sta eseguendo in queste ore un provvedimento di sequestro di un'ingente quantità di beni, il provvedimento nei confronti di due torinesi ritenuti responsabili di vari reati finalizzati al profitto economico. Internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi due azzurri in semifinale Dardari e in serata Jannik Sinner. Calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, Como Parma, Genoa Milan, Juve Fiorentina, Pisa Napoli. Stati Uniti Cina, accordi commerciali fantastici dice Trump, la Cina per il cessate il fuoco in Medio Oriente. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
0: Ben ritrovati su Disco Radio, sempre un piacere accompagnarvi. Qual è quel lavoro che vi fate da soli?

0: Crash con Be My Lover. Siamo su Disco Radio 10:46 nel viaggio con il From Disco to Disco che ci ha accompagnato con 4 hit, le più ritmate, senza alcuna interruzione. Quindi voi non avete mai pagato qualcuno per fare cosa? Qual è quella cosa che vi fate da soli senza chiamare chi per lavoro magari se ne occupa, o magari voi fate quel lavoro, quindi ovviamente a casa vostra ci pensate voi. Abbiamo anche dei tutto fare all'ascolto.
1: Ciao Olga, Daniele Pascali. Allora, io i lavori che faccio da solo sono elettrico, idraulico, imbianchino, piastrellista, avvocato, notaio, ingegnere, e giù dalle brande, dai.
0: E anche speaker radiofonico, aggiungiamo. Tanti di noi sono come questa conduttrice televisiva. Mara Venier si spunta i capelli da sola. E uno dirà: che ce vo', raga, che ce vo', dipende, no? Se sei una che comunque tutti i giorni o quasi lavora in televisione e ha un parrucchiere, non dico H24, ma quasi, è tanta roba. Chi di voi si taglia o spunta i capelli da solo? Tanti uomini sicuramente, ma anche tante ragazze e tante donne. Lei si toglie le doppie punte, si taglia qualche centimetro, la classica spuntatina che non ti stravolge il taglio, ma che elimina la parte finale, quella un pochino magari rovinata, quella che va aggiustata. Ti dividi la chioma a metà, ti fai, poi meglio ovviamente con i capelli belli bagnati che stanno belli dritti, poi tieni le forbici orizzontali e ti spunti le punte più sotto. L'ho sempre fatto anch'io con i capelli lunghi, ovviamente più il capello è lungo più è facile. Detto questo, voi non avete mai pagato qualcuno per cosa? Vi arrangiate in tutto e per tutto?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI matricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
3: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Oh, raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
8: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
7: Oh, guarda che sono geloso.
8: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
7: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
12: Oltre il sentiero dorato.
13: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
14: Regia di Gabriella Foletto.
15: Il 27 maggio alle ore 20:30.
16: Al Teatro Pime di Milano.
12: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
13: www.artenelcuore.it.
17: Vi aspettiamo!
18: Dove c'è talento?
19: Non esistono barriere.
20: Con Denicar, dolce partire!
21: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
20: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
21: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
20: Citroen C3 Aircross da 15.990.
21: Fiat Pandina da 12.490.
20: Alfa Romeo Junior da 26.990.
21: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
20: Denicar.it.
22: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
25: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
23: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
26: Buon venerdì, voi non avete mai pagato qualcuno per? Andiamo in Abruzzo, lì abbiamo questo ascoltatore che si fa praticamente la barba da solo, vero Roberto? Da Teramo, un abbraccio. C'è Nico Santos.

0: Disco Radio, Get Far, The Radio, 10:58 minuti. Anche voi non avete mai pagato qualcuno per? Abbiamo visto come Mara Venier è una di quelle che si spuntano i capelli da sole, un po' come noi, come tanti di noi. Abbiamo delle manine d'oro all'ascolto, ovviamente.
1: Buongiorno Olga.
0: Buongiorno.
1: Allora, io in casa faccio un po' di tutto, dal piastrellare alla sostituzione dei rubinetti o dei sanitari, imbiancare, esternamente tagliare l'erba, quello che c'è da fare si fa. Ho la fortuna di avere una buona manualità e questo è tutto. Walter, la provincia di Torino. Ciao.
0: Ciao Walter, beato che ti sta vicino. Pochi secondi alle 11. Disco Radio. Saluto Marisa, una di noi, assolutamente io e solo io taglio prato, ma anche col decespugliatore la cavo molto bene, grande Marisa. Perché ci si arrangia, un po' c'è il discorso di necessità virtù, nel senso che comunque si ottimizzano le spese e tante altre cose, però è anche divertente occuparsi, no? Cioè renderti conto che il lavoro l'hai fatto tu, davvero la soddisfazione è notevole. Poi il mondo deve anche lavorare, quindi è giusto anche dar lavoro a chi fa quel lavoro, però insomma, ognuno di noi l'arte del sapersi arrangiare penso che se la porta nella propria vita. Qual è quel lavoro che voi non avete, che fate da soli, insomma, non avete mai pagato qualcuno per fare cosa? Intanto la novità con Calvin Harris.

su Disco Radio, Calvin Harris, Jazzy, si chiama Satisfy, 11.3 minuti, quindi voi non avete mai pagato nessuno per lavori che ci facciamo da noi, anche se magari non è propriamente il nostro lavoro. Tante donne si arrangiano in cose anche fisicamente magari un po' impegnative, no? Francesca dice: guarda, io non ho mai pagato un imbianchino per casa mia. Sia da ragazzina che abitavo con i miei genitori e sia ora che convivo, ho due figli e faccio io, mi piace un sacco, evidentemente della coppia è quella un po' più pratica, diciamo Francesca, vero? Ritmi Kiss tra poco, adesso Crazy.

0: Amici, un loco loco di Gordo alle 18 minuti. Ognuno di noi si arrangia come può. Quindi voi non avete mai pagato qualcuno per... Ah, c'è un messaggio che devo far sentire, se no ce lo portiamo avanti.
1: Ciao Disco Radio.
0: Sì?
1: Io non ho mai pagato per fare sesso.
0: Oh, ci sono tanti messaggi su questo tenore, quindi ci daremo insomma a spangarlo un po' via. Saluto Stefania da Stavegliano, dice: guarda, io non ho mai pagato una signora delle pulizie per casa mia. In compenso io vengo pagata per pulire le case degli altri. Chissà se la Steffi è tutta precisione anche a casa sua o se è un pochino più comoda nelle pulizie di casa sua. E poi c'è chi è cresciuto con una religione molto particolare, che è questa.
2: Con due santi, Santa Giustati e Santa Arrangiati. Ciao Disco Radio.
0: Santa Giustati e Santa Arrangiati mi piacciono.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
7: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
8: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
12: Davvero?
11: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
12: Che succede?
11: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
12: Dove corro?
11: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
13: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
14: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
13: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
14: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
19: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like a Fox.
21: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico. automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
20: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buon venerdì, buon viaggio, buon lavoro. Abbiamo scelto Rhythmic History. Abbiamo subito l'appuntamento con la dance storica. Musti, era il 1998, c'è Horny. Rhythmic

0: venerdì su Disco Radio, anche Sorry Papi, cioè. Quindi voi non avete mai pagato qualcuno per? Qual è quella cosa che vi arrangiate a fare da soli? Tanti hanno la passione per il giardino.
1: Ciao Olga, buongiorno Disco Radio, Cristian da Cesano Maderno. Io mi sono sempre arrangiato a fare sia l'orto che il giardino. È una cosa che non avevo mai fatto, però quando ho iniziato a farla mi è sempre piaciuta. E poi mi rilassa e quindi continuo a farla. Buona giornata, buon weekend, anche se piove va bene lo stesso. Disco Radio, forza Monza, ciao.
0: Ciao Cristian, un abbraccio grande. Tra l'altro super orto, e che giardino preciso, Alan Walker.

0: pausa magnetica, 11:30 minuti in questo bellissimo venerdì di sole, di abbracci, di robe. Lo so, piovigina, ma chi se ne frega, il tempo un po' così, fa freddino, ma c'è Fabrizio Gaias in maglietta bianca.
1: Eh beh, ma qui
0: proprio
1: fa caldo.
0: Come se fosse estate con 59 gradi, con magliettina bianca lì, con qua un po' da James Dean. Per
1: ma qui fa caldo così.
0: Ma, io c'ho sulla felpa, io su esattamente felpa, camicia e maglia sotto di cotone. Questo è il qui fa caldo di Fabrizio Gaias. Senti, per fortuna abbiamo lo spazio dedicato agli uomini straordinari e alle imprese maschili. Compie 100 anni, la voce dell'oratura, potremmo definirlo così, il protagonista di oggi?
1: Un ragazzino, insomma.
0: Un ragazzino.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Per noi su Disco Radio è arrivato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Indaga la procura di Roma sulla vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Le vittime, due piemontesi di Omegna e Poirino, due genovesi e un padovano, al via intanto le operazioni di recupero. A Torino la polizia sta eseguendo questa mattina un provvedimento di sequestro di un'ingente quantità di beni, provvedimento nei confronti di due torinesi ritenuti responsabili di vari reati finalizzati al profitto economico. A Milano regolari i mezzi pubblici nell'unica fascia di sciopero oggi, andrà avanti fino alle 15, dalle 12 chiude la stazione Duomo della metro fino a domani. La metro tranvia Milano-Seregno ha lanciato un SOS al governo, servono 90 milioni o il cantiere si ferma. Il calcio, il derby di Roma si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora altre gare in chiave Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina, Pisa-Napoli. Milan senza Champions sarebbe un fallimento, sono deluso, dice in un'intervista oggi il patron del Milan, Cardinale. Internazionali d'Italia di tennis, oggi due azzurri in semifinale, Dardri e Jannik Sinner in serata. Spazio adesso ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: La BCE e anche l'Istat ci fanno capire che siamo entrati in una fase ancora più difficile della congiuntura internazionale a causa proprio della guerra del Golfo Persico e delle sue ricadute energetiche, commerciali ed economiche e finanziarie. L'inflazione in Italia è cresciuta al 2,7% e la Banca Centrale Europea dice che le aspettative di inflazione, di perdurare l'inflazione, sono saldamente ancorate. Come dire, è inutile che ci illudiamo, anche se finisse presto, è comunque una parte dell'anno è compromessa per quanto riguarda i dati fondamentali. E lo sappiamo e abbiamo tutto davanti agli occhi, il carrello della spesa è aumentato del 2,3%, l'elemento che considera l'Istat nell'ambito della crescita dei prezzi per quanto riguarda quella che è appunto la necessità delle famiglie, il carrello della spesa appunto. Ma la questione di fondo è che tutto questo sta dentro un contesto di cui non abbiamo nessuna possibilità di influenza. È Trump che decide come iniziare la guerra e se finirla. E questa è la questione di fondo. Ci troviamo improvvisamente scoperti dal punto di vista della difesa e ampiamente ipotecati dal punto di vista delle ricadute di una guerra che non abbiamo voluto.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Disco Radio 4 Super Hit nel From Disco to Disco, partiamo con questa speciale dei Depeche Mode.

0: Disco Radio, 11:47 minuti con Si Nicole. Nel From Disco to Disco abbiamo suonato e ascoltato 4 hit, le più ritmate senza interruzioni. Quindi questa degli Offenbach, prima Negro Can, Just e Depeche Mode. Venerdì vuol dire uomini straordinari, vuol dire imprese maschili. Appena compiuto 100 anni, una delle voci della natura si chiama David Attenborough ed è un divulgatore scientifico inglese che da più di 70 anni racconta la bellezza e anche la fragilità di questo pianeta meraviglioso attraverso i suoi documentari. È una sorta di Piero Angela, per capirci, no? Nato a Londra nel 1926, negli anni 50 convince la BBC a finanziare una serie che avrebbe cambiato per sempre il modo di raccontare la fauna selvatica. Ne ha viste di cose, paradisiache ma anche terrificanti, foreste scomparse, animali estinti, ecosistemi stravolti, plastica più non posso, ma anche specie ritrovate, luoghi incontaminati su questa terra che è davvero un paradiso che dobbiamo difendere. Per festeggiare i suoi 100 anni ha dato voce a una serie, Secret Garden, un viaggio alla scoperta dei giardini del Regno Unito. In 100 anni di vita Attenborough ha mostrato al pubblico alcune delle immagini più straordinarie mai registrate su questo pianeta. Ha insegnato che guardare la natura vuol dire accettare una responsabilità verso ciò che si vede, e oggi il suo messaggio è sempre attuale, no? Il nostro pianeta non ha bisogno solo di essere ammirato, ma proprio di essere protetto. Ci piace come personaggio, quindi David Attenborough, divulgatore scientifico che vi compie 100 anni. Che la sua voce possa continuare a risuonare per anni, anni, anni. Da Clerici Auto, le distanze non si misurano in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno o su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
7: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
8: Ambu, mi piaci tu.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox.
17: Dolce partire.
18: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
19: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
20: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
21: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
22: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
23: Info su denicar.it.
24: Disco Radio, tutte le mattine 10:13 con me Olga, con i vostri messaggi, con la vostra presenza. Adesso Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight.

0: Si chiama proprio If We Ever Meet Again. Abbiamo Timbaland, abbiamo Katy Perry. Katy Perry, vabbè, non ha bisogno sicuramente di presentazioni, neanche Timbaland di fatto, perché è diventato negli anni, da qualche decennio, uno dei produttori più richiesti e famosi nel mondo hip hop e R&B. Quindi non solo è un produttore, ma è anche rapper e altre cose, ma è proprio uno che va anche a scovare i talenti e anche a valorizzare i talenti che trova. È mezzogiorno,
1: Disco Radio,
0: pausa pranzo, qui tiriamo fuori un sacco di talenti. Pausa pranzo, la fame atavica in questo venerdì 15 maggio, c'è voglia di qualcosa di caldo, un brodino, non so, un piatto invernale possibilmente, che dite? In viaggio come Olga, ben ritrovati, abbiamo la novità musicale, è tornato Joel Corry, la

novità su Disco Radio, Joel Corry fa la differenza. Senti qua, ti viene voglia di ballare anche se non hai voglia di ballare. Si chiama Devotion, mezzogiorno e tre minuti, siamo tutti devoti. Io penso a qualcosa che riguarda il pranzo, che può essere il carboidrato, che può essere qualcosa di un pochino più gaudente. La giornata si presta bene anche a, non so, una polente funghi, per quanto mi riguarda, no? Qualcosa di caldo in questa giornata ci sarebbe anche. Comunque, stiamo leggeri tra poco, vi alleggerisco io e Tony, perché il 1995 sta per tornare per farci rivivere proprio una hit che ha fatto la storia del ritmo in quell'anno. Immancabile l'appuntamento con il nostro Rhythmic History. Kiko adesso!

0: Love, Chinatown, Amanda Lear, cioè, ragazza, stavo ballando questa hit, ci credete che la ho il fiatone perché la stavo ballando fuori onda, cioè, la adoro, era 77, hit super hit, ripresa poi proprio quest'anno da Harris and R con Arthur Baker, è vicinissimo, la strada del ritmo in un disco è veramente vicino, state lì, non muovetevi.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana,
2: proviamo insieme a fare chiarezza,
1: dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
5: Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
7: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. BCC Carate Triviglio.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
5: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
6: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Disco Radio.
14: Eccoci qua per voi, buon appetito e sicuramente buona pausa pranzo a tutti. Sapete che la danza storica ci piace, ci siamo legati per tanti motivi e che adesso ci ascoltiamo una hit del 95, Alex Party, Wake Me Up. Rhythmic.

Radio Radio, mezzogiorno e 21 minuti, fra le nostre hit più ritmate della città, anche questa super hit Swam con i BTS e con Suga. Allora, la giornata può portare un po', non dico la malinconia, però la voglia di non fare nulla, che già normalmente è lì pronta a spuntare, però oggi è venerdì, piove, fa freddo, tutta una serie di cose, va bene. Parliamo di cose che possono in qualche modo stuzzicare la bellezza, la curiosità e lo stupore, perché c'è un ritrovamento di cui vi voglio parlare tra poco che potrebbe stuzzicare la vostra voglia di viaggiare, scoprire, fare e disfare. Intanto, scoperte sorprendenti. La prenderai sul largo, 393-800-3000. Scoperte, cioè, può essere che avete scoperto a cosa funziona, per cosa si utilizza quella cosa lì. Potreste aver scoperto un luogo bellissimo da vedere, curiosità, gossip, qualunque cosa. Scoperte sorprendenti.

0: sono le 30 minuti, buon appetito. Lo so che non si direbbe perché il Galateo non vuole che si dica, ma a me piace dirlo alle persone a me più vicine, quindi oramai ragazzi ci conosciamo da così tanti anni. E che cavolo, gli Shows con Love Tonight. Momento di stupore, perché il mondo ha bisogno di un po' di stupore, ha bisogno di magia, ha bisogno di stupirsi, ha bisogno di vedere la bellezza anche in queste giornate di pioggia e di grigio, vero? Quindi, visto che mi hanno fatto una scoperta, secondo me, che rasenta la magia, che risveglia anche un po' delle storie, dei racconti di fiabe, e tra poco vi porto a scoprire questa scoperta, condividiamo le vostre scoperte, di qualunque esse siano. Avete scoperto che vicino a casa c'è una statua meravigliosa? 393-800-3000.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguiti.

0: tua città e anche social.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ma scoperte che vi hanno migliorato la vita. 4 hit, un From Disco to Disco che parte con Club Bizarre. Disco.

radio, from disco to disco, fast and small, turn around, fa venire voglia di ballare anche chi non c'ha voglia di ballare, per nulla. Allora, scoperte che cambiano la vita. Cercavo cose, notizie che potessero così migliorarvi l'umore in questo venerdì un po' piovoso, un po' uggioso, oltre al pranzo, quello sicuramente l'umore lo migliora. Qui abbiamo 100 uova scoperte in Francia, attenzione, non sono 100 uova di gallina, non sono 100 uova di struzzo, anche di pinguino, ma sono 100 uova di dinosauro. Nel sud della Francia hanno scoperto più di 100

0: diventa uova fossile, ovviamente, non è certo vivente, di un dinosauro grandi quanto un pallone da calcio, quindi questa misura qua, belle grandi anche. Potrebbe essere, che tipo di dinosauro mi sono chiesta? Titanosauro, erbivori, quadrupedi lunghi fino a 12 metri, quindi anche belli grandi. Cercherò di essere più precisa. Quante migliaia di foto, nessuna, poche foto, ma quante migliaia di anni possono avere queste uova? Tra i 74 e i 65 milioni di anni fa, quindi un bel tempo, un bel tempo. È anche bello il modo con il quale le hanno scoperte queste uova. Una coppia composta da padre e figlia che l'ottobre scorso ha trovato dei primi resti e poi lì scavando, insomma, sono risaliti a questa cosa che è anche molto romantica. Fa molto serie televisiva, però le uova sono effettivamente di dinosauro. Aspettando di poterle vedere dal vivo, sicuramente organizzeranno poi un modo per poterle in qualche modo, non dico toccare, ma quantomeno vedere, trovate le foto sicuramente un po' in rete, cercate 100 uova scoperte in Francia di questi dinosauri meravigliosi, incredibili, vissuti tot e tot e tot di anni fa. Intanto, parlando di auto, Resicar torna on air con la notizia che stavi aspettando. Non guardarti intorno, ma ascolta molto bene. Cerchi design? Vuoi la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode, sono 18.900 euro. Hai capito bene? Solo 18.900 euro. Resicar, la tua Nissan Juke ti aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Scopri di più sul sito che è grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: I'm a fireball.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese, via Tolstoi 38. Autochioda.it.
5: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
6: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
5: Oh, guarda che sono geloso.
6: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
5: Pane Trita, mangia che devi crescere.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
8: Ma l'immagine di queste 100 uova di dinosauro non vi mette una certa tenerezza? A me tanta. Poi quanta fantasia ci vuole in questa storia, che non è una storia ma è

notizia di Olivia Dean e questa So Easy. Stavo pensando tra me e voi, visto che hanno scoperto queste 100 uova, più di 100 uova in realtà nel sud della Francia, sono uova che hanno 70 milioni di anni circa. Metti che tra 100 anni, 50 anni troveranno il modo per estrarre un DNA e riuscire in qualche... Tutto può accadere, no? Quindi potremo magari vedere nel futuro, non noi ma i nostri nipoti, dei mini dinosauri che arrivano da queste uova. Così, sognando con voi.

0: di lasciarvi in ottima compagnia con il nostro Don. Mi sembra perfetto, che ne pensi Don?
1: Così scoppiettando con entusiasmo, buongiorno, sono tutto sensuale.
0: Ma tu sai che è in Colombia in questo preciso istante di Ciran?
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma cosa farai il Ciran in Colombia in questo momento?
0: No, niente di Bad Habits, non è una cattiva. È lì com'è? Perché c'è un concerto. C'è un concerto a Bogotà.
1: Dicono tutti così, eh.
0: No, è vero.
1: Un concerto, capitavi a un concerto.
0: Già che c'è, si divertirà pure lui, immagino.
1: Allora, non fate battute su Bogotà, su Ciran in questo momento in Colombia. Va bene, evitiamo.
0: Comunque, sapete che poi sarà anche in India. Io voglio salutare il gruppo femminile di insegnanti Yojin che c'è qui alle mie spalle. Fatemi sentire.
1: Sì. Di più! Ale! Sono arrivate le 13! Disco Radio! Ma che cosa succede? Ma oggi allora facciamo la rubrica del che cosa mangerà Olga il weekend?
0: Oggi ho la pratica di yoga qui con le mie girls.
1: Sì.
0: Con la nostra Silvia che ci dirigerà nella pratica di yoga.
1: Quindi si mangia mica, oggi non mangi, oggi sei della
0: e
1: mia famiglia.
0: Dopo pranziamo.
1: E allora cosa si mangia con le amiche?
0: Non lo so, andiamo in un posto qui vicino, vediamo un po' cosa ci cucinano.
1: Vabbè, vai, insomma, Olga sta rimanendo sul mistero quest'oggi.
0: Senti che ho anche addosso le mala, senti qua.
1: Che
0: senti?
1: Bello, sembra il suono del mare, mi sento già rilassato. Prima di svenire vi lascio con la novità di OG e Daily, si chiama Klaus.
0: A domani, anzi domani no, è sabato.
1: Domani è weekend.
0: Ciao, è lunedì.
1: Ma ciao.

0: anche con lo yoga, Don Cash e Disco Radio sono sempre in voga.
1: Ma cos'è? Ma buon weekend a tutti, ragazzi. C'è aria di weekend nello studio 1 in Disco Radio con Don Cash. Ciao.
2: Tra poco arriva il weekend on. Oh, oh, oh. Così. Tra poco arriva il weekend on. Oh.
1: Posso dare conferma? Inizia qui, 13, 3 minuti, 3 secondi, come i trentini che entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. E allora, ragazzi, mentre mi dite quali sono i vostri progetti del weekend, partiamo con la pillolina di Rap and Drop. J-Ax insieme a Fedez e T-Pain. Ma abbiamo i saluti di J-Ax.
3: Ciao, Don Cash. Hola. Siamo l'articolo 31.
4: Fondamentalmente.
5: Adesso è arrivato il dog.

0: chiama Beautiful, questa mega hit di Anima insieme a Joji. 10 minuti trascorsi dopo le 13, buon venerdì, il 15 maggio. Allora, i Disco Radio Lovers, belli caldi anche in un giorno di pioggia.
1: Cash, come piove a Milano!
0: Le piove?
1: Se tutta questa pioggia fossero soldi, eravamo ricchi.
0: Lo so.
1: Giuseppe da Milano.
0: Lo so. Se mio nonno avesse avuto la terza, sarebbe stato un flipper. Ma detto ciò, ragazzi, parliamo di cose che vi sarebbe piaciuto portare a termine. Avrei tanto voluto terminare. Questa è la frase di oggi della Family. Fra un attimo parleremo anche di Blanco, che mi ha spezzato il cuore. Ha fatto una cosa veramente carina in concerto al Forum. Te lo racconto fra qualche istante. Ma adesso 393-800-3000. Parlo con te che ascolti la radio in questo momento. C'è un progetto di vita, qualcosa che hai lasciato incompleto a livello di studio, a livello di lavoro, anche a livello d'amore. Avrei tanto voluto portare a termine, dimmelo tu. Che

0: 2022.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amù, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amù è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amù si scrive con l'H.
3: Amù, mi piaci tu.
4: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steakhouse. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
5: Con Denicar, dolce partire!
6: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990.
6: Fiat Pandina da 12.490.
5: Alfa Romeo Junior da 26.990.
6: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
12: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
17: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
18: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox.
20: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
21: Davvero?
20: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
21: Che succede?
20: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
21: Dove corro?
20: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
22: Disco Radio. Pronti a volare indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 2001. E intanto al 393-800-3000, cose o cose che avreste voluto portare a termine nel vostro passato. Ma torniamoci al passato con Discotech People di Molella.

0: Questa è Disco Radio, la mattina il pranzo, quando mi risveglio ci trovo Don Cash, 13:21. È venerdì 15 maggio, ma Sassari, Best Drill Love I Provide For You. Bella, bella davvero, fresca, freschissima. Cose che avreste voluto portare a termine al 393-800-3000. Ciao, chi è con me?
1: Ciao a tutti, Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Marco.
1: Io non avrei mai dovuto mollare una ragazza che si chiamava Nicoletta, perché secondo me sarebbe stata la donna della mia vita e adesso saremmo felicemente sposati con tanti bambini.
0: Ah, però, non male.
1: Invece, per dar retta alla mia ex che piangeva, sono tornato con lei e poi è andato bene.
0: È andata veramente.
1: E quindi, boh, è andata così. Questo è il mio grande rimpianto. Ciao a tutti, buona giornata, buon lavoro. Qua Grandina fa schifo, fa freddo.
0: Così, prendiamola con ottimismo, Marco. Vabbè, comunque il tempo c'è ancora. Magari potresti farle uno squillo, esistono i social. Magari potresti vedere, magari la vita l'ha portata nello stesso punto in cui ti trovi tu. Perché ciò che è destinato a te prima o poi ti viene a cercare.
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: Fabulous.
1: Dannatamente meravigliosi come voi, you're so fucking fabulous. È bella la storia che viene dal palazzetto, dal forum, grazie a Blanco, che in questi giorni si è esibito, ha fatto un bellissimo show e un ragazzo ha deciso di regalargli la sua laurea, la tesi di laurea. Lui l'ha presa e poi commosso ha detto: guarda, la prendo come se fosse la mia perché io mi sono fermata alla terza media. E allora domanda che mi ha strappato il cuore: qual è quel progetto di vita, quella cosa che avresti tanto voluto portare a termine ma magari non ci sei riuscito o riuscita? 393 800 3000. Don pomeriggio in casa Disco Radio.
2: E adesso è arrivato il dono. E adesso è arrivato il
3: Disco Radio. Bring it back.
4: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
1: E l'astronave Disco Radio adesso parte con 4 hit senza alcuna interruzione. Il capitano Don Cash vi avvisa che la prima è di Nicki Minaj ed è l'astronave Starship.
3: From disco to disco.

0: Senti, senti come vanno via i problemi il venerdì. Anche se piove, anche se grandina, come diceva l'amico prima, ma che te ne frega. È venerdì, domani ci si riposa. Niente bugie. Light to me, the heartbreak, delle 4 senza interruzione in casa disco radio con lo zio Don Cash. Ma non è una bugia, è venerdì, è il 15 maggio. Sono le 13.43, sembra più magembre. Un po' maggio, un po' dicembre ogni tanto, a tratti. E allora, cose che avrei tanto voluto portare a termine. Vi ho raccontato prima la storia di Blanco, che durante il suo concerto al Forum riceve la tesi di laurea da parte di un fan. La prende, l'accetta con lo sguardo comunque un po' compianto e dice: io la prendo come se fosse la mia perché purtroppo mi sono fermato alla terza media, però devo dire che poi ci ha dato me dentro con la musica e quindi è riuscito a diventare quello che tutti noi conosciamo. A questo punto, ragazzi, che cos'è che avreste voluto portare a termine voi? Proviamo a sentire ancora qualche amico o qualche amica, visto che ne abbiamo già sentiti tanti.
1: Ciao. Guarda, una delle cose che avrei voluto portare a termine, mi dispiace davvero, è l'università. Ah. Ero iscritto a giurisprudenza informatica, solo che purtroppo lavoravo già come progettista meccanico e non riuscivo ad aver tempo.
0: Non collimavano.
1: Perché lavoravo 12 ore al giorno e non ce la facevo più.
0: Già.
1: Purtroppo questa è una brutta cosa che non ho finito. Il resto sono tante altre cose che purtroppo era meglio che non facevo, che
0: era meglio non iniziarle
1: persone,
0: proprio.
1: Pazienza. Ciao.
0: Ma sono scelte di vita, però ragazzi, lo sapete, non è mai troppo tardi per rimboccarsi le maniche e dare ancora il nostro meglio. L'amico di prima che ha detto io avrei dovuto sposare un'altra persona, ma magari anche quella persona adesso è in quel punto della tua vita in cui si può fare.
2: Ciao Don Cash. Ciao. Allora, avrei voluto finire l'università e diventare avvocato.
0: Anche tu.
2: Ma ho iniziato a lavorare in uno studio d'avvocati e non ho più fatto io l'avvocato, però mi sarebbe piaciuto tantissimo, magari in una prossima vita riuscire a farlo. Che sono molto portata, sono combattiva, sono empatica nei confronti delle persone ed è un lavoro che mi piaceva tantissimo. Un abbraccio forte da Sabi di Torino. Scusami, ma sono molto raffreddata, quindi ho una voce un po' da raffreddore. Baci.
0: Tranquilla, nella family tutti ascoltano, nessuno giudica, raffreddore compreso.
3: E adesso è arrivato il dottor. E adesso è arrivato il dottor.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: disco radio.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Fermo, hai visto?
8: Non può essere.
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di...
10: A Milano dal 1906.
11: Oltre il sentiero dorato.
12: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
13: Regia di Gabriella Foletto.
14: Il 27 maggio alle ore 20:30.
15: Al Teatro Pime di Milano.
11: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
12: www.artenelcuore.it.
16: Vi aspettiamo!
17: Dove è Trento?
18: Non esistono barriere.
19: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
20: Vieni a scoprirla da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41.
21: Pronti per la musica, le hit senza alcuna interruzione. Progetti di vita che avreste voluto portare a termine al 393 800 3000 e arriva la Another 54 Ultra con Talk to You.

0: casa, It Was Me, cioè non sono stato io. Shaggy con la sua It Was Me in casa Disco Radio. Cosa che avreste voluto terminare?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Ma guarda, ora come ora, cosa avrei voluto finire?
0: Sì.
1: È solo che, siccome sono una vergine,
0: sì,
1: e sono un po' troppo preciso,
0: sì,
1: mi mancavano due pezzi e non sono riuscito a finirlo. Il palazzo Lego degli Avengers.
0: No. No,
1: è a tre quarti.
0: No,
1: porca
0: miseria.
1: Cioè, weekend a tutti.
0: Un'opera incompleta. Adesso ti svelo un segreto. Io ho la macchina di Batman della Lego e mi mancano due pezzi. Però ho ovviato, e quindi lo so io. Non lo sa nessun altro, non si vede. Ma se dovesse rimanere così incompleta, ci starei male. Ma meno male che c'è la musica.

0: Beh, devo dire che risentirla a distanza di anni è spasito, fa piacere.
1: Ciao, donna. Un po', salve. Ma di all'amico di prima che non ha finito il palazzo delle Avengers, e lo dico anche per te. Se vai sul sito Lego, si possono ordinare i pezzi che ti mancano e te li mandano gratuitamente. Basta indicare il set e il pezzo che ti manca, che lo prendi dalle istruzioni e te lo mandano. A me è successo, ho fatto così, me l'hanno mandato e ho completato il set.
0: Sono troppo pigro. Sono troppo pigro, però grazie dell'informazione, Brody. Che ancora informazioni importanti mi dicono dalla regia.
2: Ciao, Don Cash.
0: Sì.
2: Oh, passato adesso il casello. Sì. Il casellante mi ha detto: digli a Don Cash che sono le due.
0: Cari!
3: Adesso è arrivato il doc. Adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio.
0: Anche qui a Roma sono le 2:22.
4: Disco Radio.
5: Ciao, Don Cash.
0: Salve.
5: Sono le 2:22.
0: Just do it. Bello, cambiamo la melodia. Quando è arrivata a Disco Radio. E se fuori piove il sole lo portiamo noi dalle casse dello stereo. Se fuori c'è il sole lo raddoppiamo. Se il sole non me ne frega niente, spegniamo tutto. Basta, scrivemelo qui, Ben. Paurina. Ma non è vero, ragazzi, arriva la novità. Mentre voi vi raccontate, ci sono i progetti del weekend. Adesso cambieremo argomento e c'è anche la sigla live. Il numero è sempre il 393 800 3000 e la novità è Deep Felicia, si chiama My System.

0: voce della Woodies, eh? È Venerdon, quindi si mangia. Let's go. Scaradio. Mamma mia.
1: Ciao Don Cash, ragione l'amico di prima, eh. Si chiama Brick Store, è un sito inglese dove tu puoi ordinare sia gli stickers che i pezzi che ti mancano sulla base di un pezzo del, diciamo, di modello della Lego.
2: No, però se mancano nella scatola originale te li rimborsa la Lego, è gratis, eh?
1: Non è gratis naturalmente, perché i pezzi li paghi, però si può fare. A me sono concesso che ci sono i mercatini, vedi Treviglio, dove ci sono persone che trattano tutta la roba della Lego. Ciao Edo da Crema.
2: Ciao Edo da Crema, tutti specialisti dei Lego. Vabbè, comunque adesso basta parlare di rimpianti, si cambia argomento, c'è la sigla. Come sempre per la sigla, ragazzi, i messaggi devono essere veloci. Ripenso spesso a... sono le tre parole con cui devi iniziare il messaggio. La quarta parola la devi aggiungere tu e la quinta deve essere il tuo nome. Ripenso spesso a... può essere una persona, può essere un momento della vita, possono essere gli anni 90, può essere un film, possono essere le discussioni. Ti capita ad esempio di rivivere le discussioni che hai fatto durante la giornata? È normale, e proprio questo è l'argomento. Voglio sapere la cosa a cui ripensi spesso e volentieri. 393-800-3000, il tuo nome e finisci questa frase. Ripenso spesso a... ragazzi, 60 secondi a partire da adesso. Ci sono Jaden Bosch e David Guetta. La voce è quella della grande Diana Ross, scritta nell'83 da Nile Rodgers e ancora oggi ci fa saltare. Upside down.
3: Scorato.

0: Taylor Swift, 10 minuti dopo le 2:22 e Venerdone, ragazzi. Allora, cose a cui penso spesso, bellissimi i vostri messaggi. Chiaramente ci sono persone che scrivono e sono anonime. Tipo, ripenso spesso alle discussioni, è vero, lo faccio spesso e volentieri e vinco sempre le battaglie sotto la doccia. Applausi, non so chi tu sia, ma hai beccato esattamente l'argomento. Sono quei discorsi che rifacciamo tutto il giorno, perché magari se hai detto delle parole c'è un motivo e ti domandi perché le hai dette. La frase da finire per la sigla è ripenso spesso a, e poi la tua, che cosa dici tu?
1: Ripenso spesso a mia mamma Gigetta.
0: Oh, patatini, mamma mia, questo è un capitolo infinito. Ripenso spesso a chi o cosa?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
3: Davvero?
6: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
3: Che succede?
6: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
3: Dove corro?
6: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
13: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
14: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
15: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
17: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
18: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox.
20: Dolce partire.
21: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
22: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
23: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
24: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
25: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
26: Info su denicar.it.
0: Disco Radio. Antonietta Don, penso sempre agli anni 90, si stava bene, si stava meglio, hai ragione tu. Eh sì, lo dico in continuo e torniamo proprio lì. Penso spesso a, la frase da finire per la sigla, gli ultimi 60 secondi e torniamo al 99 con Mabel.
2: Rhythmic History.

0: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit, I Can't Wait, featuring Chiesa, baci.
1: Già, è proprio lui.
2: Ciao Don Cash, sì. Sono le 2:22.
1: È proprio vero, sono di nuovo le 2:22. Bob Sinclair che si è presentato da solo e adesso ci siete voi. Ripenso spesso a, era la frase da finire per la nostra sigla, quando ero piccolo, ripenso spesso a quando ero piccolo, ciao sono Andrea da Torino, ripenso alla mia migliore amica, si chiamava Sofia, Valentino da Jesolo, e ancora, ripenso spesso alle frasi che dico, soprattutto al lavoro, con le persone che mi stanno intorno e cerco di capire se c'è un motivo per cui ho utilizzato quelle parole, messaggio anonimo. Penso alla mia adolescenza negli anni 80, il messaggio di Antonelle, poi ancora sentiamo, ripenso spesso a,
3: ciao, ripenso spesso a che avrei voluto che mio papà fosse ancora qua per condividere certe cose, purtroppo è mancato 2 anni fa.
1: Anche il mio,
3: ciao Edo da Crema,
1: anche il mio Edo, ancora ciao.
4: Ripenso spesso a mia mamma Gigetta.
1: Ah, Gigetta, anche
4: non
1: lei.
4: C'è più.
1: Un bacione anche a lei, allora. Ciao.
4: Saluto e baci.
5: Ciao. Penso spesso a mio nonno Santino, che era santo di nome di fatto.
1: Hai capito, vedi?
5: Nicoletta da Vercelli.
1: Ciao, Nico. Messaggio anonimo. Don, ripenso spesso, ma tanto spesso, a tutto quello che faccio per gli altri e soprattutto a chi non mi ha più ripagato. Messaggio anonimo, e credo che sia giusto così. Ancora.
6: Ciao, Disco Radio. Sono Deborah da Novara.
1: Ciao, Debbie.
6: Io mi chiedo, mi richiedo spesso e volentieri del perché sono nata povera e mi tocca lavorare come un asino.
1: Allora, va bene, questi gli amici scelti alla regia, le amiche scelte alla regia, io ci provo, dai, diamo un senso a tutto questo. Dammi 3 parole. Ehi. Ripenso alla mia mamma come pensa il mio papà, passano gli anni più avanti e più vorrei che fossi qua. Ripenso alla mia infanzia, Andrea da Torino, dalla mia migliore amica Sofia per Valentino, penso a nonno Santino.

0: Mimi è da Hotel. Hotel Room Service, Pitbull e Nicole Scherzinger, che per annunciarlo ci sono 6 anni per imparare il nome. Il freestyle è già volato via, grazie dei complimenti. Ciao, chi è con me? Altra 93-800-3000, sentiamo un po'.
1: Sei un grande.
0: Sono un vecchio più che altro. Quanto si stava bene negli anni 90, ha ragione la nostra amica Antonella. Allora ragazzi, rimpianti. Oggi è la giornata dedicata più o meno ai rimpianti, ai rimorsi, ne abbiamo già parlato prima, le cose che avremmo voluto completare. Adesso invece è la cosa che spesso e volentieri pensiamo, perché i pensieri ce li portiamo a casa. E ve l'ho detto in apertura di questa nuova ora: se per caso vi capita di pensare alle discussioni fatte durante il giorno e poi vincere sotto la doccia le vostre battaglie, è normale, lo dice la scienza, mica lo dico io. Ma qual è la cosa a cui pensi spesso e volentieri, tipo la sera prima di addormentarti? Penso spesso a...
2: E adesso è arrivato il dottor.

0: chiudiamo così con i Datura e la loro Eternity. Si parla di anni 90, anni che dureranno scolpiti nella nostra memoria for the Eternity. Sono le 14.42, allora spazio ai Datura e soprattutto spazio ai vostri pensieri. Se vi capita, ve l'ho detto prima, di ripensare spesso e volentieri alle discussioni fatte durante il giorno e a rivivere parola per parola i discorsi che hai fatto e le risposte che hai ricevute, non ti preoccupare, è tutto normale. Lo dice la scienza, significa soltanto che il tuo cervello vuole migliorare te stesso o te stessa tutti i giorni. A me capita, ciao, sono Don Cash, piacere, faccio coming out prima di tutti gli altri. A me capita spesso di riattraversare le discussioni che ho fatto, ma anche i talk che faccio insieme a voi, cercare di capire se non li posso risentire, se posso fare meglio. Nella stessa maniera rianalizzo le parole che ho detto, cerco di capire se ho fatto, ad esempio, ho avuto un espluat magari non felice, perché quella cosa è uscita da me, che cosa ha fatto scattare quel trigger point. Quindi comunque considerate che è tutto normale, significa solo che siete brave persone che si vogliono migliorare tutti i giorni. Ma detto ciò, ci capita spesso di pensare a cose belle e a cose brutte. Abbiamo sentito prima mamma, papà, nonno, nonno, e adesso invece cerchiamo di parlare di altro. La nostra amica prima Antonella ha detto gli anni 90 e qualcuno risponde: cavoli, se si stava bene negli anni 90, le uniche due cose di cui ci potevamo preoccupare erano la mucca pazza che poi è andata via e il signor Clinton, che anche lui mi è andato via come il pane, diciamo. Pronto?
1: Don Cash, salve. Quando ero piccola,
0: pensavi a?
1: Piccola e Pinuccia.
0: Ah,
1: Andrea da Torino.
0: Che bel nome, Andrea da Torino. Quindi ripensi a quando eri piccolina. Bello, mi fa piacere tantissimo. Ancora proviamo a sentire. Ciao, chi è con noi?
2: Ciao Don Cash. Ciao. Sei sempre il numero uno a fare i freestyle.
0: Grazie.
2: Senza neanche mai dire una parolaccia.
0: È vero.
2: Come
0: è
2: fanno
0: vero.
2: Il 99% dei rapper.
0: Ma quella è la mia chiave stilistica. Cioè, ci sto attento. Secondo me è molto più complesso non utilizzare le brutte parole e impattare lo stesso, perché devi avere più contenuto, più significato, no?
2: Ciao, buona giornata da Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, grazie di vero cuore. Lo prendo come un premio Oscar. Ripenso spesso a.
3: Ciao Don Cash. Ciao Disco Radio,
0: ciao,
3: Roberto
0: Rabi.
3: Da Palabiago.
0: Ciao Rabi.
3: Io rimpiango e ripenso spesso all'anno passato facendo il militare. Secondo me è da farlo tornare obbligatorio. Serve, è una cosa fantastica e molto molto educativa. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Hai capito. Ripenso spesso, messaggio anonimo, a chi diceva di conoscermi e invece si è fidata di quel figlio di. Le ha scritto delle cose che non scriverei mai utilizzando un numero di mia proprietà. Cioè qualcuno si è finto te stesso o te stessa scrivendo delle cose. Vabbè, comunque le persone cattive ci ripensiamo spesso e volentieri quando si torna a casa.
4: Di sera si pensa... Che la giornata è terminata, un'altra giornata di
0: no,
4: è finita
0: di Melma, oppure una giornata EDM si dice, cioè con la musica elettronica. Ma adesso iniziamo a ballare. Weekend, da dove o da quando balli con noi al 393 800 3000.
5: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
0: E vieni anche tu da Clerici Auto, perché qui le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Ed è per questo che la tecnologia ibrida Nissan è l'innovazione che emoziona. Oltre 22 km con un solo litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid tu a partire da soli 26.900 euro, con qualsiasi usato tu abbia in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, otterrai 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sue sedi Clerici Auto a Como, Cantù e Saronno. Vuoi saperne di più? Digita qui. clericiauto.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox.
4: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38. Autochioda.it.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo.
5: E risolviamo! Buona idea!
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: Edizione straordinaria. Da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
9: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
8: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
9: Questa era un'edizione straordinaria.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Da dove e da quando balli con Disco Radio Don Cash? Iniziamo a aprire le porte del club al 393-800-3000, che tanto è weekend. 14:48, venerdì 15 maggio. Vai con le voci e vai con la musica. Ne partono quattro.

0: sono arrivate le 15. E allora buon venerdì, Disco Radio Lovers, inizia qui la nostra family del pranzo tutti quanti insieme. Sapete come funziona? Se non lo sapete ve lo spiego io. C'è un numero magico, il 393 800 3000. Potete essere i protagonisti, le protagoniste, raccontandoci da dove, da quando ballate con noi. L'importante è sorridere ed essere entusiasti.
1: Adesso è arrivato Disco
0: Radio. Che grande soddisfazione che siete. Soddisfatti della novità di Calvin Harris e Jeezy? Alto il volume, c'è Satisfied.
2: Disco Radio.

0: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
1: Missione compiuta, il nostro amico Cristian Marchi con la sua Amore Tonight in compagnia di Armando alla voce in casa Disco Radio con i Disco Radio Lovers. Buon venerdì, chi balla con me? Ciao agli amici di Milano e ancora, chi balla? Il posto?
2: Ciao Don, Cristian da Brandizzo.
1: Brandizzo, il nostro amico Cristian, benvenuti con noi nella family. Ancora proviamo a sentire chi balla con noi oggi al 393-800.
3: Sara da Nizza Monferrato.
1: Ciao Sara. Un ba, è finito così, un ba. Dammi un gr e dammi un ba.
4: Ciao Don Cash. Ciao. Noi che negli anni 90 abbiamo avuto la fortuna di goderci le più belle discoteche, da Ultimo Impero all'Insonnia, a Duplé e così via.
1: Che bello, che bello, che bello.
4: Che
1: ciao Franci, che momento Marcor.

0: this.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
3: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
4: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
5: Peugeot 2008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
6: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41. E a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
11: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Suzuki.
12: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
13: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
18: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
17: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
19: Oh, raga! Ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
20: Ma va, si è rifatto da cima a fondo! Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico!
19: Oh, guarda che sono geloso!
20: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai! Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano!
19: Pane Trita, mangia che devi crescere!
21: I want it to be free!
22: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
23: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
22: Globo Sport.
23: E intanto scopri i nuovi arrivi.
22: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: L'amico prima ha detto noi che nei 90, grande claim della nostra terza ora insieme. Allora, noi che nei 90 siamo rimasti così a bocca aperta quando è arrivato questo mega singolo. Un duo francese di ragazzi, prima hit che provano a fare è questa. Scalano le classifiche internazionali, fanno una barca di soldi, smettono di fare musica. Loro erano e saranno per sempre in Mojo e questa è Lady in Me Tonight.
25: Rhythmic History.

0: Cynical, Offenbach insieme a Sofia Pamart. Rientriamo dalla Francia sui Discarà di Lovers. Buon venerdì donna, chi balla con lo zio Don Cash? Ciao.
1: Noi che nel 90 aspettavamo la cartolina della Naya.
0: Noi che nel 90 oggi ragazzi ci sta portando via, ciao, il cuore. Vai, vai, divertitevi. Ciao, chi è con me?
2: Pronto? Noi che nei 90 potevamo bigiare scuola e falsificare la firma dei genitori.
0: Così.
2: Che adesso non si può più fare.
0: Vabbè.
2: Che sfigate le nuove generazioni. Ciao, Stevi dall'Indiata, classe 1983.
0: La tecnologia è come Milano, a volte dà, a volte toglie.
3: Mitico Don, mi è venuta una pelle d'oca. Franci, baci.
0: Questo è il potere della musica di portarci avanti e indietro nel tempo. E a tal proposito voliamo. Questa era la pubblicità, era la canzone, il sottofondo di una pubblicità di una nota marca di automobili. Io nel 2004 aspettavo che arrivasse in TV per poterla ascoltare. Parliamo del grandissimo Michael Gray e questa I Can Wait for the weekend to begin, or simplicemente the weekend.

0: Swim, allora nuota, è venerdì e tu sei degno di nota. E questa qui è la Family con Don Cash che mi rappa e col rap prenderebbe ogni nota, annota col suo volto in una banconota. Che questa radio non si nota, se la metti tra le altre non affoga, anzi come dici esplode supernova. Swim, BDS insieme a Suga. E allora Disco Radio Lovers, proviamo a sentire chi balla con lo zio Don Cash. Ciao, buongiorno a chi?
1: Ciao Don Cash,
0: yeah.
1: Stefano D'Alecco.
0: D'Alecco, ciao Stefanino, ancora chi balla?
2: Ciao Don,
0: ciao.
2: Dora da Chivasso.
0: Ciao Dora da Chivasso, ancora.
3: Ciao Don Cash,
0: ciao.
3: Sei grande, te voglio bene.
0: Grazie di vero cuore, Disco Radio Lovers. Noi cresciuti negli anni 90. Noi che,
4: noi
0: nei 90.
4: Che negli anni 90, sì, usavamo la rotella per comporre i numeri di telefono. Oh, me lo ricordate?
0: Oddio.
4: Ciao, via da Pavia.
0: Mi hai spezzato il cuore, guardo quel telefono grigio, ce l'ho davanti agli occhi. Ta ta ta ta ta ta ta.

0: Parco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: E noi che nei 90 eravamo già qui a dare il don pomeriggio alla redazione di Link.
2: Mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maldive, la Procura di Roma indaga sulla morte dei 5 sub. Operazione di recupero dei corpi ad alto rischio, l'ambasciata italiana sta offrendo assistenza ad altri 20 nostri connazionali che hanno partecipato all'escursione. C'è stato un incidente sul lavoro nel Bresciano, ha perso la vita un operaio di 52 anni travolto da un albero che stava abbattendo per conto di una ditta esterna che lavora per il consorzio Due Parchi. È accaduto in zona Laugni, in Val d'Avio, impervia e non coperta dalla rete cellulare. A Torino, il Salone del Libro, disagi al mattino per la metropolitana in tilt, il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, qui si celebra la libertà. Tennis, semifinali degli internazionali d'Italia, al via il match tra Luciano Darderi e Caspar Ruud, in serata tocca a Jannik Sinner. Giro d'Italia, si corre la settima tappa, Formia Blockhaus. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina, Atalanta-Bologna. Le news tornano tra un'ora.
0: Disco Radio Parma.
1: La produzione della colonna sonora della Casa di Carta fu affidata a un mio carissimo amico Burak Yeter, che poi ha avuto il piacere anche di portarvi qui su Disco Radio due o tre volte. L'ho anche intervistato, abbiamo fatto un live insieme. Insomma, adesso ci farà volare proprio lui, la prima tra le quattro senza interruzione, con Cecilia Krull, Burak Yeter, My Life is Going On. Party!

0: James Hype in chiusura delle 4 senza interruzione, prima anche Avicii, Aloy Black in casa disco radio con lo zio Don Cash. Benvenuta family.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma che carini.
1: Da Agnese, provincia di Asti.
0: Ciao Agnese della provincia di Asti, da dove, da quando ballate con noi? Noi che eravamo già qui nei 90. Ciao.
2: Noi com'è? Che nei 90 andavamo in giro col booster a farci la lampada in corso Vittorio Emanuele. Ciao. Inizio da Sago.
0: Che giravamo col booster. Ancora proviamo a sentire.
3: Nei 90 baciavamo le ragazze e ci rimanevano tutte le labbra appiccicate perché usavano lucidalabbre. Gianluca da Busto.
0: Lucidalabbre che rimaneva per 6 mesi sopra. Era appiccicoso come le manine appiccicose. Hai ragione Gianluca.
4: Ancora. Ciao Don Cash.
0: Noi che nei 90.
4: E noi che andavamo a ballare la domenica pomeriggio.
0: Dove?
4: Fantastico. Ciao Pino da Mercallo. Pino. Sei un grandissimo.
0: Ma secondo te il pomeriggio giovani tutti i giorni dalle 15 alle 16 qui dentro per chi lo facciamo noi? Ancora. Ciao.
5: Noi che negli anni 90 finito la scuola tornavamo di corsa per vedere i cartoni animati, soprattutto Dragon Ball. Carlos da

0: giusto?
1: La combo.
2: Noi che negli anni 90
1: Dragon Ball Simpson
2: eravamo al fisso di casa per parlare con le fidanzate. Ciao Paolo dalla provincia di Vercelli.
1: Noi sperando di non beccare mamma o papà alla risposta.
3: Nei 90 gli amici ci cercavamo in carne e ossa. Ciao Danilo da Sedriano.
1: Beh, su questo ragazzi chiudete il simpario.
4: Disco Radio.
5: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi. Sto i 38, autochioda.it.
6: Oltre il sentiero dorato
7: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
8: Regia di Gabriella Foletto.
9: Il 27 maggio alle ore 20:30
10: al Teatro Pime di Milano.
6: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
7: www.artenelcuore.it.
11: Vi aspettiamo!
7: Dove talento?
12: Non esistono barriere.
13: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tu da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
14: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melano. Lata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
4: Disco Radio.
1: I wanna I. E serviva una band di avvocati per farci capire che quando si fa la musica bisogna anche farci l'amore e tutti vorrebbero fare I wanna I. E la prossima ci accompagna indietro nel tempo sulle ali della musica all'anno in cui Marco da Bernareggio ci ha scoperto. 99 The Lawyer con la loro I wanna
4: Rhythmic History.
15: I wanna I wanna I.

0: 5 hour, John, hold me back. Allora, The Horror di YCY chiudono la nostra session di musica senza interruzione. Siamo quasi alla fine, noi che nei 90 eravamo qui con Disco Radio.
1: Noi che nei 90 avevamo la cameretta tappezzata di poster di band come The Dead, The Backstreet Boys, The Spice Girls.
0: Ce l'avevamo tutti.
1: Di cui conoscevamo a memoria ogni testo, ogni parola e ogni movenza.
0: Ah, sulle movenze
1: Cristina da Torino
0: e i ritornelli ci siamo. Poi sulle strofe era tipo everybody, poi partiamo le strofe yeah. Però va bene lo stesso. Come va bene lo stesso che è arrivato Marelli. Va
2: bravo,
0: bene lo stesso.
2: Va benissimo.
0: Mi è Venerdon, mi è carico energetico lì a Milano. Tutto va bene.
2: Tutto va bene.
0: E allora io vi lascio insieme. Da Roma restituisco la linea.
2: Grazie.
0: Da parte di Don Cash è quasi tutto, perché nei weekend ritorno dalle 23 alle 4 con Party Set stanotte, domani notte. E poi la Family lunedì dalle 13 sempre qui con me. Per il momento, peace out, buon weekend done.
3: Disco Radio.
2: Tutto a benissimo, un minuto alle 4. E diamo il via al quasi weekend, da qui fino alle 7. Sono Fabio Morelli, grazie Don, da Roma a Milano, due città piovosissime, quindi ci accomuna pure quello.

0: Emotion. Un sacco di cose come ogni venerdì. Oggi ancora di più verranno anche degli ascoltatori tra i fortunati che hanno trovato delle speciali Disco Radio Bag settimana scorsa domenica alla Wings for Life, e quindi di volta in volta si aggiungeranno e verranno a trovarmi, quindi li sentirete. Motivo in più per venirci a trovare. Ne abbiamo un altro tra meno di un mese all'autodoro di Monza, la marcia Formula 1 Lille. Allora, tutto pronti? Ci siete?
1: Bella sì. Temporarelli!
0: Ma che Temporarelli!
2: Barellino e Verdi!
0: È vero, è vero!
2: Buongiorno! Sei arrivato finalmente.
0: Sono arrivato. Ed essendo venerdì, la prima cosa alla quale andremo incontro ci sarà la classifica del venerdì. Sto per chiedervi quanto eravate i primini della classe.
3: Disco Radio.

0: quale materia eravate secchioni oppure facevate meno pena, insomma pensate a una delle due categorie, ma soprattutto in quale città avete studiato è fondamentale per la classifica di oggi. Prima passeremo in mezzo al nostro primo Rhythmic History dal 1994. Come? Prego? E vabbè, quella. E allora cantatela. Se non la cantate tutti, non la mettiamo. Non è vero, ma ci credo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
6: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
7: Davvero?
6: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
7: Che succede?
6: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
7: Dove corro?
6: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
8: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
9: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
13: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
14: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
15: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
16: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bccaratetreviglio.it.
0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
18: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox.
20: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, TAN TAEG anticipo zero. I prezzi indicati elencati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
21: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche Rai, Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
0: Disco Radio. L'ha riconosciuto tutti i Ritmic History, ma in pochi lo cantano.
23: Marelli.
0: Ciao. Va bene anche Seven Night. Sì, bravo. Winfield.
24: Ritmic History.

classifica speciale. Faremo la classifica delle città con più secchioni, con gli studenti più bravi in assoluto. Voi di dove siete? In quale materia eravate i secchioni o facevate meno pena? Eravate i primi della classe o i primi?

0: Ando nei panni del DJ Panozzo, perché oggi mi raggiungerà anche lui per l'80 History Mixer a Dracula. 16 e 27 minuti. Allora, tra poco classifica del venerdì. Voglio sapere dove avete studiato, di dove siete, insomma, in quale materia eravate secchioni o facevate meno pena, insomma. Sentiamo.
1: Io ero la prima dei somari. Ah. Istituto Tecnico Industriale ad Asti. La scuola l'ha scelta mia madre. A me non piaceva per niente. Ecco. Una volta sono riuscita a prendere 0 di meccanica.
0: Brava.
1: Anzi, 0 più. Più per l'impegno.
0: Ecco, benvenuta allora nel club anche te.
2: Marelli, all'epoca ero bellissimo e prendevo sempre voti alti. Indovina qual era il soprannome?
0: Non lo so,
2: era
0: paura.
2: Sette bello, ma che te lo dico a fare.
0: Va bene. Tra poco nella classifica del venerdì, la città con più secchioni. 393 800 3000. E voi, dove avete studiato? Andavate bene?
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Arriva Scienza Morgante, le ultime di Link, l'attualità, c'è la redazione.
4: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati nella Bergamasca a Curno. Dolore e riconoscenza per Mustafa Ladid, l'abbraccio di oltre 1000 persone in moschea per il lavoratore 32enne morto nel tentativo di salvare due colleghi bloccati nella cisterna della Carrara Group. Maldive, la Procura di Roma indaga sulla morte dei 5 sub, riprendono domani le operazioni di recupero degli altri 4 corpi dei nostri connazionali sospese per il maltempo. TAV, tavolo tecnico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'avvio delle opere compensative nei comuni della Val di Susa. A Torino il Salone del Libro, disagi al mattino per la metropolitana in tilt, il presidente del Piemonte Alberto Cirio, qui si celebra la libertà. Tennis, semifinali degli internazionali d'Italia, sospeso per maltempo il match tra Luciano Darderi e Kaspar Ruud, il norvegese avanti 4-1, in serata tocca Jannik Sinner, Andrea Bolelli e Simone Vavassori qualificati per il doppio. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa Scudetto a San Siro e parata a Milano, le news tra un'ora, il tempo di domani.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore maltempo tra Piemonte e Lombardia con piogge temporali che rischieranno di essere localmente di forte intensità, specie sul basso Piemonte, da segnalare inoltre la neve, oltre 1300 metri di quota. Domani mattina un po' di residua instabilità, poi per il resto il tempo sarà in miglioramento, torneranno infatti delle timide schiarite con precipitazioni in graduale attenuazione, ma con temperature per il momento ancora piuttosto contenute. Saranno poi in ripresa da domenica con punte intorno ai 20-22 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimete.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
0: La classifica del venerdì in arrivo alle città con più secchioni. Di dove siete, in quale materia eravate i secchioni o facevate meno pena?

0: Radio.
1: Disco to disco.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte

0: fermate in tanti.
1: Ma che venerdì! È venerdì!
0: Va bene, tenete questa gioia tra poco per il TJF. Ma prima... Se siete pronti, diamo il via alla classifica del venerdì anche questa settimana. E come sempre, sapete, insomma, andiamo a cercare argomenti qua e là. E questa settimana abbiamo deciso di parlare appunto delle città dove in assoluto ci sono, diciamo, i ragazzi, gli studenti più bravi d'Italia, i secchioni in sostanza, insomma, praticamente quella roba lì. I dati sono invalsi ed è una classifica molto particolare. Vediamo subito le posizioni, perché insomma è di questo che non importa praticamente. Dalla terza alla seconda alla prima. Alla terza posizione il 46% in italiano, il 43,8% in matematica, i secchioni stanno a Messina. Sono dati dell'anno scolastico 24-25, delle prove invalsi. Al secondo posto chi ci sta? Il 59,7% dei secchioni in italiano stanno a Milano. Ma al numero uno dove sono i secchioni in tutta Italia? Col 71% in italiano e 71,8% in matematica a Lecco. E voi in cosa andavate forte, fortissimo? Eravate i più, i, diciamo, i più bravi o i come, meno secchioni?
2: Ciao Marelli, Itis Torricelli di Sant'Agata Militello in provincia di Messina.
0: Vedi?
2: Era un genio in matematica.
0: Ma vedi,
2: ciao, Beppe
0: vedi?
2: Da Castello di Brianza.
0: Vedi che i dati non... Vedi, non mentono mai. Messina, terzo posto, Milano e Lecco. Poi ci sono anche Agrigento, Catania, Palermo. Vediamo tra poco gli altri, i più secchioni tra i nostri ascoltatori. Ma prima vi porto da Resicar. Torno on RL con la notizia che stavate aspettando. Non guardatevi intorno, ascoltate bene. Se cercate design e volete grinta, solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode a 18.900 euro. Avete capito bene? 18.900 euro. Resicar, la vostra Nissan Juke vi aspetta. Un prezzo speciale anche senza finanziamento. Gruppo Resicar.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi. Si va da Brico OK.
7: Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni.

0: Formula 8 tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAI 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
1: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox. Con Denicar, dolce partire.
4: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
3: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
4: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
3: Citroen C3 Aircross da 15.990.
4: Fiat Pandina da 12.490.
3: Alfa Romeo Junior da 26.990.
4: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
3: Denicar.it.
5: Dove sono i secchiori di Lecco?
6: Ma professorelli, sono Carlo da Bergamo.
5: Vai!
6: Ai tempi e anche adesso sono un genio in matematica, nelle materie scientifiche.
5: E lui...

0: Milano città con gli studenti più bravi secondo i dati Invalsi, anche se Giulia, che è una maestra, dice che non sono attendibile, un test obsoleto, somministrato con anticipo, test a crocette, quindi insomma antiquato, non per i tempi moderni. Insomma, per noi era un pretesto per chiedervi se insomma andavate bene, in quale materia, attenzione, dove.
1: Ciao, Ciao. Barbara da Rescatina.
0: Vai.
1: In realtà le superiori e le altre scuole le ho fatte tutte da Pavia.
0: Mm-hmm.
1: E ero molto brava nelle materie scientifiche, quindi matematica, fisica.
0: Bravo.
1: Insomma, le cose che dovevo capire, mentre in italiano, storia,
0: zero.
1: Cose che dovevo invece studiare, memorizzare.
0: Zero, zero, zero proprio. Yeah.
2: Ciao Marelli, io ero un secchiello.
0: Un secchiello.
2: Luigi da San Mauro Torinese, molto bravo in matematica.
3: Bene, ciao Montanelli, sono Video. Io ero il più bravo a ginnastica.
0: Bravo.

0: ultimi della classe, insomma, nella classifica del venerdì. Voi dove andavate meglio, insomma, meno peggio?
1: Ah, sulla frase, su come era costruita,
0: sì,
1: in italiano, nelle materie linguistiche,
0: sì,
1: e anche in inglese.
0: Brava.
1: E poi mi piaceva la filosofia.
0: Ah, che brava.
2: Volevo dire all'ascoltatrice di prima che italiano,
0: sì,
2: non è da studiare, basta.
0: Aia.
2: Italiano ce l'hai dentro, nel sangue, nella testa, mm-hmm, nell'anima, o non se ne fa niente.
0: Molto ciao. Bene, ciao.
3: Io ero bravissima di,
0: sì?
3: latino.
0: Di latino.
3: Copiavo sempre a scuola la versione che avevo dato di compito.
0: Scusami.
3: Non avevo capito niente.
0: Ma se copiavi?
3: Quando avevo ritrovato in classe. Immagina un po' cosa facevo.
0: E vabbè, copiavi, scusami, grazie mille. Ma sei andata avanti così. Vabbè. Sai chi vive di rendita. Va bene, è tutto per la classifica del venerdì. Dai, che è tardi, abbiamo un sacco di cose da fare, un sacco di ospiti in arrivo, il DJ Panozzo, ascoltatori in arrivo, il TJF. Abbiamo veramente anche la disco Radio Bag da regalare. Insomma, partiamo. Dio di Ellie, seconda ora, Closure.

0: OD, LA. Era Closure. Tutti bravi, poi una volta che sono finite le scuole si ricorda anche con un po' di nostalgia. Marelli,
1: ero bravissimo in religione.
0: Sì,
1: ero un dio.
0: Comunque, come dice Giuseppe da Milano, ok, si può non aver voglia di studiare perché si pensava a divertirsi, ma insomma è giusto anche capire che per i ragazzi in ascolto che è sbagliato non studiare, anzi è importante per il futuro.

0: Ingresso nel TJF, per chi non lo sapesse, chiediamo ai nostri ascoltatori di farci sentire e arrivare la loro gioia per l'arrivo del weekend.
1: È venerdì!
0: Benissimo! Però dovete giustificare tutta questa gioia al 393-800-3000, altrimenti non vi mandiamo in onda. Questo è antefatto. Eccoci.
2: Tra un fulmine e l'altro, sempre qui siamo.
0: Un fulmine e l'altro.
2: Vabbè, comunque oggi sono di fretta, che devo preparare un sacco di roba.
0: Ok, ciao.
2: C'è il weekend, no. Settimana prossima. Sono praticamente tutta settimana in trasferta.
0: Bene,
2: in Romania.
0: Grazie, ci fa
2: però
0: ascoltaci.
2: Tranquillo. Giusto, torno per venerdì.
0: Ah, ecco.
2: In tempo per ricordarti che è venerdì, Marelli.
0: Certo.
2: È venerdì, Marelli.
0: Felici.
2: Tutti
0: felici che è venerdì.
2: Marelli. È venerdì.
0: 393 800 3000. Fateci arrivare la vostra gioia.

0: brutto di lavoro, ma ne vale la pena per voi. Venerdì con il TJF, voglio capire perché siete felici, se è vero che siete così felici per l'arrivo del fine settimana. Con un audio al 393-800-3000, sentiamo.
1: Anche se domani è sabato, se si lavora. Oggi è venerdì,
0: vedi?
1: Sulle mani, oh. Sempre presente.
0: C'è sempre un motivo, anche solo perché si chiama venerdì, così per sentito dire.
2: Dica. Non so se ti ricordi, ma venerdì scorso ero particolarmente contenta perché avevo la serata libera con mio marito.
0: Ah, vero, vero.
2: Casa
0: vero.
2: Libera, serata
0: sì?
2: libera.
0: Com'è andata?
2: E devo dire che è andata molto bene, quindi questa sera... magari anche domani
0: sì.
2: contiamo di ripetere.
0: E allora
2: quindi
0: ci fa l'abitudine.
2: A voglia, ti sono contenta.
0: Si bene. Sente va bene, quindi praticamente appuntamento settimanale per quella roba lì, no?
3: Oh. Dai ragazzi, che venerdì,
0: urrà. Ecco, questa gioia ci piace sentire. 393 800 3000, grazie a tutti perché è venerdì.

0: In arrivo Tamarristori,
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più: per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
10: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
13: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
12: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
13: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
12: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Dolce partire.
15: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
16: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
15: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
16: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
15: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
16: Info su denicar.it.
17: Disco Radio. Ci sono i tamarristi felici di venerdì, ancora
18: ciao,
17: di più.
18: Bordelli. Ciao Bordelli, non ho mica capito che giorno è oggi.
17: Venerdì.
18: Ma è mica venerdì.
17: Sì, confermo.
19: Urra, viva.
17: Infelice.
20: Bordelli, è venerdì, siamo tutti felici.
17: Non
20: ma
17: tutti.
20: Tu metti il tamarristo lì.
17: Lo metto e mettiamo un bel Cuba Libre, va.

0: trasmette cosa vi abbonereste, insomma tanti abbonamenti ci sono e ci sono già. Mentre ci ragionate, mentre ci pensate, voglio farvi sentire, ve l'avevo già accennato all'inizio delle tre ore di diretta, che sarebbero arrivati due ascoltatori, sono Nicolò e Alessandra, che sono qui vicino a me. Ragazzi, riuscite ad avvicinarvi? Riuscite a dire ciao, farvi sentire?
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Eccoli, loro erano con me domenica alla Wings for Life, hanno corso il nostro evento. E cosa avete trovato dentro la bag?
1: Dentro la bag abbiamo trovato un cappellino, sì, e una banana
0: che era uno dei nostri sponsor, diciamo, di quell'evento. E insomma ce n'erano tre e loro sono tra i tre che hanno vinto la possibilità di essere qui nei nostri studi, quindi si godono quello che capiterà da qui per le prossime tre ore. Quindi vedrete anche il DJ Panozzo, potrete dire che faccia avrà il DJ Panozzo. Va bene, mentre Nicolò e Alessandra stanno qui con me e si godono la diretta, fatevi sentire anche voi e diteci al 393 800 3000, un canale che accendete, vedete solo voi, con cose che interessano a voi, sparate i contenuti. 393 800 3000.

0: Play TV, arriva la Pet TV per cani e gatti. Tra poco vi dico la programmazione. Voi invece a quale canale, che trasmette che cosa, fareste un ulteriore abbonamento? Siate specifici, tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Prima Link, l'attualità delle 5:30, davanti a me Cinzia Morgante.
2: Fabio, mille grazie e buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Tutto ciò che potrà essere fatto per aiutare l'Electrolux lo faremo, così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. In Lombardia ha coinvolto anche lo stabilimento di Solaro. TAV si è riunito il tavolo tecnico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'avvio delle opere compensative nei comuni della Val di Susa. Sonia Bottachiari, la donna di Castellarquato, scomparsa tra il Friuli e la Slovenia con i figli di 14 e 16 anni, ricoverato all'ospedale di Piacenza per un malore l'ex marito. Ucciso in strada il cognato dopo una lite, condannato a 14 anni, in abbreviato Brian José Vera Sigenza, 29enne di nazionalità ecuadoriana, al fatto a Milano nell'agosto scorso. Tennis, semifinali degli internazionali d'Italia, sospeso per maltempo il match tra Luciano Darderi e Kaspar Ruud, il norvegese avanti 4-1. Giro d'Italia, l'arrivo in Abruzzo sul Blockhaus, tappa al danese Jonas Vingegaard, maglia rosa sempre Afonso Eulalio. Sicilia, inchiesta sulla corruzione nella sanità, tutti rinviati a giudizio gli imputati, tranne l'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, che ha patteggiato la pena a 3 anni. Lavori di pubblica utilità e non potrà frequentare politici. Le news tornano tra un'ora.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Arriva la Pet TV per gli animali. Voi a quale TV fareste un abbonamento? Cosa trasmetterete?
6: Ciao Mattarelli! Ciao. Io farei l'abbonamento a Porno TV! Ecco.

0: 4 nel From Disco to Disco. E tra poco invece Ottantistory con il DJ Panozzo. Balleremo tra poco grandissimi successi. E poi attenzione, perché c'è ancora una Disco Radio Bag che balla in ballo per qualcuno di voi e se la porterà a casa. Intanto chiedo a Nicolò e Alessandra come sta andando, i nostri ascoltatori che sono qui. Tutto bene? Dite sì, dite
1: benissimo. Assolutamente.
0: Loro guardano, loro vedono e poi potete chiedere a loro, insomma, che cosa è successo, il dietro le quinte, il backstage. Vedete, vedete i nostri eventi, il prossimo è la marcia Formula 1 Lilt, e se troverete la Disco Radio Bag speciale come hanno trovato loro, vedrete qua nei nostri studi. Intanto parliamo della PET TV, la PET è un'altra roba. La cinese Tencent ha lanciato questa prima televisione in streaming per cani e gatti rimasti soli in casa. Voi avete animali in casa?
2: No.
0: Allora potete risparmiare questi soldini. Sono video a ciclo continuo con colori tarati ovviamente su frequenze visibili ai cani. L'audio equalizzato per il loro udito, che è sensibile, diverso dal nostro. Nei video che cosa si vedono? Anatrocoli che nuotano, cani che giocano nei parchi, uccellini che volano, cose che ovviamente interessano il mondo animale. Il mercato cinese degli animali domestici, insomma, muove tantissimi soldi. I proprietari sono disposti a pagare un abbonamento pur di non farli annoiare. E voi sareste disposti a pagare un abbonamento extra per vedere che cosa? Un canale che trasmette le cose che piacciono a voi, al 393 800 3000. Chi è?
3: Ciao Fabietto.
0: Ciao.
3: Canale TV zero, perché non mi piace la TV.
0: Bene. Benissimo. Bravo. Non a caso ascolta molta radio. Bene.

0: benissimo. Però se avete qualche gusto, un canale che insomma riprende i vostri gusti, valgono anche le pubblicità, le serie TV, le sigle dei cartoni animati, insomma tanta roba. Prima di gettarci nel magico mondo dell'ultima ora, vi porto da Clerici Auto. Lì le distanze non si misurano solo in chilometri, ma in ciò che conta davvero. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona: oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto, Qashqai Hybrid è vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, avrete fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai vi aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno e clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
3: Ditelo a tutti!
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Fermo, hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
11: Ambu, mi piaci tu.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
16: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
17: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
18: E voi a quale canale vi abbonereste?
19: Un canale interamente dedicato a DJ Panozzo, H24.
18: Sì, eh?
19: Visto

0: era Craig David. Abbonamenti alla Pet TV degli animali, voi a cosa vi abbonereste?
1: Marelli,
0: sì?
1: Io mi abbonerei volentieri alla Manzo TV.
0: Cos'è la Manzo
1: TV?
0: Perché
1: qua in giro è pieno di toporagni.
0: Ma cosa?
1: Che se la sentono, se la credono e basta.
0: La Manzo TV, ma, però mi piace come titolo. Va bene, entriamo nell'ultima ora del venerdì, si fa festa tra poco anche con il DJ Panozzo. Sono sempre qui i nostri ascoltatori, con me Nicolò e Alessandro. Sono ancora qui, sono svegli, vero? Sì, sì. Eccoli, sono qui con me, tra poco con il DJ Panozzo. E attenzione, per voi invece che siete là fuori, perché loro l'hanno già vinta al nostro evento, la Wings for Life, la Disco Radio Bag, anzi la loro era pure speciale, arriverà anche con l'ultimo Play the Game per voi che siete là fuori. Invece qui abbiamo una novità dall'Eurovision Song Contest dalla Svezia, Felicia, My System.

My System. Piace anche ai nostri ascoltatori che sono qui in visita nei nostri studi, Nicolò e Alessandra. E allora preparatevi, loro sono già pronti, sono kiddati come noi, naturalmente glitter, voi preparatevi con lacche, gel, gommine, in arrivo.

0: e la Getaway.
1: Marelli, ma cosa hai fatto? Hai portato i parenti?
0: Ma che parenti?
1: Ti sei portato dietro i nipoti,
0: ma
1: lunedì
0: nipoti?
1: Cosa fai? Porti la nonna,
0: ma
1: poi
0: no,
1: martedì porti lo zio,
0: va bene,
1: poi mercoledì porti il cugino.
0: No, sono Nicolò e Alessandra che hanno vinto la Disco Radio Bag speciale per essere nei nostri studi nel nostro evento. Il prossimo è la marcia Formula 1. Il DJ Panozzo è pronto.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
3: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
2: Oh, guarda che sono geloso.
3: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
2: Pane Trita, mangia che devi crescere.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Steycaf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis and New Milano in via Gattamelata 41.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
5: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
6: Sogno, sogno.
7: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
8: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi e San Martino Siccomario.
15: Disco

0: siamo, DJ, ci siamo!
1: Panozzo, dove sei?
0: È arrivato il momento del delirio! Grande!
2: Ma DJ Panotto,
0: sì,
2: non posso scritturare per una festa qua in casetta che facciamo noi?
0: Guarda, potete scritturarlo per quello che volete: cresime, battesime, comunioni, per tutti i gusti, signori. Iniziamo! 1000

0: 1984.
1: Siete troppo il numero uno. Dai, continuate così, sentiamo sta musica.
0: Moving on.

0: Michael e Josh era Round and Round. Beh, potete chiedere ai nostri ascoltatori che oggi Nicolò e Alessandra sono qui ai nostri studi, hanno vinto una super disco radio bag al nostro evento alla Wings for Life. Com'era il DJ Panozzo? Com'era il DJ Panozzo?
1: Fenomenale, come sempre.
0: Vedi. E allora, prossimo evento, anche voi potreste vincere la super disco radio bag e venire nei nostri studi. Ma adesso un'altra disco radio bag in arrivo con il Play the Game.

Siamo. Dunque, partiamo da una notizia da Kate Middleton, che è arrivata in Emilia, la principessa del Galles, è venuta a farci visita per un modello educativo, insomma, per i bambini, e ha preparato i tortelli a mano come una vera emiliana. E allora abbiamo detto: perché non roviniamo la ricetta dei tortelli verdi di Reggio Emilia? Amici di Reggio Emilia che state ascoltando, abbiate pazienza per la roba che state per sentire, ma se troverete qual è l'ingrediente che non ci azzecca nulla per farli, vincerete la Disco Radio Bag. Vado! Ingredienti: pepe, burro, farina, lardo, noce moscata, parmigiano, cacio, cavallo e sale. Il pasticcio è servito. 393 800 3000. Il più veloce con l'ingrediente che non c'entra vince.

0: fatto i tortelli verdi per vincere la Disco Radio Bag, dovevate dirmi qual è l'ingrediente che non ci voleva per farli.
1: Lardo.
0: No, ci vuole il lardo.
2: Lardo.
0: Dai, avevo detto che ci vuole il lardo.
3: Oh, radio, l'ingrediente
0: ciao.
3: Che
0: è lardo.
3: È lardo.
0: Vedi,
3: sapevo
0: io. E invece no, tra poco Ilo la più veloce di voi.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima l'attualità di Link, l'attualità alla redazione, davanti a me Cinzia Morgante.
5: Ed eccoci, grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Frodi fiscali e riciclaggio a Milano, sequestrati 1.200.000 euro tra contanti, conti correnti, gioielli e orologi di lusso, 87 denunciati, perquisizioni nei confronti di 28 persone e 9 società. Il lavoro, tutto ciò che potrà essere fatto per aiutare l'Electrolux, lo faremo, così il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani. In Lombardia coinvolto anche lo stabilimento di Solaro. Continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione, Garlasco e il richiamo del garante della privacy ai media. Tennis, semifinali degli internazionali d'Italia, ripreso il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, sospeso per maltempo, al norvegese il primo set e due break. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa scudetto a San Siro e parata a Milano. Maldive, la procura di Roma indaga sulla morte dei 5 sub, riprendono domani le operazioni di recupero degli altri 3 corpi dei nostri connazionali, sospese per il maltempo. Le news tornano tra un'ora.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
4: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
10: and Drop. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Poveri tortelli verdi di Reggio Emilia, cosa non ci voleva?
6: Marelli, le olive,
0: ma no,
6: le olive,
0: basta con queste olive.
6: Le olive.
0: Ma basta.

0: Schulz, era Ambers, 18:45 minuti, non me ne vado via, prima di aver regalato un'altra Discoradio Bag con il pasticcio è servito e il, la più veloce di voi ce l'ho al telefono, è qui con me. Allora, va detto che abbiamo rovinato i tortelli verdi di Reggio Emilia. Non avevo anche però letto gli ingredienti che stavano sotto nella seconda pagina, che erano erbette, porro e uvetta. Ma questo poco importa a Marcello da Cesano Maderno. Marcello!
1: Ciao Marelli, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Marcello, tu te ne eri accorto che mancavano le erbette, il porro e le uova?
1: Io me ne ero accorto, ma non gli ho detto niente.
0: Ma finiscila, guarda, sei stato molto carino e non averlo insomma detto quando ti abbiamo chiamato. Senti Marcello, qual era l'ingrediente che non ci voleva per fare questi meravigliosi tortelli verdi di Reggio Emilia?
1: L'ingrediente era il caciocavallo.
0: Eh certo, altrimenti diventa una cosa insomma napoletana, un'altra, molto buona.
1: Ah, il caciocavallo. Sì, sì.
0: Però insomma c'è già il parmigiano che va bene, no? Buono di suo.
1: Fa il suo.
0: Senti, caro Marcello, tu mi stavi raccontando prima fuori onda, sei un responsabile di un ufficio tecnico di...
1: Sì, assistenza tecnica di una multinazionale che produce macchine taglio laser per la lamiera.
0: Urca, ma fate delle robe pazzesche, altro che star qua a fare la radio, voi là fuori
1: cerchiamo di fare delle cose pazzesche,
0: bravi.
1: Sempre è così, però cerchiamo.
0: Ecco, tipo io che cosa potrei avere che hai fatto tu, che hai insomma prodotto?
1: Allora, che faccio io personalmente? Niente, perché comunque vendiamo questi impianti a delle aziende che producono tutto il materiale che vedete in giro, ferro, inox tagliato, okay. Che possono essere forni, elettrodomestici, castelli stradali, okay. Qualsiasi cosa.
0: Quindi
1: lamiera,
0: andate in giro, potreste vedere un cartello dove Marcello in qualche modo ha lavorato, avete magari un elettrodomestico in casa in acciaio inox e vi potrete ricordare di Marcello che ha vinto la Disco Radio Bag. No.
1: Speriamo che si ricordano di me.
0: Marcello, ti arriva la bag e ti mettiamo dentro anche un pezzo di acciaio inox se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Non troppo pesante perché sennò portarlo dietro con lo zainetto diventa scomodo.
0: No, leggero.
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono, mia moglie Elisa, il mio grandissimo figlio Matteo.
0: Bene.
1: Che è un gran calciatore.
0: Certo. Guarda, vi aspettiamo anche alla marcia Formula 1 Lilt. Inizio già a invitarvi tutti all'autodromo di Monza.
1: Volentieri,
0: va bene? Grande. Ciao Marcello,
1: grazie.
0: Buon weekend.
1: Ciao,
0: salutami
1: ciao,
0: la tua
1: grazie.
0: Meravigliosa famiglia. Un abbraccione.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. E adesso vi porto da Lesicar. Torna on air con la notizia che stavate aspettando. Non guardatevi intorno, ascoltate bene. Cercate design, volete la grinta? Solo a maggio la rivoluzione si chiama Nissan Juke. Solo nelle sedi Resicar il prezzo esplode 18.900 euro. Solo 18.900 euro. Resicar, la vostra Nissan Juke vi aspetta a un prezzo speciale anche senza finanziamento. Gruppo Resicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
4: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
5: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
6: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
4: Davvero?
6: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
4: Che succede?
6: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
4: Dove corro?
6: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Ambù, mi piaci tu.
9: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, tag 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
10: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Lata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: È arrivato il momento dei complottisti anche oggi che è venerdì.
12: Questo è complotto comunque, sì. Io l'ho mandato subitissimamente.
11: Dite tutti così, dovete impegnarvi di più. Dai, prossima settimana di nuovo.

0: arrivato Aloisi.
1: Dov'è la frutta? Dov'è la frutta?
0: Le banane? Guarda, fammi ringraziare ancora, sono stati qui, spero insomma si siano divertiti. Nicolò e Alessandra.
1: Li fatti sentire, eh?
0: Certo.
1: Dite
0: prima
1: un ciao al mio 3, 1, 2, 3.
2: Ciao!
0: Grazie
1: a voi.
0: Wings for Life hanno trovato la super disco radio bag.
1: Che contiene un gadget speciale.
0: Sì, vabbè, che cambia sempre. Che prossimo cambia evento, sempre. La marcia Formula
1: cosa
0: 1.
1: Mettiamo?
0: Non lo so, ci pensiamo.
1: Le ciliegie costano troppo al chilo. Le 7 di sera.
0: Le fragole che lanciamo e si schiaccia. Ma vabbè, ci saranno anche la marcia Formula 1 e quindi dei fortunati come loro verranno. Siete stati fortunati, no?
2: Tantissimi.
1: Non è che per caso siete di Tortona, no?
0: No.
1: Perché lui fa vincere sempre la scelta del Piemonte.
0: Dove siete?
2: Sicilia,
0: Palermo. Vedi?
3: Brave picciotte.
0: Ah, sono tuoi parenti. Certo. Ah, ecco perché si sono fermati fino a
1: quest'ora. Gira e rigira, cascano sempre qui.
0: Vabbè.
1: Grazie a voi ragazzi, grazie Fabio. Le prossime 3 ore le trascorriamo insieme. Io sono Alessio Roisi, questo è il nuovo di Calvin Harris.

questa Satisfy, novità qui su Disco Radio. È un weekend un po' grigino, almeno in queste ore, però a quanto detto dal nostro Fabio Marelli in versione meteorologo dovrebbe migliorare. Questa è una bella notizia, apriamo il weekend alla grande, quindi con la prospettiva del bel tempo e soprattutto con la prospettiva dell'ottima musica di Disco Radio, le più ritmate dal 90 ad oggi che vi accompagneranno anche nel corso della prossima ora.

Proprio tu, ascoltatore e ascoltatrice di Disco Radio, che tra le mani hai un biglietto, due biglietti, tre biglietti, quattro biglietti per il concerto di Bruno Mars. E dammene uno, dai. Tra un mese, tra un mesetto sarà, anzi scusate, tra due mesetti precisamente, il 14 e il 15 luglio, sarà alla San Siro a Milano. Bruno Mars, quello di I Just Might, e tra un attimo anche la Star del Ritmo.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
4: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
5: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
6: Con Denicar, dolce partire!
5: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
6: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990.
5: Fiat Pandina da 12.490.
6: Alfa Romeo Junior da 26.990.
5: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
7: Sogno una cantina a vista.
8: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
14: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
15: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
23: Si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
22: Oh, guarda che sono geloso.
23: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
22: Pane Trita, mangia che devi crescere.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio. Vi piacciono gli anni 90? Siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna il Rethink History, che poi vi aspetta in versione estesa alle 21, naturalmente da queste parti. Ritroviamo Regina con Killing Me Softly. Rhythm-

Eccolo qua, Anima con Beautiful. Allora, visto che si sta avvicinando il weekend, magari avete pensato di organizzare una bella gitarella fuori porte, allora portate con voi la musica di Disco Radio ovunque andiate. Come? Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone, da lì ci potete ascoltare, mandare messaggi alla diretta e riascoltare in podcast. Alok e Khalid adesso.

0: Tasca Fagiuolo, I Kissed a Girl e m'è pure piaciuto. 19:31, tra poco parleremo di tradimenti. Voi l'avete mai fatto un po' di corna? O magari state tradendo proprio in questo periodo, cari miei furbacchioni? No, perché ho appena scoperto che c'è una provincia lombarda in cui in fatto di corna ci si diverte e molto, molto più che nelle altre province d'Italia. E no, non è Milano. Tra poco vi svelo qual è.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Torniamo seri, si va in redazione dove c'è Cinzia Morgante con l'attualità. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Frodi fiscali e riciclaggio. A Milano sequestrati 1.200.000 euro tra contanti, conti correnti, gioielli e orologi di lusso, 87 denunciati. Perquisizioni nei confronti di 28 persone e 9 società. A Lodi ha violato il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 27enne, si sarebbe presentato sul posto di lavoro della donna nonostante l'imposizione del giudice. Continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione, Garlasco, il richiamo del garante della privacy ai media. Tennis internazionali d'Italia, Caspar Ruud in finale, Luciano Darderi ha ceduto alla fatica, si gioca il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, chi vince sarà l'altro finalista. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa scudetto a San Siro e parata a Milano. Pedaggio autostradale da pagare, una nuova truffa su WhatsApp, messaggio da un numero estero, il link conduce a un falso sito internet per rubare dati personali e credenziali bancarie. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E il garante della privacy ha fatto sentire la sua voce per ricordare qual è la normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole deontologiche dei giornalisti, oltre che delle garanzie costituzionali. Per dire cosa? Che si assiste a una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione. Il riferimento è a Garlasco e è assolutamente, assolutamente pieno di buon senso e dovuto, visto che accendendo la televisione a qualsiasi ora, o accendendo la radio a qualsiasi ora, o aprendo un qualsiasi giornale o rivista si rischia di incontrare le ultime o le penultime o le antiche notizie riguardanti la vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto, come sappiamo, ormai quasi 20 anni fa, nell'agosto del 2007. Ha fatto benissimo il garante, ma viene da chiedersi, ma non si era accorto prima? È da un anno che va avanti questa storia, da un anno che persone organizzano dei veri e propri talk show dedicati non alla politica, non a questioni che possono essere di interesse pubblico, ma alla vicenda di Garlasco. E allora potevamo forse pensarci prima che la maionese impazzisse del tutto, come ancora adesso.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
0: Qual è secondo voi la provincia lombarda, esclusa Milano, nella quale si cornifica di più? Fatevi avanti, 393 800 3000.

0: Bal DJs, What a Feeling! 19.46, si chiude il nostro From Disco to Disco che nel fine settimana vi aspetta in versione weekend, cioè con tutte le nostre hit che suoneranno senza alcuna interruzione. Allora è inutile girarci intorno, le corna esistono, voi direte, ma va? Però magari c'è una coppia d'amanti che ci sta ascoltando proprio adesso, ma ciao, benvenuti. Allo stesso modo c'è anche qualcuno che in questo momento sta indossando un bel paio di corna, lo so, non è bello, ma noi il dato lo dobbiamo analizzare perché c'è una recente ricerca che ha aggiornato la classifica delle province italiane in cui si tradisce di più. Ora, numericamente Milano si conferma la capitale italiana del desiderio proibito e fin qui ce l'aspettavamo, cioè non ci metto nemmeno tutta sta enfasi perché dai, città dinamica, incontri, locali, lavoro, tutto quello che può far scattare la scintilla ce l'abbiamo, ma c'è una città lombarda in cui in proporzione alla popolazione si fanno più corna. No, caro Daniele D'Asti che ci hai scritto al 393 800 3000, non è Monza quella città, poi se tu hai altri dati o esperienze dirette facci sapere. La risposta invece è Varese che ha la percentuale più alta in rapporto alla popolazione residente. Allora, i dati appunto provengono da un'app che si è proprio dedicata agli incontri extraconiugali e vede che appunto al primo posto numericamente c'è Milano, seconda Roma, al terzo posto Torino con ben 105.000 iscritti, che non è poco. Ma se guardiamo, come vi dicevo prima, il rapporto alla popolazione iscritti, Varese è prima e dopo sapete chi c'è? C'è Bergamo e c'è Como, che è terza. Quindi, cari amici, che volete uscire dalla solita routine, adesso è chiaro dove andare a trascorrere un po' del vostro tempo libero, che poi Varese, no? Non è che io la conosca così bene, meriterebbe una visita, il Sacro Monte, per esempio, dicono molto bello, un bel panorama.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up

0: gratuiti su prenotazione. Intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Oltre il sentiero dorato
7: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
8: Regia di Gabriella Foletto.
9: Il 27 maggio alle ore 20:30.
10: Al Teatro Pime di Milano.
6: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
7: www.artenelcuore.it.
11: Vi aspettiamo!
7: Dove c'è talento,
12: non esistono barriere.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
14: Allora, ho preparato un bel fine settimana a Varesotto. Allora, quindi Sacromonte, poi si va a Villa Panza, teniamo aperta l'app e vediamo cosa succede. C'è Camrad.

Offenbach, Sofia Marcia, Cynical su Disco Radio. E adesso è tempo di novità alle 8 della sera. Che poi, se vogliamo davvero fare le pulci, in realtà mancherebbero 30 secondi alle 8 della sera, ma va bene, siamo lì, lo sappiamo, ce lo diciamo tra noi. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Aloisi. Vi ricordo che ci potete seguire anche dalla nostra app, scaricatela sul vostro smart speaker, anzi scusate, scaricatela sul vostro cellulare. Da lì ci potete anche riascoltare in podcast e soprattutto scoprire le nostre novità. Questa, per esempio, si intitola Devotion, il nuovo di Joel Corry.

il nuovo di Joey Corry. Insieme a Ra c'era Devotion. Ancora buon venerdì sera. Io sono Alessia Luisi, abbiamo ancora due orette per stare insieme. Lui si chiama Nio, quello di Let Me Love You. My

0: Medusa insieme ad Harry Camamiglia. C'era Don't Wanna Go Home in questo venerdì sera su Disco Radio. Con voi fino alle 22 ci sono io, Alessia Luisi. E tra un attimo torna anche la storia del ritmo.
1: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store. Nuova sede, nuove possibilità.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo, buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
10: Davvero?
9: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
10: Che succede?
9: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
10: Dove corro?
9: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada! Questa casa è un sogno!
12: Sogno, sogno!
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
15: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536€, TAG e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI immatricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
17: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: E passiamo alla pagina sportiva.
19: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
20: Disco Radio.
0: È tempo di stare nel ritmo, come ogni sera alle 21 vi aspetto per riportarvi negli anni 90 ma anche nei primi del 2000. Come facciamo adesso con Selena, Let the Music Use You Up.
21: With me kiss the

Che chiama Taka Taka. È uno dei pezzi forti del Party 7 che vi aspetta ogni notte qui su Disco Radio con Edu Munari e Matteo Epis, che selezionano per voi la migliore musica da club. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e sto con voi fino alle 22 con le più ritmate dal 90 ad oggi. Siete su Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Allora, volevo dare una notizia. Poi ho sentito il piano dei De Bausa e ho detto: ma sì, allora parliamo di Piano City, che questo weekend torna a Milano. Ne parliamo tra poco, anche perché ci sono un sacco di concerti, di cui uno, ti dico, cara Cinzia Morgante, alle 6 del mattino, domenica. E io vado.
1: Davvero?
0: Sì, vado.
1: Cioè, punti la sveglia?
0: Punto la sveglia. E andrò in bici, vestito tutto attillato, che poi vado a pedalare.
1: Tutta la mia
0: pazzesca. Cioè, dovreste esserci anche voi solo per vedermi in quelle condizioni.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Parliamo di attualità, lo facciamo con te, Cinzia, con la nostra redazione. Buonasera.
1: Alessio, mille grazie. Buona serata a tutti, ben ritrovati. Cinque responsabili della sicurezza e a vario titolo indagati a Torino per la morte del lavoratore alla centrale del latte di Via Filadelfia. Martedì 19 maggio verrà disposta l'autopsia. Carlasco continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione, il richiamo del garante della privacy ai media. Riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi dei nostri connazionali morti durante un'immersione subacquea alle Maldive, sospese oggi per il maltempo. La Farnesina invia personale a Malè. Tennis internazionali d'Italia, secondo set della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Kaspar Ruud, primo finalista. Calcio, le partite della 37esima di Serie A dalle 12 di domenica con il derby Roma-Lazio, tra i match Inter-Verona alle 15, poi festa a scudetto a San Siro e parata fino in piazza Duomo a Milano. Media israeliani, ucciso a Gaza il leader del braccio armato di Hamas, Izzal Din al-Haddad, tra le menti dell'attacco terroristico del 7 ottobre. Il ministro della difesa, Israel Katz, prima o poi Israele vi troverà. È tutto per le news, il tempo di domani.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore maltempo tra Piemonte e Lombardia, con piogge e temporali che rischieranno di essere localmente di forte intensità, specie sul basso Piemonte, da segnalare inoltre la neve, oltre 1300 metri di quota. Domani mattina un po' di residua instabilità, poi per il resto il tempo sarà in miglioramento, torneranno infatti delle timide schiarite con precipitazioni in graduale attenuazione, ma con temperature per il momento ancora piuttosto contenute. Saranno poi in ripresa da domenica con punte intorno ai 20-22 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimeteo.
4: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il Papa se lo vide attraversare ed inciampò. Mm. Non ricordo quale Papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie. Sì.
5: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
6: È 16 volte che riascoltiamo.
5: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
7: Ma scusa,
5: capito?
7: È la parte più bella.
5: Non è che ti metti...

0: venerdì dalle 7 alle 10 il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Tra poco parliamo di Piano City, un grande evento che sta per arrivare a Milano. Nel frattempo, qua

si chiama Harvey, è entrato ufficialmente nella playlist di Disco Radio grazie a voi che l'avete votato nella sezione Music Club del nostro sito. Queste nostre hit che suonano senza alcuna interruzione ogni ora, ricordate che vi aspettano per tutto il weekend. Qualsiasi cosa andiate a fare nel fine settimana, ascoltatele, anzi accompagnatele con le nostre hit. Amate la musica, a proposito, siete, se siete qui ovviamente la risposta è ovvia, solo che la musica non è solo ascoltarla alla radio, un CD oppure Spotify, la musica è anche e soprattutto quella che si fa dal vivo, e a Milano stanno per arrivare più di 250 concerti in un solo weekend. Infatti da oggi a domenica torna Piano Milano City con più di 250 artisti italiani e internazionali che si esibiranno gratuitamente in oltre 140 luoghi della città. Difficile raccontare tutto in un minuto, vi posso segnalare alcuni degli artisti più interessanti della scena mondiale come Ise Deniz, Frozen in Time, che si esibirà domani alle 21, oppure Gael Racoton Drabe alle 22 sempre di domani, questo artista francese che ha vinto il primo premio al concorso pianistico al Montreux Jazz

0: passione che emoziona. Oltre 22 km con un litro e più di 1200 km con un pieno. Con Clerici Auto Qashqai Hybrid è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato in permuta. E solo a maggio, grazie a Nissan Pop Summer, ottieni fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Nissan Qashqai ti aspetta nelle sedi Clerici Auto di Como, Cantù e Saronno, oppure su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dolce partire.
1: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
2: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
1: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
2: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
1: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
2: Info su denicar.it.
3: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
6: Fermo! Hai visto?
7: Non può essere!
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di...
10: A Milano dal 1906.
11: Le 20.48 di questo venerdì sera, con voi ci sono io, Alessia Luisi, e tra poco inizia la festa, il Disco Radio Party. Prima

Havana Nanana. C'era Camilla Cabello insieme a Young Tough. Io sono Alessia Luisi e tra poco faremo festa, sì, lo sapete bene. Ma soprattutto vi devo ricordare che questo fine settimana, se farete una bella gitarella fuori porta, anche perché il meteo si dovrebbe un po' sistemare, approfittatene per ascoltarci ovunque decidiate di andare tramite la nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone. Subito Calvin Harris e i Kasabian.

0: perfetto per riempire la pista. Kelis e Pharrell Williams con Trick Me, e su Disco Radio inizia la festa. Vi piacciono gli anni 90? Allora siete i benvenuti. Io sono Alessio Roisi, quello che inizia da adesso è il Rhythm Kister Extended Version in 60 minuti che ogni giorno su Disco Radio dedichiamo non solo a quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Non solo salutiamo quelli che ci ascoltano in diretta al venerdì sera tra le 21 e le 22, ma diamo il buongiorno a chi ci ascolta in replica il sabato mattina. Tra un attimo i Taos, i Pups & Scars, subito Scatman John.
1: Rhythm History!
2: Rhythm History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: era il 1999, l'anno in cui Pabst & Scar fecero la storia del ritmo con questa You Are My Love. Inizia la Rhythmic History Extended Version così e tra un attimo anche Gala con Let The Boy Cry.
1: Rhythmic History.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Oltre il sentiero dorato
4: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
5: Regia di Gabriella Foletto.
6: Il 27 maggio alle ore 20:30.
7: Al Teatro Pime di Milano.
3: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
4: www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Dove c'è talento?
10: Non esistono barriere.
11: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
12: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
13: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
12: e risolviamo. Buona idea.
13: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
12: E la qualità la trovi in ogni stagione.
13: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
14: Brick OK, più vicino a te.
12: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
15: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
16: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
17: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
19: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
20: Sogno, sogno.
21: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
22: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
23: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
24: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
25: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
26: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
27: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
26: Oh, guarda che sono geloso.
27: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
26: Pane Trita, mangia che devi crescere.
0: Non c'è modo migliore che iniziare il fine settimana con le hit che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Siete benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessio Luisi e visto che si apre il fine settimana vi do una bella dritta, perché Disco Radio vi accompagna praticamente ovunque in tutto il Nord Italia se avete un autoradio digitale DAB. Non solo in Piemonte e Lombardia, ma ci potete ascoltare in DAB anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. E poi ovviamente, come sempre vi ricordo, scaricate la nostra app sul vostro smartphone. Ripartiamo dal 97. C'è Gala.
28: Rhythmic History.
29: Rhythmic History.
28: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: possono assolutamente mancare all'interno del Riffing Easter Extended Version c'era proprio questa qui, Infinity di Guru Josh. Benvenuti da me, sono Alessio Easy. Subito prima c'era Floor Filla con The Hypno e se state qui, tra un attimo gli ATC.
1: Rhythmic History.

0: 92.
1: Come detto, non dimenticate che ogni sera siamo qui in diretta tra le 21 e le 22 per selezionare per voi la migliore dance storica. Non riuscite ad ascoltarci a quell'ora? Siamo in replica al mattino, nel fine settimana tra le 6 e le 7. Non riuscite nemmeno in quell'orario? Abbiamo una soluzione per voi, si chiama podcast, quindi scaricate l'app ufficiale di Disco Radio e da lì ci potrete riascoltare. Non solo sull'app, ma anche sul sito discoradio.it. Continua il nostro viaggio tra un attimo dal 95 Bar e Roxy con Come Together, Brothers di Sexy Girl. Subito vi porto Around the World.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Nel fine settimana Disco Radio si trasforma nella vostra discoteca personale, grazie anche a Paradiso. Era il 97, tra un attimo tornano i Bumblebee.
1: Rhythmic History.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Autochioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Autochioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
0: Che bello è farvi ascoltare la migliore dance storica all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ci sono io ad accompagnarvi, Alessia Roisi, e tra un attimo anche i Datura con The Sign. Però, prima di tutti, dal 2000, Bumblebee, Crime of Passion.
3: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Poche ore fa su Disco Radio raccontavamo che Varese è la provincia italiana nella quale si fanno più tradimenti, più corna, ecco. Questa potrebbe essere la vostra colonna sonora. People are still having sex. Con la tour dal 91 si chiude l'appuntamento con la storia del ritmo. Io sono Alessia Luisi, vi aspetto domani alle 21 in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E c'è Disco Radio Lo Muove, ovviamente con tutte quelle che ha scelto Ale Zuber. Sono Valentina Guidi, adesso capo.
1: Disco Radio Lo Muove.
2: Lo Muove.
3: Go Kingston.

0: Cerchi un'auto o un veicolo commerciale? Li trovi nella nuova incredibile sede Ambro Store. Il tuo prossimo veicolo è qui. Oltre 10 marchi, tantissimi modelli e soluzioni disponibili. Scopri di più su ambrostore.it. Vieni a trovarci nella nuova sede di Milano Linate, via Enzo Iannacci 4, Segrate. Ambro Store, nuova sede, nuove possibilità.
1: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
2: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906.
7: Per conservare il valore nel tempo della tua Audi, scegli Audi Service. Con la Promo All Service Plus avrai un vantaggio sul prezzo di listino del 40% sui ricambi. Ad esempio, ispezione service con sostituzione olio motore e del cambio automatico a 22,33 euro al mese per 24 mesi. Costo totale dell'intervento 536 euro, tanta e anticipo zero. I prezzi indicati sono esemplificativi con manodopera IVA inclusa e relativi al modello A3 TDI matricolato entro la fine del 2018. Offerte valide fino al 30 giugno 2026. Info su audi.it.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario.
9: Fermi tutti! Questo weekend si cambia auto!
10: Davvero?
9: Sì! Sabato 16 e domenica 17 maggio, Open Day Brum Brum!
10: Che succede?
9: Offerte pazze su auto ricondizionate e garantite fino a 3 anni!
10: Dove corro?
9: In via Lincoln 18 a Cinisello Balsamo! Brum Brum! Miglior prezzo garantito, sempre!

0: Welcome to the party!
1: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Non può essere!
1: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
3: Autorigol di...
4: A Milano dal 1906.

0: È così facile, ragazzi, essere i protagonisti anche la notte su Disco Radio. Vi basta dire allo zio Don Cash da dove e da quando si balla con noi. Ciao, chi balla stanotte?
1: Ciao Don Cash, sono Marta da Novi.
0: Ciao Marta da Novi, e questa notte i prossimi artisti, i primi, si presentano da soli.
2: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Yeah!

0: ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Con Denicar, dolce partire.
4: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990.
8: Fiat Pandina da 12.490.
9: Alfa Romeo Junior da 26.990.
10: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
12: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
17: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299. Welcome to
18: the party. Disco Radio Party, Edo Munari e Matteo Evans.
19: Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it you need, every time that we rock to the beat.

0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio. Disco Radio
3: Parma! Voi ascoltate noi mentre io ascolto voi. Chi balla con Disco Radio Don Cash? Ciao.
4: Ciao Don, Dora da Chivasso.
3: Ciao Dora, ancora.
5: Ciao Don Cash.
3: Chi è?
5: Stefano da Lecco.
3: Ciao gli amici di Chivasso, di Lecco. Ciao Dora, ciao Stefano. E allora se io vi ascolto e voi ci ascoltate, la prossima di Lost Frequencies, Listen to Me. Party.

Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41. Oh, boy, yeah. Oh, boy, yeah.

0: It's midnight, baby. Allora, benvenuti nella famiglia di Disco Radio con lo zio Don Cash.
1: Ciao Don, yeah. Ti voglio bene. Ciao. Sono felice. Ciao Don, pazzarobi.
2: Ciao, ciao, bro. Ciao Disco Radio, Roberto da Parabiago.
0: Quanti Roberti abbiamo questa sera? Il prossimo è Bori con la sua Feel of the Night.

0: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: madame, la festa continua, ormai abbiamo iniziato alle 11, quindi welcome to the party, neanche tanto, continue in the party. Benvenuti nella nostra family, chi balla lo
1: ciao,
0: dice?
1: Ciao Don Cash, Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe.
2: Arriva il dono.
0: C'è dell'entusiasmo e questa cosa mi piace. Don't worry baby. Party.

0: to the party. Party. One more time. Welcome to the party. Party. Disco Radio.
1: Disco Radio Lovers e Don Cash. Noi che nei 90 eravamo già qui. Ciao.
2: Ciao Don. Lorenza da Pavia.
1: Ciao Lori.
2: Noi che nei 90 ci trovavamo sempre allo stesso posto, alla stessa ora, senza bisogno di mille messaggini col cellulare.
3: Ciao Don Cash. Noi che nei 90

0: e anche social. Disco Radio
1: Parma. Il party si muove, Matteo Eppi si domani in console, Don Cash al microfono e noi che nei 90 eravamo
2: Don
1: già
2: Cash,
1: qui.
2: Don Cash, noi che nei 90 sì? ascoltavamo la musica con il Walkman. Wow. Valentina da San Zenon all'Ambro.
1: Ciao Vale! E allora la prossima la puoi alzare col volume come avessi il Walkman. Maroon 5 Star, it's the time. Party.

0: Adesso non è per male, ma ci sono delle comunicazioni di servizio molto importanti.
1: Ciao, Don K. Ciao. Sono le due, yeah. le due.
0: Già.
2: Pronto? Ciao, Don.
0: Salve.
2: Puoi dirle a Luca e Claudio che sono le due.
0: Sento l'amore.
2: Le due.